0: State ascoltando Radio 2104. 2104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
2: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
1: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
2: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
1: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
2: Numerose testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni d'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: questa notte per te.
1: Questa è
2: Touring,
3: Touring 104.
0: Domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
2: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
1: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
2: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
1: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A casa Sandrino, i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
2: Nuove testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo, sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando in immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i tre punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in quattro gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianco nero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. La polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droghe e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono state ancora chiarite. L'incidente sta sotto indagine. In strada, violente contestazioni. In Italia con la politica, la riforma elettorale legge. Ieri la Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 no, che prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati. Oltre alla novità dell'indicazione del Premier, festeggia la maggioranza che si conferma compatta nell'ultimo voto segreto sulla riforma. L'opposizione parla di truffa. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore. Il servizio della redazione.
2: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
1: Questa sera alle 17.30 nella chiesa San Massimo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, ai funerali di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, morto la mattina del 3 ottobre in ospedale, dove era giunto il giorno prima in condizioni critiche. Ieri è stata eseguita l'autopsia. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia della vittima, parla di fratture allo sterno, al bacino, al polso e all'osso sacro, compatibili con una caduta da un'altezza considerevole di almeno 8 metri, che sicuramente non gli potevano consentire una deambulazione autonoma. Si fa sempre più concreta dunque l'ipotesi che l'uomo possa essere stato spostato dal luogo dell'incidente, abbandonato agonizzante nel posto dove è stato poi

0: soccorso. Sport, il calcio, dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato, riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, sul servizio di Federica Sorrentino.
1: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
0: Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern con il punteggio finale 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce a Istanbul e contro l'Olimpia a Milano. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali prevarranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. Al nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. La polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droghe e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono state ancora chiarite. L'incidente sta sotto indagine. In strada, violente contestazioni. In Italia, con la politica, la riforma elettorale legge. Ieri la Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 no, che prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati. Oltre alla novità dell'indicazione del Premier, festeggia la maggioranza che si conferma compatta nell'ultimo voto segreto sulla riforma. L'opposizione parla di truffa. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore. Il servizio della redazione.
1: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
0: Questa sera alle 17.30 nella chiesa San Massimo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, ai funerali di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni morto la mattina del 3 ottobre in ospedale, dove era giunto il giorno prima in condizioni critiche. Ieri è stata eseguita l'autopsia. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia della vittima, parla di fratture allo sterno, al bacino, al polso e all'osso sacro, compatibili con una caduta da un'altezza considerevole di almeno 8 metri, che sicuramente non gli potevano consentire una deambulazione autonoma. Si fa sempre più concreta dunque l'ipotesi che l'uomo possa essere stato spostato dal luogo dell'incidente, abbandonato agonizzante nel posto dove è stato poi soccorso. Lo sport, il calcio. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia ai giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni dall'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas

0: a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in quattro gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i due KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce a Istanbul e contro l'Olimpia a Milano. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Va ora in onda Touring Café con Ritucciano Cera, giustamente così diceva la sigla, perché è vero, oggi venerdì 9 ottobre, ragazzi, è andata via un'altra settimana, è andata via l'insegna della buona musica, delle informazioni, anche del gossip. Ci avete fatto caso? Abbiamo detto qualcosina, abbiamo fatto anche tanta informazione scientifica, perché questa settimana sono stati assegnati, come vi ricorderete, i premi Nobel per la medicina, per la fisica, per la chimica. Ma quante cose sono successe questa settimana, chissà cosa accadrà la prossima. E beh, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo noi, io direi di cominciare. L'avete preso il caffè? Io ne ho presi due stamattina, perché alle 5:30 ero sveglissima. No, non sono andata all'inaugurazione del Ponticello, però ero sveglia a vedere le dirette del nostro sindaco. C'era tantissima gente, ma veramente tanta. Poi magari più tardi ne parleremo insieme. Che cosa ne dite? Intanto io direi di cominciare. Andiamo subito via.

E allora eccoci qui pronti per partire insieme con l'accadde oggi in secula seculorum. Amen, direbbe qualcuno. No, lo sapete che mi tengo stretta nell'ordine di un secolo al massimo. Intanto cominciamo con il dire che oggi, venerdì 9 ottobre, il 283esimo giorno del calendario gregoriano, e mancano solo 83 giorni alla fine dell'anno, ma prima ci occuperemo di Halloween, immagino che a breve. Io già nei supermercati, nei negozi, ho visto le varie cosine che sapete che si usano per adornare le case. Io penso che anche quest'anno intaglierò la mia bella zucca, mi piace, è decorativa, la trovo carina, poi me la mangio pure, perciò è buona, la zucca è buona. Allora, santo del giorno, San Gorgonio, ecco. Questa è nuova, non l'ho mai sentito nominare. C'è anche il suo proverbio: se piove per San Gorgonio, tutto ottobre è un demonio. Mamma mia, abbastanza minaccioso, devo dire. E allora cominciamo con gli accadimenti, vediamo un po'. 1888, il monumento a Washington viene aperto al pubblico. Cominciamo bene, diciamo. Vai. Le 1900 e basta, le isole Cook entrano a far parte dei domini del Regno Unito. Ok, va bene, ci può stare. 1911, un'esplosione accidentale innesca la rivolta di Wuchang contro la monarchia cinese. Eccola. La notizia che invece non avrei mai voluto dare, 1963, disastro del Vajont nell'Italia nord-orientale. 1917, persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. È una delle pagine veramente più brutte che riguarda l'Italia. 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. 1969, a Chicago la Guardia Nazionale viene chiamata a controllare la folla mentre continuano le dimostrazioni legate al processo degli otto di Chicago, processo iniziato il 24 settembre. 1970, questa è anche abbastanza brutta. In Cambogia viene proclamata la Repubblica Khmer. Sapete che cosa significa? Questo è successo in seguito alla guerra cominciata dagli Stati Uniti contro il Vietnam. 1980, Papa Giovanni Paolo II riceve in visita privata il Dalai Lama. 1981, il presidente François Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia. 1986, The Phantom of the Opera, il fantasma dell'opera, debutta il 9 ottobre del 1986 all'Her Majesty's Theatre nel West End londinese, una delle più belle opere che io abbia mai visto. 1994, viene creato a Darmstadt l'elemento 110. Wow! Andiamo avanti, abbiamo quasi terminato. 2010, in Afghanistan muoiono 4 alpini della Brigata Alpina Julia durante la scorta ad un convoglio. Viene ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan. 2019, la Turchia inizia la sua offensiva militare nel nord-est della Siria. Per quel che riguarda gli avvenimenti di oggi, venerdì 9 ottobre, ne abbiamo terminati e li ritroveremo lunedì. Invece, per quel che riguarda i compleanni e affini, ne parleremo, diciamo, tra pochissimo. Rimanete sempre qui in onda su Turin 104.

Eccoci arrivati infine al momento dei compleanni. Dobbiamo dare gli auguri a un bel po' di gente stamattina, non avete idea di quanti e di chi soprattutto. Cominciamo con Alfred Dreyfus, nato nel 1859, militare francese, e voi mi direte: ma chi è? Ragazzi, il caso Dreyfus fu studiato persino a scuola, perché molti lo credettero una spia, in realtà il poveretto non c'entrava assolutamente nulla. E poi oggi dobbiamo assolutamente dare gli auguri a chi ha inventato la musica leggera, a uno di quelli che ha inventato la musica leggera quantomeno, John Lennon. Sì, 9 ottobre 1940, cantante, musicista, compositore britannico. Una gran testa di lui aveva un brutto carattere, è vero, però non si può negare ciò che lui ha fatto per la musica. E più tardi ascolteremo qualcosa e dobbiamo dare gli auguri a un grande del reggae, Peter Tosh, nato nel 1944, cantante e musicista giamaicano, io lo adoravo. Nasce oggi Ottavia Piccolo, 1949, attrice e doppiatrice. E ancora oggi un'altra cantante, Grazia Di Michele, nata nel 1955, cantautrice. Insomma, oggi la musica ha dato parecchio. Federica Sciarelli, nata nel 1958, giornalista e conduttrice televisiva. Questo me lo devo godere assolutamente, perché oggi è il compleanno di Guglielmo del Toro, 9 ottobre, anche lui della Bilancia, non avevo dubbi. 9 ottobre 1964, regista e produttore cinematografico messicano. Che meraviglia. David Cameron, nato nel 1966, politico britannico. Ebbene sì. E nasce oggi, pensate, un altro grande cantante italiano, Caparezza, 1973, rapper, cantautore, produttore discografico. In più dobbiamo dare gli auguri a Bella Hadid, che bella è sul serio, nata nel 1996, la modella statunitense. E di quelli che non ci sono più e che per contratto io non potrei neanche nominare, ma qualcuno lo dobbiamo nominare, qualcuno l'abbiamo anche nominato prima in realtà, Ernesto Che Guevara, che ci ha lasciato, che ha lasciato questa vita terrena nel 1967, rivoluzionario, guerrigliero, politico e scrittore. E sapete chi ci ha lasciato anche oggi? Joseph Pilates, colui che ha inventato, diciamo, questo metodo per fare ginnastica, un metodo molto simile alle posizioni yoga, incentrato anche questo sulla respirazione. Bene, direi che non c'è più nessun altro, e anche per quel che riguarda compleanni affini ce li ritroveremo lunedì prossimo. Voi continuate a rimanere qui su Turin Caffè e su Turin 104.

molto piacevole ritrovare questa canzone. Devo dire che con queste sonorità così particolari da America meridionale, insomma, ci fa ballare ancora. E allora veniamo alla pillola di oggi e poi faremo il break delle 10:30. Il più grande obelisco del mondo non si trova né lungo il Nilo né a Roma. Ricordate l'obelisco di Roma? Praticamente è quello di Washington, è alto, pensate, 170 metri, e gli americani quando fanno le cose le fanno grandi, che è così, ragazzi. Commemora il primo presidente degli States, sì, e aprì al pubblico il 9 ottobre del 1888. I lavori erano iniziati in realtà nel 1848, ma per anni si bloccarono per mancanza di fondi a causa della guerra civile. Quando si tratta di guerra, eccolo lì. Ripresero nel 1878, ma con una pietra dal colore leggermente diverso. A uno sguardo attento si nota anche lo stacco, sì, tra la prima parte e la seconda. Il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si era insediato da meno di un anno quando, il 9 ottobre del 2009, è stato insignito del Nobel per la pace per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli. Quella fu una scelta, ve lo devo dire, che suscitò moltissime polemiche, perché anche Obama fece le sue guerre, non pensate, nonostante sia un uomo che io ho ammirato tantissimo. Indovinate chi è che ancora sta premendo per ottenere il, non ci crederete mai al mondo, ma è così, indovinate chi è che sta premendo ancora per ottenere il Nobel per la pace, premio che sarà assegnato la prossima settimana? Indovinate un po', scommetto che ci arrivate subito. Va bene, andiamo in break, ci ritroviamo tra poco.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, siamo arrivati alle 10.44 ragazzi, il tempo passa veramente in fretta, troppo velocemente, come direbbe qualcuno, e c'è una notizia che volevo darvi, arriva dagli Stati Uniti, una notizia un po' particolare. Si è spacciata per insegnante supplente, dalla cattedra della sua classe ha volontariamente creato caos e insultato gli studenti, il tutto perché odia i bambini. Qualcuno ha anche detto: come la capiscono, ragazzi, non si dicono queste cose. Naturalmente è stata arrestata con l'accusa di usurpazione di funzione pubblica e con ben 5 capi d'accusa per aver esposto un minore a contenuti dannosi. Stiamo parlando della 23enne Amy Jones. Interrogata, ha spiegato alle autorità di aver organizzato la messa in scena perché si annoiava, pensate, e perché appunto odia i bambini. Ma come si fa ad odiare i bambini, ragazzi? E allora la storia è vera, nonostante possa sembrare un'incredibile buffonata, ma si tratta di una storia vera e arriva direttamente dal Milwaukee, nel Wisconsin, in particolare dalla Rufus King International High School, dove la stessa Amy Jones aveva studiato. Praticamente la 23enne, ecco, ve la racconto così molto veloce, per una settimana ha compiuto prima di tutto sopralluoghi, poi è riuscita ad entrare, eludendo la sicurezza che c'è in ogni scuola, almeno così dovrebbe essere, e si è mischiata agli studenti adolescenti. La sua fortuna è arrivata dal registro scolastico, pensate un po', 8 insegnanti erano assenti e solo 7 supplenti su 8 erano stati registrati. Un caso pazzesco che normalmente non accadrebbe mai. La giovane donna si è dunque facilmente potuta fingere l'ottava supplente e si è diretta verso un'aula al cui interno si trovava già un altro insegnante e ha cominciato ad insultare gli alunni. Cioè, no vabbè, ma queste sono storie allucinanti. Io, a volte veramente faccio fatica a credere che non si tratti di fake news. Poi naturalmente sono andata a verificare che non fosse così ed è tutto vero. Io veramente non so che cosa dire. Se fossi stata io avrei aspettato la campanella e avrei insultato anche i genitori. No, sto scherzando. Vabbè, giustamente si scherza per drammatizzare, però al posto di questa donna poteva capitare uno psicopatico, lo sapete, nelle scuole americane purtroppo è successo di tutto, anche perché essendo che si può andare in giro armati proprio perché la legge lo prevede tranquillamente, è successo veramente di tutto. Le tragedie sono arrivate, ce ne sono state parecchie, va bene, meglio così, non è successo nulla, è stata arrestata, magari non le faranno niente, va bene. Ed ecco l'ennesima pessima notizia che arriva dagli Stati Uniti. Va bene, noi andiamo avanti su Turin Café con la musica, naturalmente, sempre con la musica. Sei partita?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: E allora continuiamo a parlare di premi Nobel, perché ragazzi è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura ed è stato assegnato ad una donna, finalmente, incredibilmente si potrebbe anche dire, alla scrittrice per l'esattezza canadese Anne Carson. Le è stato assegnato per la sua opera audace e innovativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson ha 76 anni, era l'ora, vabbè ragazzi, che cosa stavate aspettando, insomma, che ne compisse 90, anche per, voglio dire, e per buona parte della sua vita ha alternato a quanto pare la scrittura alla carriera accademica, ha insegnato lettere classiche, letterature comparate in varie università statunitensi e canadesi e per un certo periodo ha lavorato anche come traduttrice. E inquadrare la sua letteratura in un genere preciso, mi dicono, non sia stata un'impresa facile, perché lei è un'autrice con interessi eterogenei, si occupa di narrativa, di saggistica, di poesia, oh, che meraviglia, arti visive, traduzioni, l'avevo già detto prima, i suoi libri provano a muoversi insomma tra questi diversi ambiti, hanno però alcune caratteristiche ricorrenti, come i richiami alla letteratura greca, latina e alle opere di Emily Bronte, Gertrude Stein, Simone Weil, Virginia Woolf e altre autrici contemporanee. In Italia alcuni suoi libri sono stati tradotti solo recentemente, infatti io devo essere sincera, l'avevo solamente sentita nominare e non ho mai letto nulla di suo, ne faccio un mea culpa, sono ignorante ragazzi, che vi devo dire. Tra questi c'è La bellezza del marito, io non vedo l'ora di leggerlo, infatti appena esco da qui, giuro, vado e lo compro. Vi consiglio di fare la stessa identica cosa, perché a quanto pare si tratta di un saggio romanzato in 29 tanghi pubblicato nel 2022 dall'editrice La Nave di Teseo, un libro estremamente sperimentale, semplificando moltissimo, è suddiviso in 29 sezioni poetiche definite appunto tanghi e racconta l'inizio e la fine di un matrimonio, ecco, diciamo che proprio la sperimentazione in questo caso è proprio l'unico modo per definirlo. E quindi una scrittrice ambiziosa, d'avanguardia, si interessa anche di argomenti anche pop. A settembre, per esempio, era circolato un suo approfondito e appassionato saggio dedicato alla cantante spagnola Rosalia. Che meraviglia, una donna proprio incredibile, deve avere interessi vastissimi. Quindi congratulazioni, perché quando è una donna a vincere un premio Nobel è sempre un'emozione particolare, perché è successo pochissime volte. Speriamo che accada più spesso, va? E quindi noi le facciamo le nostre più vive congratulazioni.

C'è una piccola sorpresina qui, ve lo faccio vedere, avvicinati. E beh, quando le delizie della natura sono tra di noi, occorre farle vedere, ragazzi. Va bene, torniamo in diretta qui solo per dirvi che a breve ci sarà naturalmente il break delle 11 con tanto di radiogiornale, perciò mi raccomando, voi rimanete sempre sintonizzati qui su Turin 104, perché ne sentirete delle belle. Oltre alla musica, naturalmente, ci saranno tante notizie, tra poco ci sarà anche un'intervista importante, parleremo di bondage. Ma che cosa sarà mai il bondage? Ebbene, ve lo scoprirete se rimarrete qui con noi, però. A tra poco!

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura un rapporto interno mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e del servizio della redazione.
2: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
1: Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da Alcobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali e che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali, possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Varcaturo, con uscita obbligatoria a Varcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposta. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport e il basket, prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

0: alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri, è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring Caffè con Rita Nocera.

0: Sono le 11:12, ragazzi, e noi siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Vi ricordo che io sono Rituccia Nocera e che questa è Turin Caffè. Abbiamo ascoltato una canzone di Elisa Kintsugi. Lo sapete che cos'è? Ve l'avevo accennato ieri. È una pratica giapponese per riparare le cose che si sono rotte con l'oro e renderle ancora più belle, immortali. E perché ve lo sto dicendo? Perché sempre dal Giappone noi adesso parleremo di qualcos'altro, della pratica del Kimbaku, e per farlo abbiamo un ospite. Pronto Marco, mi senti?
1: Pronto, sì, ti sento, ciao.
0: Ciao, e allora Marco Carrus insieme a Jasmine, mi sente anche lei, vero?
2: Sì.
0: Marco è un performer ed è responsabile del progetto Legami Cagliari, l'arte legata, la pratica del Kimbaku nella poetica di Araki. Alla Pinacoteca Carlo Contini di Oristano, questo è un incontro dedicato alla rappresentazione del desiderio, del corpo e della legatura giapponese. Sto dicendo giusto?
1: Sì, tutto giusto.
0: Ok, perché ragazzi dovete sapere che domani si chiuderà questa mostra. Quanto è durata più o meno, Marco?
1: La mostra è aperta dalle 18:30 e l'intervento dovrebbe durare circa un'ora o poco più, perlomeno per quello che ne sappiamo, perché dipende anche un po' dalla durata degli interventi dei vari... delle varie persone. Interverranno infatti Sonia Borsato, che è curatrice della mostra, lo scrittore Luca Scarlini e il collezionista Pietro Molina Spalata, oltre che noi due naturalmente.
0: La mostra, che si intitola Secret Pages, è inserita nella programmazione della 28ª edizione del Dromos Festival, appunto a cura di Sonia Borsato, e dopo si terrà un dibattito, appunto dal titolo L'arte legata, la pratica del Kimbaku, dedicato a uno degli aspetti forse più discussi e affascinanti della ricerca di questo artista, di questo fotografo Nobuyoshi Araki. E voi l'avete conosciuto di persona?
1: Beh no, siamo un po' troppo giovani, è morto diversi anni fa.
0: Perdonami, sono veramente un'ignoranza pazzesca. Quante fotografie ci sono?
1: Dovrebbero esserci circa 120 fotografie appartenenti appunto a questo collezionista. Nonostante comunque questo fotografo sia uno dei più prolifici della storia, penso che abbia, se non ricordo male, un riconoscimento proprio per essere uno dei fotografi che ha fatto più fotografie in assoluto.
0: Quando avete imparato?
1: Abbiamo imparato circa, io perlomeno ho iniziato 5 anni fa.
2: Io 3 più o meno fa.
1: Sì, ci siamo esercitati, abbiamo studiato a Milano, c'è una scuola chiamata Yugen Studio che si occupa esclusivamente di insegnare alle persone a legare tutte le dinamiche che ci stanno dietro questa pratica, e dopodiché abbiamo cercato negli ultimi anni di promuovere questa disciplina qui in Sardegna attraverso la collaborazione del Ferai Teatro, che si trova in via del Fangario.
0: Hai detto che ci sono delle dinamiche dietro.
1: Sì, ci sono delle dinamiche, è una pratica che ha dei fattori di rischio che bisogna valutare, quindi serve avere una formazione particolare per poterla praticare in sicurezza.
0: Ma che cosa vi ha spinto, diciamo, ad approcciarvi?
2: Beh, è una pratica che mette al centro la relazione tra le persone coinvolte, quindi si crea una connessione molto forte, molto intensa, e spero che quello che si vedrà anche domani durante la nostra demo sia proprio questo, due persone che dialogano attraverso le corde. Una cosa molto forte, molto impattante da vedere, sicuramente interessante.
0: Sicuramente dal punto di vista artistico gli scatti procurano un certo, diciamo una certa impressione, che sia favorevole o sfavorevole. Voi che cosa ne pensate?
2: Ovviamente bisogna sempre applicare il contesto, no, di quello che stiamo guardando. Stiamo guardando un fotografo uomo che ha scattato durante la maggior parte del Novecento in un Giappone in cui il ruolo della donna è sempre stato molto rigido e in generale la gerarchia sociale è molto rigida, e noi lo facciamo anche in quest'ottica, nel senso siamo molto attenti a quello che andiamo a fare, lo facciamo con consapevolezza. E il fatto che Araki fotografasse delle donne non vuol dire che la pratica moderna riguardi la misoginia o la violenza, anzi è una pratica che richiede il consenso, il dialogo continuo, la fiducia nell'altra persona, quindi bisogna sempre applicare un po' il contesto giusto a quello che andiamo a vedere. Sì, è una cosa intensa, quindi c'è chi può piacere, chi no, però insomma va visto quel contesto giusto, ecco.
0: Ecco, volevo chiederti, lui sì, ha fatto gli scatti, ma faceva anche i nodi?
1: Sì, la parte delle corde, in realtà, anche se può sembrare contraddittorio, non è la parte principale. Lui non ha mai dichiarato di essere particolarmente appassionato dell'aspetto tecnico, quindi dei nodi e della complessità che ci sta dietro. Le corde per lui erano uno strumento che utilizzava per creare una dinamica interattiva tra lui e la persona che fotografava, e che lasciava ampio spazio al dialogo. Quindi le corde c'erano degli elementi di shibari, ma rispetto ad altri tipi di fotografia non è tanto la corda in sé la parte interessante, secondo me, ma il dialogo. Questo lo si evince moltissimo anche dal fatto che in moltissime fotografie la persona fotografata guarda proprio di dritto in camera. Questa non è una cosa molto comune, e quando lo spettatore guarda la fotografia sembra quasi che sia lo spettatore che venga guardato dalla modella legata, e quindi sembra quasi voler ribaltare il ruolo di chi guarda chi. E questa è una cosa che lascia un impatto, uno degli impatti secondo me più significativi della sua fotografia.
0: Ecco, volevo chiedervi una cosa, ragazzi, voi siete compagni anche nella vita, giusto?
1: Sì, esattamente, sì.
0: E quindi vi siete approcciati a questa disciplina, perché io la chiamo disciplina, insieme?
1: Sì, sì, sì. Ci siamo conosciuti proprio in questo contesto, quindi è parte della nostra vita fin dall'inizio.
2: Siamo cresciuti anche in questo insieme, abbiamo cercato di migliorarci, insomma, a vicenda in questo.
0: Posso chiedervi una cosa che potrebbe essere intima, siete padroni di non rispondere se volete. Ok.
2: Sì.
0: È sempre uno che lega l'altro e basta, non succede mai il viceversa?
2: Ma allora, in realtà sì,
0: semplicemente ecco, okay.
2: Marx è quello che ha più esperienza, e quindi anche con il pubblico i ruoli che vedete sono quelli, però innanzitutto non è obbligatorio che sia un uomo a legare una donna, ma chiunque può legare chiunque voglia, in questo caso no, anche io ogni tanto mi cimento.
1: L'ultima volta che ci siamo esposti abbiamo organizzato, si chiamano Pin Rope per esempio, è lei che ha legato me davanti al pubblico.
0: Ecco, perfetto. Allora, facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo, volete?
1: Sì, va bene, certo, grazie.
0: Ok, allora ci ritroviamo qui su Turin 104 a Turin Café, a tra poco. Non ve ne andate, non andate via.

0: Siamo ritornati qui in diretta con Marco e Jasmine a parlare di Kimbaku. Ci siete, ragazzi?
1: Ci siamo, ciao.
0: Ok, e allora volevo chiedervi una cosa che sinceramente, perché noi siamo partiti sparati, no, a parlare subito di questa mostra, di voi due, però poi mi è venuto in mente che spesso in Occidente il Kimbaku viene assimilato al BDSM e secondo me è una grande incomprensione culturale. Voi che cosa ne pensate?
1: Beh, tradizionalmente rientra appieno nelle pratiche BDSM, perlomeno non è tanto un'incomprensione, è stato poi, si è evoluto, diciamo così, in diverse forme successivamente, dove molte persone lo praticano, lo shibari in questo senso, perché il Kimbaku proprio come parola io la manterrei sempre associata al BDSM, mentre lo shibari al giorno d'oggi viene praticato anche rimuovendo tutte le parti relative a quel mondo, quindi la parte per esempio del dolore, la parte dell'erotismo. In alcuni contesti viene addirittura praticato per scopi meditativi e ritualistici, quindi è diventato, può essere ecco, utilizzato anche per altri scopi.
0: Per scopi meditativi dici? E funziona?
1: Sì, ci sono anche persone che praticano, si chiama l'autotai, quindi si legano e si sospendono da sole anche per diciamo così, utilizzare le corde e il fatto di stare sospesi per aiutarsi ad entrare in una, in un mood particolare, ecco.
0: Quindi è una questione comunque di, non lo so, di presa di coscienza.
2: Sì, ognuno pratica, insomma, trova il suo modo di utilizzare le corde per quelle che sono le sue esigenze, che sia qualcosa di più autoconoscitivo, meditativo, erotico, più prettamente artistico, performativo, insomma, è uno strumento molto versatile, quindi si presta a diversi scopi.
1: Esatto.
0: Prima avete parlato di conversazione senza parole, di questa sorta di dialogo, no? Tra chi lega e chi viene legato. E allora ho pensato che la corda può essere anche sia un limite che una protezione. Come coesistono il senso di resa totale e quello di sicurezza interiore durante, chiamiamola, una sessione?
2: Sicuramente avere consapevolezza di sé è molto importante in questo, essere in fiducia nell'altra persona, insomma, è una pratica che, come diceva Mark prima, comporta anche dei rischi per se stessi e per gli altri, quindi bisogna farlo con molta, molta consapevolezza e voglia di esplorare, di esplorare se stessi e gli altri.
1: Il dialogo è la parte più interessante secondo noi della pratica. In sostanza la corda viene utilizzata per comunicare, la persona che lega usa la corda per dare, di far sì che la persona che si lascia legare abbia delle reazioni, e poi le reazioni della persona che si lascia legare a sua volta guidano la persona che lega e si crea una sorta di danza, una sorta di comunicazione molto profonda e molto intensa che si realizza tramite la corda. A me piace molto rappresentare la metafora, o perlomeno la metafora della persona, della corda che viene utilizzata un po' come se fosse un'estensione del corpo della persona che lega, tipo un arto, e nello stesso tempo che diventa una seconda pelle della persona che si lascia legare, e quindi diventa un tramite comunicativo molto molto molto forte tra i due corpi e tra le due persone.
0: Beh, decisamente. L'ultima domanda che vi pongo è questa: cosa succede dopo aver sciolto i nodi, quindi quando l'adrenalina scende, perché immagino che l'adrenalina ci sia?
2: Dipende molto da persona a persona, è qualcosa di soggettivo. Alcuni hanno bisogno magari di tempo per sé, per riprendersi con calma, altri invece sono molto subito più tranquilli, quindi direi che dipende da persona a persona. A me ad esempio un bicchiere d'acqua aiuta sicuramente, però sì, è un momento anche per riprendere il discorso dell'ultimità della connessione, insomma, in cui continua il dialogo, no? Dopo una scena può essere più o meno intensa, l'altra persona rimane lì, lì per te, ecco, quindi anche lì si crea un po' di una sorta di intimità.
1: Sì, anche perché abbiamo praticamente superato una sorta di sfida insieme, ci sono alcuni per esempio che parlano di rappresentare lo shibari perlomeno in questo senso un po' come lo scalare una montagna insieme, quindi si è fatto una cosa molto difficile, quindi poi dopo aver superato questo ostacolo ci si rilassa, si sente bene e si riesce anche a essere molto più uniti in questo senso. Quando due persone vivono qualcosa di difficile, la superano, di solito poi dopo diventano molto più intimi e molto più legati dall'aver condiviso una cosa così tanto intensa, così tanto dura per tutte e due le persone.
2: La legatura rimane, mi sono
1: chiesto. Sì.
0: Fantastico. E allora diamo l'appuntamento per domani, sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18:30, Pinacoteca Carlo Contini di Oristano, l'evento L'arte legata, la pratica del Kimbaku nella poetica di Araki. Io vi ringrazio per essere stati ospiti qui a Turin 104 con Turin Caffè. Grazie ragazzi, grazie Marco, grazie Jasmine.
1: Grazie.
0: E noi ci risentiamo subito dopo il break, rimanete con noi.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettoTouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. State ascoltando Touring Caffè con Rita Nocera.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che poi era il nome della sua ex fidanzata, ragazzi, cioè questa Sharona esisteva davvero. Va bene, ritorniamo qui in diretta su Turin 104, sono le 11:42, il tempo a mia disposizione è quasi terminato, ma ho ancora il tempo di darvi qualche notizia. È nata questa bambina, è nata da una mamma di 59 anni e da un papà di 70. È nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano, la piccola Francesca Pia. Il parto, così come tutta la gravidanza, è stato seguito dall'equipe del professor Mario Polichetti, ginecologo esperto in procreazione assistita. Francesca Pia è in ottima salute. Alla nascita pesava 2,4 kg, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 kg. E il professor Polichetti spiega che siamo di fronte a un caso davvero eccezionale. Beh, non c'erano dubbi su questo, professore. Tra 59 anni lei e 70 lui, non ci sono dubbi. Ottenere un concepimento, un'età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro ed è motivo di grande soddisfazione. Almeno questo è quello che dice il professore. Io però non la penso così, perdonatemi, questo è il mio momento polemica, quello che avevo atteso per tutta la durata di Turin Caffè, e adesso è venuto fuori e lo devo tirare fuori, ragazzi, perché noi mettiamo sempre al centro i desideri degli adulti, ma poi ci pensiamo ai bambini. Voglio dire, mettere al mondo una vita a questa età significa privarla di una prospettiva fondamentale. C'è un limite dove la responsabilità verso un figlio dovrebbe venire prima dell'egoismo dei genitori. Ragazzi, quando questa bambina avrà 20 anni, si ritroverà una genitrice di 79 e un papà di 90. Ci hanno pensato? Non ci hanno pensato. Quando dovrà, per esempio, andare alla scuola elementare, che ne so, a 8 anni, il papà ne avrà 78, ce l'avrà la forza? E tutte le altre cose, le vicende che si accompagneranno nel corso della propria vita. Vabbè, se dico veramente tutto quello che penso, qui si scatena veramente il putiferio. Io credo che se la natura ci ha fatti in un determinato modo dovrebbe restare. Basta, il momento polemico è terminato, non picchiatemi.

Ma avete ballato, confessatelo perché vi ho visti, è inutile che negate. Paolo Ficarra, non negare, ti ho visto, assolutamente, ti ho visto dalla persiana. Va bene, una delle ultime notizie per oggi, la cercavano da giorni, si era persa o no, o forse non voleva farsi ritrovare, non lo so, ma la foto diffusa per riconoscerla mostrava un aspetto molto diffuso, molto diverso dal suo, non ce la posso fare ragazzi. È successo in Chiapas, Messico, Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, 30 anni, non so se l'ho pronunciato nel modo corretto, penso di sì, non lo so, 30 anni, era stata segnalata come scomparsa il 12 aprile 2026, quindi presumo non volesse farsi ritrovare, e poi è stata ritrovata invece viva qualche giorno fa. Secondo la TV Azteca e altre testate, la fotografia utilizzata nell'appello era stata modificata con filtri che ne alteravano i lineamenti, avrebbero complicato parecchio il riconoscimento durante le ricerche. Non abbiamo trovato una conferma diretta degli investigatori sul ritardo attribuito ai filtri. E dopo il ritrovamento, il confronto tra le immagini ha acceso la discussione sui social. Sì, perché io ho visto le due fotografie e vi posso garantire che secondo me erano due persone completamente differenti. Perché cioè, la persona era identica, ma io non ci avrei messo la mano sul fuoco. Non lo so, a voi è mai capitato, per esempio, di incontrare qualcuno dal vivo e pensare scusa, ma chi sei? Perché su Instagram avevo un'altra faccia. Ed è la stessa identica cosa che è capitato a questa, come ho detto che si chiamava, come ho detto prima, Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, sì, più o meno così. E sì, vabbè, quando vedo queste foto, ragazzi, capisco che sto vivendo l'arco temporale della menzogna. No, vabbè, no. La cosa brutta però è che qualcuno ci crede veramente di essere come nella foto tarocco. È questo che mi stupisce. No, vabbè, io non posso proprio parlare. No, io le foto non le modifico, però non posso giudicare. No, non è giusto.

riempiva l'etere, mi piaceva moltissimo. Poi è sparita, si sarà aperta un negozio di scarpe come di solito si fa in questi casi, anche perché è abbastanza redditizio, almeno lo era negli anni 2000, quando Louboutin, cioè praticamente faceva quello che voleva. E va bene ragazzi, noi abbiamo quasi terminato, manca veramente poco, però vi devo raccontare perché non dovete mai liberare un pesce rosso. Bene sì, forse pensavate che liberare il vostro pesce rosso in un lago, in un fiume fosse un atto di bontà. Ebbene no, assolutamente, perché rischiate di causare un disastro ecologico. Non ve l'aspettavate, vero? Di solito muoiono dentro la boccia dopo 4 giorni che li avete presi, e invece in questo caso no. Fuori dalla boccia di vetro, pensate, il Carassius auratus può vivere fino a 30 anni. Voi direte che bello. No, non è affatto bello, perché il Carassius auratus può raggiungere i 45 centimetri di lunghezza in appena 60 giorni e trasformarsi in una specie infestante e mangiarsi la qualunque. Uno studio pubblicato sul Journal of Animal Ecology rivela che questi pesci rendono l'acqua torbida smuovendo il fondale, divorano le alghe che offrono riparo ai piccoli invertebrati, azzerano le risorse per le specie native e se magnano la qualunque. Perciò ragazzi, non liberate i pesci rossi, teneteveli a casa e se crescono troppo mangiateveli voi. Poi non lo so se sono buoni in effetti. Ok, ho detto una cavolata? Non lo so. Va bene, ho esagerato, non lo farò mai più. Che cosa vi devo dire con quest'ultima notizia vagamente minatoria per quel che riguarda i pesci rossi? Io avrei terminato, spero non per sempre, e vi do l'appuntamento naturalmente a lunedì prossimo. Non so che giorno è, però ve lo do ugualmente. Vi auguro un buon fine settimana, vi invito a rimanere qui su Turin 104. Perché? Perché ci sono i programmi più belli del mondo, la musica, quella scelta dal nostro station manager. Vi ricordo che a breve ci sarà Momenti Amaranto e poi naturalmente tutti i programmi a seguire di Turin 104 fino a stasera. Smash It's Up Charts, il salotto di Filippo Lopresti, ovvero Casa Lopresti, e poi naturalmente Voices oggi pomeriggio. Quindi Rituccia Nocera vi abbraccia, vi manda tanti baci e vi dà appuntamento lunedì prossimo. Fate i bravi questo fine settimana, però divertitevi. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura un rapporto interno mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e il servizio della redazione.
2: L'Italia incassa un primo via libera europeo, la clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
1: Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da Alcobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali e che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 Domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Varcaturo, con uscita obbligatoria a Varcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposa. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport e il basket, prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia

0: Si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Abbiamo terminato. Grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
5: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring 104. Touring 104.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

0: è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati ovviamente anche questo venerdì perché si avvicina sempre di più la sfida da altissima classifica tra Regina e Vibonese di domenica. Ciao Paolo.
2: Chi l'avrebbe mai detto 20 anni fa che Regina Vibonese sarebbe stata una sfida di alta classifica? Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: E soprattutto che la Regina sarebbe stata in Serie D. Forse è quella la cosa che poi fa più rumore e dà più fastidio.
2: Dobbiamo fare, secondo me, dobbiamo commissariare la Serie D. Ecco, da chi potrebbe essere commissariata la Serie D?
1: Dallo Tito.
2: Bravo, mi sei piaciuto. Io diciamo al presidente, lo chiamiamo ora subito per fargli questa proposta, se vuole commissariare qualcosa, a prescindere.
1: No, beh, diciamo che dovrebbe essere commissariata da Abete.
2: Esatto, ecco.
1: Per come funziona.
2: Però noi prima chiediamo a Lotito in che rapporti sono, se è d'accordo, perché già con Malagò mi sembra che non cucia tantissimo, quindi almeno con Abete speriamo che vada.
1: Ma penso di sì, con Abete si conoscono da sicuramente un bel po' di anni, visto che comunque Abete è stato presidente della FIGC, no? Tra il 2014, mi sembra, 2010-2014.
2: Credo anche prima.
1: E anche prima, sì, è vero, giusto.
2: Noi siamo campioni del mondo con Abete, presidente.
1: È vero.
2: Nel 2006.
1: Hai ragione. E comunque, tornando a parlare proprio di Regina, oggi sarà una puntata bella ricca, avremo diversi ospiti.
2: Strano, da parte nostra è una delle prime volte, cioè ci stiamo montando la testa in buona sostanza.
1: Strano, non se lo aspettano neanche da casa, quindi...
2: E quindi non ne diamo notizie?
1: No.
2: Dato che ci sono gli ospiti e le notizie, le diamo a fare.
1: No, infatti, hai ragione. E, intanto ieri, ecco, a proposito di notizie, è stato respinto il ricorso del Fasano, che quindi dovrebbe essere definitivamente stromesso dalla Serie D, anche se la società pugliese non intende fermarsi.
2: Ancora.
1: Ha detto che vorrà andare avanti.
2: Ci
1: ha comunicato verso ulteriori gradi di giustizia e altri per trovare comunque la possibilità di iscriversi al campionato. Penso che ormai comunque sia una cosa molto remota, ma comunque a prescindere da questo, intanto dovrebbero arrivare anche i comunicati di svincolo dei calciatori ancora tesserati con il Fasano, tra cui appunto Lorenzo Piras, portiere classe 2006, che da tempo è nel mirino della Regina, che però non può tesserare vista la situazione delicata del club pugliese. Vediamo se già in giornata o in mattinata addirittura può arrivare qualche comunicato ufficiale dalla FIGC e se comunque poi la Regina, dopo aver ricevuto questo passaggio, deciderà di tesserare il ragazzo.
2: La Regina ha aspettato fino ad ora che si svincolasse l'ufficio, poi è chiaro che se vanno avanti con i ricorsi fino al 2038, poi sì, la situazione si risolve in qualche maniera. Ecco.
1: Credo che comunque da parte della FIGC questo sia l'ultimo passaggio, quindi già i calciatori potranno essere svincolati. Non so veramente andare sul sicuro, perché da queste dinamiche veramente è complicato sapere con certezza quello che accadrà, però è l'ultimo grado di giudizio della FIGC, quindi qualora il Fasano decidesse di continuare dovrebbe andare comunque in altri luoghi non più calcistici per far sì che il suo ricorso venga accettato. Quindi intanto credo che la FIGC procederà con gli svincoli e poi se il Fasano vorrà continuare.
2: Sì, magari chiederemo qualcosa in tal senso a uno degli ospiti che avremo nel corso della trasmissione in diretta telefonica, però appunto siamo alla sesta giornata già disputata del campionato di Serie D, quindi se il portiere serve alla Regina, credo proprio che serva. a questo punto o svincolo d'ufficio o meno, bisogna un attimo intervenire per risolvere questa situazione, perché del ragazzo sappiamo già che giustamente non la sta vivendo benissimo, una situazione che lo vede tra coloro che sono sospesi da oltre 2 mesi ormai, perché si è fatto tutto agosto, tutto settembre, ora siamo quasi a metà ottobre e ancora questo ragazzo purtroppo è prigioniero tra virgolette di una società che non ha campionato, non è iscritta a nessun campionato in questo momento il Fasano, e dubito che lo sarà per la stagione 2026-27, quindi credo che sia da un lato giusto che la FIGC intervenga con gli svincoli d'ufficio, ci attendiamo il provvedimento già nella giornata di oggi, ma se così non fosse, dato che la società pugliese sta andando avanti,
1: sì, comunque ha già bisogna comunicato di voler intervenire. Proseguire nei successivi gradi di giustizia, sia in quella sportiva che in quella ordinaria, quindi vediamo quello che succede, in attesa delle motivazioni comunque, quindi vediamo, magari poi decidono di non, sì, di non andare avanti, che non è da escludere.
2: Intanto la regina deve iniziare a prendere confidenza con questo mese di ottobre, perché non ci sta facendo tutta sta simpatia che ci aveva suscitato il mese precedente.
1: Obiettivamente l'avevamo detto che sarebbe stato un mese molto complicato per soprattutto la difficoltà delle partite, perché si incominciava con la trasferta di Trapani, che non era facile, l'avevamo descritta, ed è andata male. Poi si continuava con appunto la seconda trasferta consecutiva con l'Igea Virtus, e purtroppo, nonostante ce l'avessi nelle mani, è andata male pure quella. E ora si continua con degli impegni non affatto facili, perché domenica c'è la Vibonese, poi settimana prossima ci sarà un'altra trasferta molto complicata a Caltanissetta contro la Nissa, che è vero, è partita male, però sicuramente si giocherà tantissimo per riguardo quelli che erano anche i suoi obiettivi, quindi sicuramente ci aspetterà con il coltello tra i denti.
2: Per me questa Vibonese è l'avversario giusto in questo momento per questa regina. Nel corso di tutta la trasmissione, cioè tutta la trasmissione sarà incentrata appunto sulla partita di domenica, parleremo dell'avversario che ci attende domenica qui allo stadio Oreste Granillo, però credo che sia il momento giusto per affrontare la Vibonese, perché è partita molto bene in questo campionato, non credo che sia solo questione di partenza buona, credo che sia proprio l'organico buono nella Vibonese, con molti elementi tecnici dalla cintola in su, di conseguenza è l'avversario che ti dà i giustissimi stimoli. C'è un conto sarebbe stato ricevere in casa, non lo so, l'Enna della situazione, a proposito, ecco, cioè, speriamo che l'Enna risolva, anche se onestamente ho la sensazione che veramente non arriveremo neanche a giocare noi la partita lì l'8 novembre, però col fatto che c'è la seconda in classifica e comunque il pubblico sta iniziando a rispondere, per chi non lo sapesse c'è stata anche questa iniziativa da parte del Primo Cittadino oggi in concomitanza con l'inaugurazione del ponte del Calopinace, non so come verrà battezzato questo ponte.
1: Stamattina sveglia presto.
2: Non voglio fare battute. Comunque, insomma, ecco, c'è in pochi mesi. Vabbè, non scadiamo nei discorsi politici, perché sarebbe veramente come sparare sulla Croce Rossa. E di conseguenza, comunque, tornando a noi, c'è stata questa iniziativa che riguarda il regalo da parte del comune di determinati biglietti, non so quanti, in base al numero di minorenni, diciamo, che sono presentati stamattina all'alba, se non anche prima, per il taglio di questo nastro del ponte. Quindi il sindaco ha deciso di omaggiare tutti questi bambini e adolescenti di un biglietto, non so per quale settore, suppongo in tribuna.
1: Se in tribuna, perché era già praticamente tutta esaurita.
2: E tuo padre ti mandava in curva quando eri minorenne?
1: Vabbè, in curva, è grande la curva, voglio dire. Non lo so, può essere anche in tribuna, forse alla tribuna centrale ci sono posti liberi, quindi può essere li abbiamo mandati lì, non lo so. Bisogna vedere anche capire quanti biglietti sono stati dati in omaggio.
2: No, ma non credo, cioè non, tu dai per scontato che siano in omaggio, onestamente non credo.
1: Non lo so, se li ha...
2: il comune li può acquistare, certo li può acquistare.
1: Dico in omaggio verso i ragazzi.
2: Ah sì, verso i ragazzi, sì, quello sicuro però. È chiaro che diciamo che non si vorranno il problema del nominativo, ecco, suppongo, no? Trattandosi di ragazzini minorenni, però non do per scontata la formula con cui il comune li ha acquisiti dalla regina.
1: Non mi riferivo al passaggio tra regina e comune, ma tra comune e ragazzi, quindi sicuramente sono in omaggio verso i ragazzi, quello sì. Diciamo, non so quanti sono poi i biglietti che il sindaco, comunque diciamo l'amministrazione comunale, ha deciso di di donare ai presenti del, al Calopinaci.
2: Comunque stavo dicendo, si tratta per me dell'avversario giusto, perché ti fa mantenere non alta ma altissima l'attenzione, perché è la seconda in classifica, e credo che sarà un bel confronto anche sul piano tattico, perché mi aspetto comunque la Viborese. Ieri abbiamo avuto anche il mister Orlandi, che magari lui si aspetta un altro tipo di assetto, però secondo me potrebbe essere una Viborese sì presente in una maniera molto simile al Trapani che abbiamo affrontato giusto domenica scorsa, di conseguenza a livello tattico vedere la Regina come risponde.
1: Sicuramente arriverà una Vibonese molto tranquilla, senza grandi pensieri per la testa, nel senso che proverà a fare la sua partita, non si trincererà in difesa. Salvo che vada in vantaggio proprio all'inizio, non lo so, qualcosa.
2: Ecco, sì, hai detto la cosa importante, non è una squadra che si chiude.
1: Non verrà a chiudersi al granillo, proverà a giocare la sua partita, anche perché, ripeto, hanno pochissimo da perdere, vista la grande partenza di campionato. Ricordiamo che anche l'amministratore unico, Vullo, come dicevo ieri, ha parlato in questi giorni attraverso dei canali come la C, dicendo che comunque la Vibonese non ha l'obiettivo di vincere il campionato, di fare una bella stagione, perché ci sono tutti i mezzi e anche la squadra è molto attrezzata, come abbiamo detto. Poi non so se lui fa pretattica o comunque non vuole caricare di pressione la squadra, ma sicuramente arriverà al granillo molto tranquilla, cioè una sconfitta non verrà percepita come un passaggio a vuoto, comunque una grande delusione. Quindi arriverà sicuramente una squadra spensierata al granillo, una squadra che gioca bene, che ha tanti elementi molto tecnici e che possono mettere in difficoltà la Regina. Però a questo punto, secondo me, questa partita diventa molto più importante per la Regina, cioè assume un valore altissimo, perché devi rispondere a due passi falsi. Devi rimettere le cose in chiaro, quindi con tranquillità, con voglia e con determinazione devi tornare a vincere. E la Regina quindi ci dirà, la partita di domenica ci dirà tanto sulla Regina e sulla reale forza di questo gruppo, soprattutto mentale.
2: Domani parlerà Marchionni, proprio domani a quest'ora alle 12.30, quindi solitamente iniziava a mezzogiorno, la conferenza che non verrà mandata in diretta, lo ricordiamo per chi si fosse perso, diciamo, le puntate delle settimane precedenti. Però prima di andare a Capaci non aveva parlato, quindi torna a tenere una conferenza stampa prepartita. Io sono curioso di confrontarmi anche col primo ospite che avremo in diretta telefonica tra qualche istante su un tema, perché in effetti sembra, quindi non è una questione, cioè non è una cosa proprio strasicura, però sembra che la Regina abbia un attimo alzato le antenne per quanto riguarda il calciomercato e nello specifico per un attaccante. E credo che ci possa essere una mezza idea di reperire qualcuno con caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti che ci sono attualmente in organico. È chiaro che non si tratta, insomma, di un qualcosa di stracerto, né tantomeno di un qualcosa che dipende dal risultato di domenica contro la Vibonese. Evidentemente ci sono delle valutazioni in corso ad ampio raggio. Per carità, è troppo presto, secondo me, per bocciare determinati calciatori, fermo restando che uno come Giallo non so quante altre occasioni verranno concesse, onestamente, dopo quello che ha sprecato, soprattutto nell'ultimo match, quello di Coppa Italia.
1: Gli errori fanno parte del gioco, sono errori grossolani sicuramente quelli che ha commesso Giallo, e sono errori che ti sono costati una partita, e sono errori che soprattutto non dovrebbe fare l'attaccante della Regina in Serie D. Però insomma, tutti hanno sbagliato. Sbagliare una partita credo sia possibile, è concesso. Vediamo però se avrà le occasioni per rifarsi. Secondo me sì, cioè, nel senso, Giallo avrà sicuramente degli scampoli di gara, anche partite dall'inizio dove giocherà, e sicuramente sono anche quelle partite che ci daranno sì poi il reale valore dell'attaccante, e se effettivamente poi la Regina continuerà a puntare su di lui.
2: Ma tu hai visto il film Nati con la camicia?
1: No.
2: Ti consiglio di farti una cultura, perché c'è una pellicola.
1: Grazie per i complimenti.
2: C'è una clave, ma cioè, dopo che te lo vedi poi mi dai conferma, cioè, okay. Mi ringrazierai, insomma, di averti indirizzato, perché nel film Bud Spencer e Terence Hill hanno questo capo che si chiama il Tigre e dice: i miei uomini non sbagliano. Io lo titolo vedo un po' in quel modo, cioè, per la serie vi richiedo che fare, perché comunque dobbiamo salire. Ora, per carità, nessuno vuole mettere eccessiva pressione al singolo, però ci può stare che anche a livello numerico forse abbiano capito che qualcosina manca, ma sono tutte valutazioni.
1: Però
2: al momento lo stato gassoso lo dobbiamo specificare.
1: Siamo pochi a livello numerico lì davanti, ma allo stesso tempo, se dovesse arrivare secondo me qualcuno, dovrebbe uscire qualcun altro. Cioè, nel senso, poi
2: allora, nell'immediato
1: troppi.
2: No, nell'immediato no, perché comunque c'è chi dovresti far uscire, cioè gente che hai preso anche con la formula del prestito, e non è che la, col mercato professionistico chiuso, non è che la rimandi indietro. E di conseguenza, vediamo un attimo quello che succede. Non è un fatto certo, è un fatto in fase di valutazione. Insomma, questo che la regina potrebbe un attimo, non dico scandagliare il mercato, però fiutare se c'è qualche occasione, se c'è qualche occasione in questo momento utile per migliorare la rosa, per migliorare l'organico, senza andare a prendere chissà quale mamma santissima, per carità, senza andare a prendere chissà quale fuori classe dalla Serie B o dalla Serie C, non stiamo assolutamente dicendo questo. Dama Grassi ci aspettiamo sicuramente che faccia la sua parte, è un calciatore che per struttura ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma, fermo restando che un gol l'ha fatto contro l'Avola, un altro l'ha propiziato ed è stato utilissimo, no, per farci vincere la partita contro l'Igea Virtus. Sicuramente da uno come Giallo, scendendo di categoria, ci potevamo aspettare qualcosa in più, però anche lui viene da un infortunio. La giocata acrobatica ce l'ha fatta vedere contro l'Avola, quella prima che segnasse, insomma, quando il portiere gli ha tolto di fatto il pallone da sotto l'incrocio con quella bellissima sforbiciata. Nelle partite successive, in fase realizzativa, pochino, e l'ultima in Coppa Italia è stata sicuramente allarmante, no? Sia per il numero di occasioni sbagliate, sia perché erano proprio facili. È chiaro che non vuole la regina bocciare il calciatore dopo poche partite, questo no, però provare, insomma, a mettersi dentro in organico qualcuno anche con caratteristiche diverse.
1: Sì, abbiamo capito che potrebbe servire. Abbiamo capito che potrebbe servire per aggiungere un po' di variabili nel mazzo di Marchionni. Intanto
2: è un 3-9-3.
1: Sì, intanto al telefono abbiamo il primo ospite di giornata, ovvero il direttore Massimo Mariotto. Buongiorno e grazie per essere di nuovo con noi qui in diretta.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Ciao direttore, buongiorno. Indovina un po' di quale calciatore stavamo parlando.
3: Indovina?
2: Di quale calciatore della regina stavamo parlando.
3: Non ho idea, sono passati in molti.
2: No, ti spiego. Cioè, io dopo la partita di Coppa Italia con l'Igea, che abbiamo perso, come saprai, per estrema curiosità sono andato a controllare se per caso fossimo sotto Ramadan, perché ecco, con tutto il rispetto, ecco, c'è il buon Giallo che abbiamo preso dalla Vispesaro. Questo digiuno di gol, onestamente, non ce l'aspettavamo.
3: Il periodo è questo.
2: No, l'hanno fatto a febbraio, quindi.
3: All'ondata lunga
2: il motivo deve essere un altro.
3: Nel calcio a tutti i livelli, in tutte le categorie, capitano i 10 giorni, 15, dove le cose non vanno bene, dai. Ricordo che già contro l'Igea Virtus in campionato non fu una prestazione brillantissima malgrado la vittoria, per cui dopo un inizio molto ma molto positivo ci sta, insomma, che ci siano un paio di settimane di brillantezza che viene meno. Adesso arriva un'altra partita molto molto impegnativa, per cui ci sarà da concentrarsi, se vogliamo, meglio del solito, e perché già domenica, in caso di risultato non positivo, un po' di nervosismo ulteriore si potrebbe innescare. Però è il calcio, per vincere non c'è mai il percorso netto, passano di questi momenti due o tre volte anche nei campionati vincenti, per cui bisogna farsi trovare pronti.
1: Direttore, domenica arriverà il Granito alla Vibonese, che in questo momento è la seconda in classifica e, diciamo, sicuramente tra le formazioni più in forma del girone, non so se quella più in forma, ma sicuramente è tra le più in forma. È una cosa positiva per la regina, oppure arriva nel momento proprio, siccome arriva comunque nel primo momento delicato della stagione, come dobbiamo interpretarla? Cioè, è una cosa positiva, così la squadra ha già l'avversario forte contro il quale deve per forza reagire, oppure dobbiamo spaventarci perché siamo in un momento comunque complicato di fragilità e la Regina potrebbe addirittura capitolare per la terza volta consecutiva?
3: No, dai, sono partite vere, insomma, però un campionato, vincere i campionati dalla Serie A all'ultima categoria dei dilettanti, bisogna attraversare questi momenti. Questo è un momento di quelli da affrontare. Credo che, per quanto visto, anche se la Vibonese sicuramente ha da quest'anno una buona società con un direttore espertissimo, Fabrizio Maglia, che conosco da tantissimi anni, ha un allenatore che anche da calciatore ha sempre fatto dell'intensità, della grinta, della voglia di vincere la sua caratteristica principale. Credo che la Regina abbia sicuramente a livello globale molto ma molto di più, per cui va affrontata con lo spirito giusto e sapendo che per vincere il campionato la strada è molto lunga. Un appunto personale che posso fare, che mi dà un po' fastidio, c'è fin troppo entusiasmo nelle vittorie sotto la curva, sti canti. Prima di festeggiare andiamo ad Ama, no? Allora poi sì, che sennò diventa quasi quasi stucchevole, si perde di vista l'obiettivo, che è quello di star sul pezzo, di star concentratissimi. Sembra che ogni partita vinta si vinca il mondiale, invece bisogna essere un po' più sobri, secondo me, anche nell'esultanza, e sapere che la settimana dopo può, anche sulla carta, che magari può sembrare come a Trapani la domenica scorsa facilmente abbordabile, poi ci sono delle brutte sorprese, perché circa un mese fa, che quando ci siamo sentiti, ho detto che purtroppo specialmente all'inizio è un campionato che ti lascia che ad ogni curva c'è una sorpresa, perché c'è freschezza, situazioni anche difficili dal punto di vista societario, trovi i compagini che arrivano quando trovano la Regina con il sangue agli occhi, e domenica è stata una di queste partite. Adesso arriva un avversario strutturato che ha diversi giocatori importanti per la categoria, se vogliamo è una di quelle squadre che potranno arrivare fino in fondo, che è strutturata per arrivare in fondo, e bisogna stare concentrati, lucidi e fare in modo, con le caratteristiche, la qualità e la struttura che ha la squadra, di portarla fuori in tutti i modi. Però ci vuole concentrazione massima, e credo che dopo due bastonate così in pochi giorni ci sia in modo automatico.
2: Pensa, Massimo, che un anno e mezzo fa ho fatto un incubo pazzesco, cioè mi è apparsa in sogno la Regina che andava sotto la curva a festeggiare non so che cosa dopo un playoff con la Scafatese, che non serviva assolutamente a nulla.
3: Sì, è questo francamente che mi disturba, perché tutta questa esultanza non c'entra in questo momento. Allora, prendiamo il largo, e poi è giusto che ci sia, però finora ci sono stati anche impegni abbordabilissimo, e sembra che ogni volta si vinca un titolo. Non è così, bisogna essere sobri, si va in mezzo al campo, si saluta, si va dentro, si pensa alla prossima. Forse da quel saranno cambiati i tempi, probabilmente, ma ricordo che qualcosa abbiamo vinto negli anni in cui ho giocato, eravamo molto più sobri, e francamente in questa fase mi piacerebbe che anche i calciatori si comportassero come una volta.
2: Speriamo, insomma, che venga preso questo tuo suggerimento, perché in effetti sono cose che ripetute col passare degli anni. Ancora siamo in Serie D, ragazzi, siamo in Serie D.
3: Infatti, ecco, bisogna tenere presente che purtroppo la categoria è questa: prima andiamo fuori e poi cominciamo a fare certi festeggiamenti, dai, certi esultanze in modo diverso, dai. Non solo un appunto personale.
2: Le difficoltà che avrai visto, intravisto a Capaci contro il Trapani, per te sono esclusivamente di natura caratteriale?
3: Ma no, può esserci, ho detto all'inizio, può esserci il momento di rigetto, che ci sta dopo un mese, mezzo e mezzo tirato, dove tutto funzionava. Poi quando ti dicono che sei forte, che sei fortissimo, che stravincerai il campionato, che non prenderai mai gol, che hai il record, e perdi un po' di intensità, può darsi più che di carattere sia anche un problema fisiologico. Ci sta, a livello fisico paghi una settimana, 10 giorni. Mi vengono in mente quando ci sono in Serie A, in Serie B, le tre domeniche, le tre partite settimanali, magari sei nei primi posti della classifica, perdi tre partite e mandano via l'allenatore, per cui questa è una di queste settimane. Bisogna stare sul pezzo sapendo che questi momenti durante un campionato ci sono, c'è poco da fare, però stiamo parlando di una Regina che ha una struttura nettamente superiore a tutte, anche alla Vibonese nettamente, per cui è bene non perdere di vista quello che è stato fatto e tornare sul pezzo nel modo adeguato, dai, con la concentrazione che si deve avere per arrivare fino in fondo.
2: Per chi si fosse messo all'ascolto solo da pochi minuti, ricordiamo che siamo al telefono con Massimo Mariotto, storica bandiera della Regina, due promozioni dalla C alla B e doppio ex, perché sei stato anche dirigente della nuova Vibonese, si chiamava all'inizio, poi si è trasformata in Vibonese, giusto? Però la mia domanda di prima, Massimo, era propedeutica, un'altra, perché sembra che la Regina stia accarezzando l'idea, non magari non subito, però un po' più avanti, di rinforzarsi ulteriormente con un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli presenti in organico. Ti è arrivata questa voce?
3: Lo fanno tutte le squadre. È ovvio che dopo, anche se sei primo, anche se hai fatto un percorso adeguato, è ovvio che dopo un mese e mezzo, 2 mesi, trovi già i punti deboli, magari uno o due pedine da inserire per non avere nessun scrupolo. Insomma, credo che il mister, la società, il direttore sportivo, tutti abbiano già individuato e si stiano muovendo di conseguenza, perché non bisogna, certo, con una proprietà poi come quella di Lotito, è ovvio che non si va da spese, non si va a guardare niente, insomma si cerca di intervenire, fare in modo che tutto proceda al meglio, insomma, però ci sta.
2: Giusto. Che ci dici invece qualcosa in più sulla Vibonese? Secondo te, anche come piazza, no, avranno una spinta da parte del pubblico, della tifoseria, un incitamento particolare a provare a fare, non dico i guastafeste, però insomma, cioè in un girone in cui la Regina è super favorita, comunque hanno una chance domenica.
3: No, è ovvio che Vibo non è a Reggio Calabria, ha una tifoseria in percentuale molto, ma molto inferiore numericamente, ma è ovvio che sono tanti anni ormai che fa campionati tra Serie D e C, molto interessanti, è diventata una piazza. Ora si è anche aggiustata dopo la partenza di Caffo, che era stato per 20 anni circa tutto praticamente. Adesso ha fatto, con la nuova società, ha introdotto figure che conoscono il calcio, per cui già domenica credo che verranno con entusiasmo, perché è stata fatta una squadra, ho visto che anche diversi stranieri adeguati per la categoria, per cui verranno sicuramente a giocarsi le carte, non verranno qui a fare la gita come fanno tante società a vedere il granillo della città, ma verranno a giocarsela, per cui ha fatto una buona squadra concreta che rispecchia molto il saper fare calcio del direttore sportivo e così col carattere del loro allenatore. Sono veramente una squadra di Serie D che può arrivare in fondo.
1: Secondo lei, direttore, un cambiamento tattico potrebbe aiutare la Regina? Nel senso, in tanti stanno criticando questo 3-5-2, perché comunque ricordiamo che negli ultimi anni ha sempre vinto la squadra con il tridente più forte del girone, nel senso, un anno il Trapani, un anno il Siracusa, anche il Catania avevano tutti più o meno la stessa impostazione tattica, un 4-3-3 o 4-2-3-1, comunque tutti con il tridente offensivo. La Regina invece ha scelto, almeno per fino ad ora, il 3-5-2.
3: Nel calcio ci sta tutto, però tengo a tenere presente che la Regina è prima in classifica adesso, ripeto, secondo me è un calo, se vogliamo, anche fisico, che però capita, insomma, però se fino adesso ha praticamente fatto vedere di essere di un'altra categoria, credo che prima di cambiare a livello tattico si aspetti ancora un po', dai, dipenderà anche molto dalla partita di domenica ovviamente, però credo che non si faccia in questo momento l'eventuale cambio tattico.
2: Quale calciatore dobbiamo temere maggiormente?
3: No, so che hanno i 2-3 davanti molto bravi, però a me, specialmente in queste categorie, è difficile che ci sia un giocatore che ti fa vincere le partite. La Vibonese, pur avendo cambiato tantissimi calciatori quest'anno, dà la sensazione di essere squadra, ha già un'identità. Credo che sia questa la miglior caratteristica della Vibonese in questo preciso momento. Altrettanto lo ha la Regina, che però viene dai 10 giorni classici di appannamento, e speriamo che finiscano entro domenica. Partita tiratissima, però credo che abbia qualche freccia in più rispetto alla Vibonese per spuntarla magari con uno spunto del singolo, tenendo presente poi che c'è in questo momento grandissimo entusiasmo e una tifoseria che fa sempre la differenza.
2: Perfetto, va bene così, direttore, grazie davvero per queste delucidazioni, insomma ampiamente condivisibile il commento sull'atteggiamento dopo le vittorie. Grazie davvero.
3: No, grazie.
2: Ciao, grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie al direttore Mariotto. Beh sì, comunque sempre molto equilibrato nelle sue analisi.
2: Conosce molto bene la piazza.
1: Assolutamente, effettivamente anche ragione. C'eravamo probabilmente tutti esaltati tantissimo. Queste due sconfitte ci hanno fatto tornare con i piedi per terra. Speravamo arrivassero un pochino più in là, sinceramente. O almeno io speravo, se proprio dovevano arrivare, che arrivassero tra qualche mese. Sono arrivate adesso, nulla è assolutamente compromesso, ma la Regina ha il dovere adesso di tornare a vincere e di farlo con continuità. Quindi non ti puoi fermare, perché l'obiettivo è quello dichiarato, è quello scontato, è quello minimo, è quello di vincere il campionato.
2: Sì,
1: quindi
2: sì, sono 4 anni che l'obiettivo,
1: infatti,
2: è quello.
1: Quindi per vincere il campionato devi tornare a vincere con continuità e non lasciare nulla al caso. Tu hai il destino nelle tue mani, l'hai preso da subito, fin da subito, anche a differenza degli anni passati dove era stato fatto qualche passo falso subito all'inizio. Invece tu comunque hai vinto 5 partite di fila, nel senso non hai fatto
2: senza
1: nessun
2: pareggio,
1: non hai preso gol, avevi iniziato benissimo. Una sconfitta può starci, quella in Coppa Italia fa male, però non è sicuramente un dramma. Quindi due passi falsi che sicuramente fanno sì che la squadra possa ritrovare la concentrazione e l'umiltà giusta, perché poi sono tutti ragazzi che meritano e possono fare molto bene, e di conseguenza adesso già con la Vibonese darai delle risposte importanti. Secondo me andrai a vincere la partita, devi vincere la partita, e poi riprenderai il tuo rollino di marcia, che deve essere importante per chiudere quanto prima tutti i discorsi, perché poi anche il discorso che facevamo con il direttore Martino martedì, per me è importante, nel senso che se la Regina dovesse arrivare a dicembre con un certo margine dalle inseguitrici, il campionato potrebbe essere praticamente chiuso, perché poi sappiamo come funziona in questa categoria, si incomincia a smantellare, perché arrivare secondo o arrivare ottavo non cambia nulla, e di conseguenza per la Regina è importante arrivare al giro di boa con più punti possibili di vantaggio.
2: Sì, io comunque non è che sono d'accordissimo sul fatto che è stata, insomma, una tragedia perdere questa partita in Coppa Italia. Certo, in quel modo sono d'accordo che uno può restarci male, però né noi dall'esterno né loro dall'interno possono farla più drammatica di quello che è. Era pur sempre Coppa Italia. Mi dà molto più fastidio perdere giocando una partita da 5/5,5, come hai fatto a Capaci in campionato, e quando sei già lanciato in campionato, quando sai comunque di avere alle calcagna un Sambiase, ma abbiamo visto che si è rifatta sotto anche la Vibonese vincendo l'ultima partita. Il Sambiase ha perso a Licata, altrimenti vincendo ci avrebbe scavalcato, ricordiamoci. È quel tipo di incidente di percorso che forse poteva essere evitato, non dico doveva, poteva essere evitato, essendo però consapevoli che gli incidenti appunto si chiamano così perché fanno parte del percorso e non potevi fare un percorso immacolato per 34 partite. La Coppa Italia, se è evidente che lasci determinati titolari a casa, quindi con i fatti stai dicendo che stai pensando soprattutto alla gara di campionato, e viene eliminato, o viene eliminato perché ti segnano dopo 5 minuti, o viene eliminato perché ti segnano gli ultimi 5 minuti, per me cambia poco. Avrei preferito pure io andare avanti in Coppa Italia, ma non deve essere quella la partita, anche perché la prestazione per me è stata eccellente, non deve essere quella la partita a far sollevare fantasmi e streghe. Tutto qui. Va bene, non so se siamo pronti per mettere in linea anche il secondo ospite di oggi, che lo chiamiamo tra poco, ormai ve li facciamo tutti a sorpresa, insomma, gli interventi da parte degli ospiti telefonici, non vi preannunciamo più nulla, di conseguenza facciamo tutto in diretta, come si suol dire. Ovviamente continueremo a parlare del match che ci attende domenica tra Regina e Vibonese qui alle ore 15 allo stadio Oreste Granillo. Siamo sempre in attesa anche di notizie su questo benedetto tesseramento del portiere Lorenzo Piras, dopo che è stato bocciato il ricorso del Fasano anche dalla Corte d'Appello federale nella giornata di ieri. Quindi il Fasano, che aveva fatto un reclamo per essere ammesso in sovrannumero all'attuale campionato di Serie D girone H, nulla da fare per il club pugliese, che comunque già nelle scorse settimane un calciatore lo aveva svincolato, anche se si trattava di un calciatore over, nel senso che gli aveva dato il via libera per firmare con un'altra squadra per accasarsi altrove. Forse nel caso degli under la materia differisce in qualche maniera, però ci aspettiamo che la Regina o risolva la questione la Regina, o comunque intervenga la FIGC a breve, anche in questione di ore, forse anche minuti, con gli svincoli d'ufficio di tutti i calciatori tesserati col Fasano. Vabbè, adesso abbiamo in linea uno degli artefici dei successi della Vibonese degli ultimi lustri, perché la Vibonese ha fatto bei campionati in Serie C anche con un po' di ambizione, e quando è stata in Serie D non ha mai recitato un ruolo banale, diciamo così. È con noi in diretta il direttore Danilo Beccaria. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Ben trovato direttore qui su Radio e Video Touring. E cosa ha rappresentato la vostra Vibonese, la sua, quella del presidente Gaffo, in tutti questi anni? Forse a Vibo ancora non l'hanno capito.
4: Ci abbiamo messo il massimo impegno possibile, abbiamo anche ottenuto qualche risultato, portato la Vibonese in Lega Pro, la terza categoria. Purtroppo poi, quando è arrivato il Covid, è iniziata, diciamo, un periodo di sofferenza. Io ho lasciato le redini, diciamo, della società a Caffo, poi sono venuti anni difficili. E adesso c'è questa nuova proprietà che sta ripartendo da zero, sta cercando di creare l'entusiasmo. Qualche risultato sta arrivando, adesso domenica ci sarà questa bella partita a Reggio.
1: Cosa ci dice proprio su questa nuova proprietà? Che obiettivi secondo lei si pone? Dove può arrivare poi realmente questa Vibonese, magari non da quest'anno, ma nel giro dei prossimi anni? C'è comunque una progettualità a lungo termine?
4: Sì, speriamo. Io parlo adesso da tifoso, perché non essendo più in società,
1: no, certo.
4: Non so esattamente quali sono i piani della società, però negli ultimi anni i tifosi, compreso me, siamo rimasti un po' delusi, perché si è sempre parlato di progetto a lungo termine, di 3 anni, di ricostruire, e poi puntualmente a dicembre la squadra veniva smantellata. Adesso c'è un po' di diffidenza, un po' di speranza che comunque le cose possano cambiare con questa nuova proprietà. Finora hanno lavorato bene, hanno mantenuto, diciamo, la tabella di marcia, e quello che avevano detto lo hanno fatto. La squadra è discreta, potrebbe anche competere ovviamente per le posizioni alte del campionato, non credo per la vittoria dello stesso, però con qualche innesto in più potrebbe dare fastidio lassù.
2: Ha citato gli anni in Serie D con la Vibonese, no? Ritiene che questa Vibonese abbia le forze anche per pensare di dare fastidio ad una squadra come questa Regina, non solo domenica per lo scontro diretto, ma fino all'ultimo?
4: Diciamo che all'entusiasmo è partendo non da favorita, ha tutto da guadagnare. Dipende come la settimana la vivono. Adesso questa qui, diciamo, è una settimana importantissima per le ambizioni della Vibonese. Se dovesse pensare al salto di categoria, significa che deve andare a Reggio, fare una prestazione di un certo livello, a prescindere dal risultato, e vedere la differenza tra le due squadre. Poi il campo, può succedere un episodio e cambia la partita, però i giocatori sanno mentre giocano se la squadra avversaria è di superiore, di gran lunga, o uno se la può giocare mettendola anche sotto l'aspetto fortuito del calcio, perché spesso le partite si decidono per episodi, però i valori in campo alla fine escono fuori. Bisogna vedere come e se loro ci credono per dare fastidio alla regina, e se intendono poi, nel momento in cui dovessero essere in una posizione alta di classifica, intervenire sul mercato per colmare un eventuale gap.
1: Direttore, sicuramente lei avrà visto la Vibonese in queste prime giornate, quindi ci può descrivere un po' che squadra è la Vibonese, nel senso che io, guardando i calciatori, vedendo un po' da come è composto l'organico, ho visto che ci sono dei giocatori di qualità, anche molto frizzantini, questo Simpson, ma poi ha il capocannoniere del campionato. Comunque, che squadra è? Come si pone, come approccia le gare questa Vibonese di Sasamarra?
4: È una squadra che comunque è ben allenata, concede poco e ha tante soluzioni dalla panchina. Quindi è una squadra che, se viene sottovalutata, può dare fastidio seriamente anche a squadre più grosse. Io ricordo un'amichevole fatta col Monopoli, squadra di Serie C, che è riuscita a vincere, ha fatto bene anche con il Cosenza, poi perse quando ci furono i subentri nel secondo tempo di altri giocatori della Juniores, altrimenti 11 contro 11 titolari se l'era giocata bene, stava pure pareggiando. Quindi è una squadra che a me piace. La regina, ovviamente, secondo me è di categoria superiore, quindi al momento non sono paragonabili le due squadre, però se c'è un antagonista, spero per la regina che sia proprio la Vibonese. E voglio sottolineare il fatto che una Serie D che comunque nelle prime posizioni ci sono squadre calabresi, finalmente.
2: È vero, certo. È vero. Siamo in diretta con Danilo Beccaria, che negli ultimi anni ha fatto le fortune della Vibonese come direttore generale. Direttore, tutte le volte che ha affrontato la regina in questi anni, o in Serie C o in Serie D, abbiamo avuto varie gestioni, no, negli ultimi 10 anni, che impressione di volta in volta le faceva la regina come organizzazione?
4: Era un onore giocare contro la regina. Io ero uno degli abbonati a Reggio della, quando ho giocato in Serie A, ho visto tantissime partite della regina, quando giocava contro Sevicenco, Battistuta, Del Piero, quando la Serie A era davvero Serie A, era difficilissima, e la regina se la giocava e non sfigurava. Quindi per me, quando abbiamo giocato contro la regina e qualche volta siamo riusciti a vincere, per me è stato un motivo d'orgoglio. E sono stato contento anche che una delle partite storiche della Vibonese l'abbiamo disputata a Reggio, il famoso spareggio che, certo, ci ha portato in Lega Pro
1: proprio ieri contro il Troio. Proprio ieri è stato.

0: impressionante, e quindi piano piano siamo riusciti a rosicchiare quei 13 punti. Adesso, se ci fosse un distacco tale anche ad ottobre, penso sia impossibile da colmare.
1: Che lei sappia, direttore, o a livello istituzionale o a livello imprenditoriale, è stato mai chiesto a Pippo Caffo di prendere la regina?
0: Sì, io spesso, non solo la regina, la Triestina, il Catania, gli proponevano praticamente tantissime squadre, il presidente però ha preferito sempre restare a Vibo.
1: Per quanto concerne la regina, chi glielo ha proposto e quando?
0: Questo non lo posso dire, ma
1: quando almeno?
0: Intorno agli anni del 2019-2020, in quegli anni là, se non sbaglio. Comunque anche
1: non
0: come
1: prima
0: di minoranza, come sponsor, diciamo, c'era sempre qualcuno che proponeva al presidente, ma non solo a Reggio, vi ripeto, Catania spesso, Messina, veramente, perché comunque è un imprenditore che porta soldi che nel calcio, come sapete, è difficile trovare, perché la maggior parte delle squadre ha i bilanci in rosso, e soprattutto è un appassionato di calcio, quindi era una persona, anche per non fare il presidente, anche come sponsor, molto ambito.
2: È vero.
1: Chi c'è rimasto più
2: che
1: male?
2: Poi continua comunque a aiutare anche la Vibonese, anche adesso.
0: Adesso.
1: Chi c'è rimasto più male tra lei e Caffo per come è andata a Vibo? Cioè, non è che sia andata malicevole, voglio dire, però si è interrotto il discorso, no?
0: Sì, qua a Vibo abbiamo avuto, a mio avviso, tantissime opportunità per fare, diciamo, il salto di qualità. Purtroppo non le abbiamo sapute cogliere, considerate pure il fatto che noi spesso siamo stati autodidatti, cioè sono stato io 10 anni e ho formato dirigenti di Vibo. La squadra era totalmente italiana. L'ultimo anno di Lega Pro c'era solo un passaporto straniero, però era un italo-argentino, quindi non è che abbiamo avuto, diciamo, tante interferenze da fuori e che ci hanno arricchito. Quindi abbiamo sempre fatto le cose in casa, i dirigenti erano tutti vibonesi, e questo qui forse è stato un limite per fare un salto di qualità.
1: Lei 3 anni fa era ancora alla Vibonese?
0: Io ero l'ultimo anno nel 2020, purtroppo, l'anno quando si è stoppato il campionato eravamo decimi, avevamo un buon calendario, secondo me avremmo fatto i playoff tranquillamente, anche perché quella squadra poi i giocatori hanno dimostrato, sono andati a giocare tutti in Lega Pro, qualcuno in Serie B anche. Era una buona squadra l'ultimo anno.
1: Anche se lei non era più in organico alla Vibonese, però conosce sicuramente la categoria e determinate dinamiche. Quando un club come il Trapani, che era già primo, va dalla Vibonese, bussa Vibonese, che credo fosse terza in quella fase,
2: sì.
1: Cioè alla
2: a
1: fine è arrivato anche
2: dal
1: Siracusa, esatto, e non tantissimi dal Trapani che era primo, bussa per chiedere il miglior giocatore della Vibonese come convitto. Cioè Caffo cede in quella fase il giocatore non di certo perché ha bisogno di soldi, ma forse perché ha capito che evidentemente le dinamiche lo dovevano indurre a lasciare andare il giocatore, giusto?
0: Quella è stata, qua a Vibo in quel periodo è stata un'operazione molto criticata, perché poi alla fine la Vibonese ha preso quei soldi, li ha reinvestiti sul mercato e ha avuto diciamo pochi risultati, e col senno di poi era meglio se si teneva il giocatore. Il Trapani forse non gli serviva convinto, serviva più per indebolire la Vibonese,
2: sì,
0: togliersi
2: certo
0: una concorrente dai piedi, là c'era Siracusa, Vibonese e Trapani, mettendo fuori gioco la Vibonese si è concentrato poi sul Siracusa, hanno fatto un lavoro dirigenziale importante. Questo significa che anche la società riesce a fare punti da fuori facendo queste strategie di mercato, non solo l'allenatore e i giocatori servono per vincere i campionati.
1: Secondo lei, parlando da tifoso, comunque insomma da operatore del settore, ecco, da addetto ai lavori, si potrebbe verificare una situazione simile quest'anno? C'è uno come Lotito che magari vede Regina Vibonese domenica, gli piace, che ne so, Marsico, e gli dice al direttore Romairone: oh, vedi un attimo la Vibonese che dice.
0: Sì, potrebbe farlo, potrebbe indebolire la squadra, poi magari quel giocatore va alla Regina e fa fatica pure a giocare, però intanto

0: inizia a far scricchiolare un meccanismo collaudato di un'altra concorrente.
1: Però
0: in questo momento la regina, io credo che non sia come il Trapani di anni fa. La regina ha grossissime capacità di pensare a se stessa, di vincere tutte le partite. Alla fine poi ha subito un solo gol e l'ha subito in inferiorità numerica, quindi la squadra significa che è solida, che è forte, ed è la pretendente numero uno alla vittoria.
1: Va bene, grazie al direttore Danilo Beccaria per essere stato qui ai nostri microfoni. Grazie e in bocca al lupo per
0: grazie
1: per
0: a voi, in bocca al lupo pure voi.
2: Aspettiamo a Reggio, direttore, grazie per la disponibilità.
1: Arrivederci,
2: grazie. Buona giornata, grazie.
1: Sì, che poi comunque convinto quell'anno fu comunque decisivo, perché ricordo, se non sbaglio, fece una doppietta in semifinale di Coppa Italia. Non mi ricordo l'avversario.
2: Ma quanti spunti ci ha dato il direttore Beccaria?
1: Sì, no, tanti.
2: Belli corposi pure.
1: Però non, come dice poi lui nel finale, la regina non avrà bisogno, secondo me, di andare poi a rompere le scatole alla Vibonese o alla Nissa, nel senso, credo che la regina guardi anche altri tipi di calciatori, guardi molto a se stessa e poco al resto del campionato, perché come ha sempre detto, l'avversario principale della regina, l'ha detto Marchionni, ma non solo lui, è la regina stessa, e di conseguenza non credo che non avrà il bisogno di andare a fare da guastafeste nelle altre società, anche perché abbiamo capito che comunque questa società è apprezzata anche dagli avversari, perché la regina sta con le accoglienze che sta ricevendo, voglio dire, lo dimostrano,
2: sì,
1: ogni trasferta che ha fatto finora, tutti parlano comunque bene della regina e della società, di conseguenza anche il lavoro che ha fatto Romerone, ma non solo, da questo punto di vista è eccellente, e credo che ci tenga anche lui stesso a mantenere intatti i rapporti, che poi possono sempre tornare utili.
2: E a proposito di rapporti che possono tornare utili anche dei titoli, di conseguenza vi suggeriamo di approfittare del fatto che siano ancora aperte le iscrizioni per il corso.
1: E poi per i direttori, soprattutto, i rapporti, voglio dire, anche in fase di mercato, direttori,
2: sì,
1: sportivi,
2: ma
1: sono,
2: infatti,
1: fondamentali.
2: Ma io ora mi iscriverò a questo corso di Acampus per direttore sportivo, proprio perché li voglio chiamare colleghi. Ecco, c'è la prossima volta che li chiamiamo, che li mettiamo in onda, no, battute a parte. Docenti di assolutissimo spessore come Gabriele Martino, Pantaleo Corvino, Pasquale Sensibile, 144 ore di lezioni online, e poi ci sarà il graduation day a Roma prima di andare. L'anno scorso è stato a luglio l'esame a Coverciano, quindi presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per prendere l'abilitazione proprio come direttori sportivi, quindi sbrigatevi, perché insomma le iscrizioni sono aperte, però non saranno aperte all'infinito. Cogliete l'occasione di arricchire, diciamo, il vostro palmarès, il vostro curriculum, se vi piace il calcio, se vi piace anche confrontarvi a certi livelli, di iscrivervi a questo corso del principale Ateneo Online d'Italia, che appunto è Campus.
1: Noi andiamo adesso in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi.
3: Fallo da protagonista, iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus, un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti, accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo, oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
4: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Rieccoci in diretta. Avremo un altro ospite prima della conclusione della puntata. Intanto sai che un'ex regina ha trovato la sua prima panchina da allenatore. Parlo di Rolando Bianchi, che a breve dovrebbe essere ufficializzato come allenatore del Villavalle, quindi Serie D, Girone B, e che potrebbe essere la prima panchina dell'ex attaccante come allenatore, anche se ha smesso ormai da un po' di anni.
8: Allora, sono molto contento per Rolli. Lui è stato nello staff di Cannavaro, quindi ha fatto i mondiali con l'Uzbekistan, si è fatto questa bellissima avventura, aveva iniziato a muovere i primi passi come allenatore nel settore giovanile dell'Atalanta, e poi credo che abbia fatto qualcosina anche presso la Pro Vercelli, dove ha finito la sua carriera da calciatore. E ti posso anticipare, non conosco il Villavalle, cioè non conosco neanche geograficamente, onestamente, figurati l'organico. E ti posso anticipare che Rolli ha delle idee di 4-2-3-1. Di conseguenza,
7: sicuramente nel nostro girone si sarebbero sposate benissimo.
8: Esatto.
7: Non sono il girone B,
8: esatto.
7: Comunque, è in provincia di Bergamo. La squadra del comune di Villa Dalmè, un comune in provincia di Bergamo, quindi insomma vicino casa. Lui, se non sbaglio, è proprio
8: sì.
7: bergamasco, quindi una soluzione a portata di mano. Però sai, comunque un ex calciatore, secondo me per gli ex calciatori è anche meglio iniziare da queste categorie, perché comunque sicuramente conosce il calcio, lo conosce molto bene, avrà le sue idee. Però fare la gavetta anche per chi è stato nei professionisti in Serie A, Serie B, Premier League, è un mondo diverso, è un mondo nuovo, e quindi anche fare la gavetta nella gestione del gruppo, delle partite, può essere utile, perché penso anche a tanti allenatori che questo passaggio non l'hanno fatto e poi hanno faticato.
8: Allora, di sicuro ritengo che la cosa più utile sia il settore giovanile, cioè uno che allena un settore giovanile si porta dietro tante nozioni che poi servono nella carriera di allenatore di prima squadra, diciamo così. Italiano è partito dalla Serie D, su questo non ci sono dubbi. Allegri non so quale esperienza avesse fatto prima di vincere il campionato di Serie C col Sassuolo, prima storica volta. Non so se ha cominciato quell'anno, se avesse fatto qualche esperienza prima, forse sì. O in Serie C o anche a livello leggermente inferiore, e stiamo parlando, poi ognuno può avere le sue opinioni, insomma, uno come Allegri può piacere o non piacere. Ad Adani non piace, giusto? Adani non tuo compagno,
7: no, perché il percorso che non arriva poi,
8: sì, infatti, insomma, tu fai il commentatore, Andrea, ma tu Adani,
7: ci voleva lui, Gennaro Calabrese,
8: e Allegri ha vinto 36 scudetti, di conseguenza.
7: Vedi, ha fatto Aglianese, Spalle, ecco, sì, Grosseto.
8: L'Aianese in che serie era?
7: Non lo so, penso comunque serie D o serie C massimo. Può essere anche C2, perché c'era una volta c'era la C2, che faceva un po' da questo filtro tra dilettanti e professionisti. Però insomma, comunque cambia poco, nel senso la C2 di una volta era molto simile alla serie D di oggi, c'erano tante squadre che poi oggi sono in serie D. Quindi era importante anche per gli allenatori.
8: Sì, poi è chiaro che il tuo percorso da calciatore incide. Antonio Conte, che ha giocato in nazionale, a differenza di Allegri e Italiano, che sono stati ottimi giocatori, anche molto estrosi, soprattutto Allegri, anche in squadre di Serie A che lottavano per salvarsi, Allegri nel Pescara, Italiano nel Chievo, non hanno fatto la carriera di Conte, e comunque aveva cominciato dall'Arezzo in Serie B.
7: Sì, Arezzo, Siena, poi ha fatto Bari, prima
8: del Bari è stato l'Atalanta in Serie A. Sì. Insomma, sì, anche se non troppo tempo.
7: Sì, Atalanta, poi è stato a Bari, poi a Siena, dove, se non mi sbaglio, ha vinto il campionato, e poi è andato alla Juventus, dove ha riaperto un ciclo. Comunque, insomma, anche lui ha dovuto fare la gavetta. Ma anche Inzaghi, che era partito dal Milan, Filippo, era partito dal Milan, poi non era andato benissimo, Bologna, così così, ha scelto di partire poi dal basso, perché col Venezia fa, se non sbaglio, Serie C, poi Serie B,
8: sì.
7: E anche lì secondo me c'è stata una volontà di partire dalle retrovie. Certo, non è la Serie D, però comunque è una categoria che Inzaghi forse non ha mai visto da calciatore, se non proprio all'inizio.
8: Però sia lui che il fratello hanno cominciato con le giovanili.
7: Sì,
8: e magari il fratello Simone, per una sorta di forzatura, perché aveva un contratto bello ricco e lungo da calciatore con la Lazio. E il buon Claudio gliel'ha spalmato, gliel'ha spalmato così tanto che è arrivato ad un'età in cui forse non era più il caso che giocasse. Di conseguenza ha pensato bene di iniziare la carriera di allenatore. È stata la fortuna sua e della Lazio,
7: piccolo,
8: e di Lotito.
7: È più piccolo di
8: Simone, sì, non di molto,
7: di pochi anni, 2 o 3 anni.
8: 2 o 3 anni più piccolo.
7: Sì, perché sta anche Inzaghi.
8: Se vuoi te lo chiamo in diretta.
7: No.
8: Facciamo se ci risponde alla rabbia.
7: Non so che ora è in rabbia. Però diciamo che comunque Simone Inzaghi, anche per quanto possa aver poi fallito l'ultima finale di Champions, ha costruito una carriera importante che sicuramente poi tornerà a vivere anche in Italia. Non passerà tantissimo in qualche club italiano, europeo quantomeno, perché ha dimostrato di essere comunque un allenatore molto molto valido.
8: prima di chiamare il prossimo ospite, c'è qualche messaggio per caso? Che qualche
7: sì, qualche messaggio. Uno dei più interessanti ce lo manda Rosario su Facebook. Dice: buongiorno, un attaccante come Caturano del Catania che non gioca, bastava prenderlo al posto di Iallo. Beh, Caturano, insomma, si era fatto qualche discorsino. Il procuratore Gerry De Rosa era intervenuto ai nostri microfoni, ha detto che comunque con la regina non si era aperto mai nessun discorso, ma perché la volontà del calciatore era quella di rimanere a Catania, visto comunque che Catania è una piazza molto importante e che ambisce a vincere questo campionato di Serie C o quantomeno arrivare fino in fondo nei playoff. Comunque l'obiettivo è quello di tornare in B. Non so se poi dopo lo scarso minutaggio magari qualche discorso si possa avviare anche in vista del mercato poi di riparazione.
8: Allora, hai detto bene, l'avvocato De Rosa è stato ai nostri microfoni perché abbiamo chiamato parecchia gente anche quando il calciomercato era aperto o comunque quando si era chiuso da poco, almeno per quanto riguarda i professionisti, è stato chiaro e categorico. Mi risulta che la situazione non sia cambiata, nel senso che ci può stare che in fase di mercato aperto ad agosto, ecco, i due club ne abbiano parlato, ci risulta di sì, però è confermatissima la volontà del calciatore. Credo di finire la carriera con questo contratto che c'ha a Catania fino al 2028. Non so se c'ha 36 anni Caturano, 35-36, siamo lì, sì, e sì. Di conseguenza è nel professionismo, è in una squadra che il professionismo non lo perde, cioè se non riesce ad andare in Serie B comunque non è che fa il passo indietro, e quindi sono anche, diciamo, 2 anni di contributi, no, che gli restano, essendo un calciatore a fine carriera. D'altronde neanche Paterno è venuto in Serie D. No. Categoria in cui ti vengono meno i contributi che prendi nel professionismo, lasciate stare la parte netta dell'ingaggio, che quella la si può anche provare a pareggiare.
7: Tante squadre di Serie D, soprattutto quelle che poi puntano a vincere, alzano un pochino anche lo stipendio poi complessivo del calciatore, convincendolo in questa maniera a scendere di categoria.
8: Caturano ci risulta che rimane a Catania.
7: Vabbè, ma anche per una questione, secondo me, poi di ambizioni. Voglio dire, non guadagna poco a Catania, penso.
8: No, è chiaro.
7: Salvatore Caturano, perché comunque arriva a Catania da super bomber della Serie C. Poi le cose non sono andate proprio benissimo nell'ultimo anno. Però è arrivato anche Massimo Coda, che voglio dire, un altro attaccante in là con gli anni, ma sì, che è il bomber storico della Serie B, cioè il marcatore, l'uomo che ha fatto più gol di tutti in seconda serie. Quindi capiamo che a livello di pedigree sono arrivati calciatori forti, e finora Caturano, poi anche perché era squalificato, ha trovato poco minutaggio. Vediamo se poi fino a gennaio continua ad avere poco minutaggio, e allora poi magari a quel punto ci pensa, matura 6 mesi, la situazione comunque che non lo vede protagonista. Magari con un'offerta importante si potrebbe anche pensare di portarlo in Serie D, ma ovviamente sono tutti discorsi che stiamo facendo io e Paolo, che non esistono, chiariamolo per non,
8: no.
7: Per non indurre,
8: però ci può stare
7: in fraintendimenti. Però sicuramente, ecco, è un calciatore che alla regina è piaciuto, piace.
8: Allora un calciatore che appunto non è
7: mai stato contattato poi realmente.
8: Non lascia Catania, e se proprio un giorno dovesse decidere di lasciare Catania non lo farebbe per scendere di categoria. Però ci può stare che in termini di caratteristiche la regina stia cercando qualcosa di simile.
7: Io non le escluderei come possibilità, sai perché, Paolo? Perché comunque se la regina dovesse arrivare a dicembre-gennaio con un buon margine di punti dalla seconda in classifica, e quindi sarebbe quasi sicura di andare in Serie C, con un'offerta magari biennale lo si può convincere su un progetto comunque tra virgolette a lungo termine, comunque non dopo 6 mesi di
8: separazione. Quindi c'è un contratto fino al 2029, dici, dall'anno prossimo?
7: Può essere.
8: Non lo so, cioè, per
7: comunque,
8: carità.
7: Poi dipende anche delle
8: intenzioni. Io non lo farei, onestamente, vista
7: dalle
8: l'età.
7: Intenzioni della società, dalle intenzioni del calciatore, se poi realmente ci sarà bisogno. Se no, si penserà poi già alla prossima stagione. Vediamo come si evolve il tutto, perché poi rivediamo. Qua stiamo parlando di 2 sconfitte. Dove la regina ha faticato a trovare il gol con i suoi attaccanti, ma che comunque resta il miglior attacco del campionato. Quindi ora andare a trovare già sostituti mi sembra quantomeno prematuro. Poi vediamo come andrà avanti, e soprattutto se la regina tornerà a vincere.
8: È chiaro. Va bene, vi ricordiamo alle 15 il fischio d'inizio domenica del match tra Regina e Vibonese. Domani alle ore 12.30 si terrà la conferenza pre-gara da parte del tecnico amaranto Marco Marchionni, quindi la spostata di mezz'ora evidentemente avrà necessità di fare una rifinitura un po' più lunga del solito, diciamo così, per quanto concerne la Regina. Di solito il sabato è il giorno in cui si preparano,
7: diciamo,
8: i calci piazzati.
7: Anche l'arbitro della partita, che sarà Francesco Pio Sarcina della sezione di Barletta, che sarà codiauato dal direttore di gara e dagli assistenti, scusate, Alessandro Liuzza della sezione di Milano e Giacomo Scorrano della sezione di Lecce. Mi ero impappinato, no? Sai, quel telecronista, quel famoso telecronista
8: importante uscirne
7: della Serie C, lo ricordo adesso nell'esattezza come si era bloccato, potranno effettuare diverse sostituzioni, quindi
8: vabbè,
7: capita,
8: esatto.
7: Intanto ora provvediamo a chiamare l'avvocato,
8: effettuiamo il nostro terzo collegamento telefonico della giornata di oggi, quindi appunto domani parlerà il tecnico Marco Marchionni. Determinati calciatori li abbiamo visti già rientrare in Coppa Italia, Franchini su tutti, ma anche Reis da subentrato. Franchini è stato addirittura titolare mercoledì a Barcellona Pozzo di Gotto, quindi a meno che non sia successo qualcosa dopo la partita in termini di noie fisiche per qualche giocatore, l'unico indisponibile che ci risulta allo stato attuale è Palmieri, quindi lungo deggente dopo l'infortunio che si era procurato proprio in Coppa Italia nel match di fine agosto contro il DGS Praia Tortola. Quindi curiosità, è chiaro, per quelle che saranno le scelte del tecnico. Normale che la formazione che poteva intendere schierare domenica contro la Vibonese la si può ricavare da coloro che non hanno giocato in Coppa, quindi viene anche abbastanza facile. Però chissà che quelli che ha utilizzato mercoledì allo stadio dal Contres Barone non gli abbiano fornito indicazioni tali da mettergli qualche dubbio di scelta nei vari reparti. Direi non tanto in difesa, dove mi sembra abbastanza scontata la presenza del trio Fazio, Lancini, Baldan. Penso neanche sulle fasce, dove mi aspetto Baggi a destra e Toscano a sinistra, però in qualche altro ruolo potrebbe maturare qualche dubbio in più. Dunque, è abbastanza fresca la nomina del nuovo direttore generale della Vibonese, e non so se ha già fatto altre interviste prima di quella che sta per fare qui con Radio e Video Touring. Buongiorno al nostro concittadino, l'avvocato Sergio Zumbo, DG della Vibonese. Buongiorno avvocato.
9: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie.
8: Quindi stiamo facendo lo scoop, allora, è la prima intervista o no?
9: Ti rispondo che no, già da Vibbo
8: ho
9: fatto già una trasmissione qui locale sempre sulla tematica chiaramente della Serie B e diciamo sulle serie minori, per esempio, dai. Con te è sempre un piacere colloquiare.
8: Grazie davvero.
7: E allora intervengo io, chiedo che clima ha trovato a Vibo, che società ha trovato, cosa ci racconta di questa nuova Vibonese che comunque si è rifatta il look in quest'estate, che ha messo già delle buone basi perché sono arrivati calciatori importanti e sta andando molto bene in questo avvio di campionato.
9: Sì, allora diciamo che la mia presenza qui all'interno della società è iniziata all'incirca una ventina di giorni fa, perché partendo da una situazione, perché chiaramente facendo l'avvocato sono stato contattato comunque grazie alla società, e poi facendo un'analisi di tutto quello che erano le figure, le pedine mancanti, mi è stata fatta questa proposta, avendo fatto io questo tipo di attività per un po' di anni lì a Reggio. E allora ci siamo un po' confrontati e diciamo che la mia nomina è arrivata da poco, però avevo chiesto un po' di tempo per verificare un po' la situazione societaria, e devo dire che, insomma, come avete detto voi, è una nuova proprietà che quest'anno si è insediata al posto del vecchio proprietario dell'anno scorso. Chiaramente la mia entrata in società, tra virgolette, come operativo, rientra in una situazione di riorganizzazione dell'intero staff operativo, quindi in questo momento mi sto occupando non solo dell'aspetto legale relativo alla società, ma anche dell'aspetto proprio gestionale organizzativo per dare un po' di organizzazione più alla società. Voglio dire, sicuramente non faccio il mago, ma io ci metto tutto l'impegno e la cosa è chiaro che necessita di un po' di tempo, anche perché tutto quello che stiamo approntando è anche veicolato anche da un punto di vista del marketing, insomma, di tutto quello che è l'organizzazione, all'avvicinamento del centenario che vedrà proprio la Vibonese compiere 100 anni nel febbraio del 2028. Quindi si sta cercando un po' di fare un programma almeno triennale, e quindi vediamo, insomma, io sicuramente porto quello che posso portare, quello che riguarda la mia competenza, ma anche un po' di notte in macchina, perché ho trovato comunque una società entusiasta, ho trovato delle persone molto accoglienti, molto volenterose, quindi diciamo ci sono tutti i presupposti per poter far bene e portare da parte mia quell'entusiasmo che c'è sempre quando si affronta una nuova avventura.
8: In questo piano è chiaro che la categoria incide, no? Quindi in questi 3 anni di lavoro che si prospettano appunto come piano, come idea a Vibo Valentia, che obiettivo c'è sul piano sportivo?
9: Ma guarda Paolo, fondamentalmente quest'anno anche in riferimento all'aspetto societario è un anno di assestamento, cioè un anno di assestamento nel senso che comunque da un punto di vista sportivo parallelamente nessuno pretende che si debba fare una promozione, nessuno pretende che si deve fare un campionato di assoluto vertice, però è chiaro che io ti ripeto, essendo intervenuto in corsa tra virgolette, quindi dopo che è stato fatto tutto il mercato e quant'altro, quindi grande merito a chi ha impostato la squadra, devo dire che comunque la squadra è composta da ottimi elementi, un mix tra ragazzi, tra giovani e meno giovani, quindi giocatori esperti, e devo dire che comunque la squadra, anche vedendola da fuori, è una squadra che dà il piacere, perché il mister Marra ha veramente dato un impatto di gioco dettato proprio uso sempre questo termine, l'entusiasmo, perché i ragazzi comunque credo che loro si divertono anche a giocare, perché sono una squadra sbarazzina tra virgolette, e quindi quello che loro si intravede, diciamo, quello che si intravede in campo è quello di una squadra che gioca senza nessun tipo di timore reverenziale nei confronti delle altre squadre magari più accreditate della Vibonese a fare dei campionati diversi, no? Vedi Nissa, vedi anche il Trapani che comunque è stato incontrato alla prima partita, che è andata come è andata, però è chiaro che affrontando una squadra di quel tipo che magari retrocessa dalla Serie C è con un blasone tra virgolette, perché veniva da una serie superiore, è stata affrontata con una squadra sbarazzina, perché affronta con un grande rispetto, ma comunque sempre con l'idea di imporre il proprio gioco e di mai essere, diciamo, remissiva nei confronti delle altre squadre. Quindi da questo punto di vista credo che, tornando alla domanda iniziale, l'obiettivo è quello di fare un bel campionato, di divertire i tifosi, anche perché c'è anche da fare un'opera, tra virgolette, comunque di far venire la gente al campo, creare entusiasmo. Uso questo termine perché questo è il passaggio che si deve fare per fare reinnamorare i vibonesi e sì, gli appassionati a questa squadra.
8: E quindi tempo di cambiamenti per la Vibonese, e di sicuro è stato tempo recente, no, di cambiamenti per la Regina. Che idea ti sei fatto da Regino, da tifoso, di tutto quello che è accaduto in termini societari?
9: Guarda, no, l'idea è, io figurati, poi da tifoso, perché è chiaro che essendo Regino mi ha fatto piacere questo passaggio, no? Che magari, ti ripeto, quando si fa un passaggio bisogna vedere poi quale cosa si lascia e cosa poi porta la nuova proprietà. È chiaro che un personaggio come una persona come Claudio Lodito è chiaramente una garanzia. Poi tra l'altro c'è il direttore che io conosco bene, che è sicuramente un dirigente di alta esperienza, e la regina è stata comunque costruita per vincere il campionato, ma così non potrebbe essere altrimenti, perché è chiaro che la regina merita ben altri palcoscenici rispetto alla Serie D, che con tutto il rispetto sta frequentando in questi anni. È chiaro che la regina ambisce a salire in Serie C, e quindi dal mio punto di vista sono molto fiducioso che questa proprietà porti assoluti benefici alla piazza di Reggio. Poi comunque sai, la piazza di Reggio è una piazza tra virgolette di gente, ma lo sappiamo tutti, i tifosi sono sempre vicini, c'è grande entusiasmo, quindi insomma, speriamo bene, dai.
8: Cos'è più sorprendente, ammesso che sia una sorpresa, magari fra di voi ve lo potevate anche aspettare, la seconda posizione attuale della Vibonese oppure il rendimento di calciatori come potrei nominare Marsico oppure Ryoko?
9: Allora, ti dico francamente, il secondo posto è frutto proprio del lavoro che sta facendo il mister. Io ho avuto modo proprio di conoscerlo in questo mese, insomma, che sono qui, e ti devo dire che è un grandissimo lavoratore, che ha dato un'impronta al gioco, quindi il gioco poi ha portato al raggiungimento di quella posizione attuale che magari non ci si aspettava, ma che comunque uno ci si augurava di averla, anche se poi consideriamo il fatto che in queste prime giornate la Vibonese ha praticamente incontrato, tranne la regina, tutte le squadre che, come dicevo prima, ambiscono, che comunque all'inizio dell'anno erano considerate le squadre più accreditate al salto di categoria. E per quanto riguarda i singoli, vabbè, Marsico, lo conosciamo tutti, un giocatore di categoria, uno che in queste giornate ha fatto vedere proprio numeri di alta classe, compreso il gol che ha fatto domenica. Ryoko è stata una grande scommessa, se vogliamo chiamarla così, ma comunque una grande intuizione del direttore, e quindi voglio dire, in questo momento la Vibonese se lo gode, è un giocatore giovane, un giocatore che comunque dà anche delle caratteristiche di imprevedibilità al gioco della squadra, quindi siamo veramente contenti di Ryoko, di Simpson, insomma. Quindi vediamo domenica come si affronterà.
7: Proprio sulla partita di domenica, cosa si aspetta, direttore? È una partita sicuramente bella per il fatto che comunque è un derby calabrese di altissima classifica, quindi due squadre calabresi che sono prime e seconde, forse era da tantissimo che non capitava in Serie D, e poi per la Vibonese che comunque arriva al Granilo con la possibilità, dopo un'eventuale vittoria, di essere prima in classifica. Come ci arriva la squadra e cosa si aspetta dalla partita di domenica?
9: Allora guarda, ti dico, la squadra si è allenata tranquillamente, si è allenata bene, sono molto tranquilli da questo punto di vista, sai, anche il fatto psicologico che comunque la Vibonese non ha quel tipo di velleità di andare a Reggio Calabria e vincere, oppure di dover vincere le partite per forza. Torno al discorso di prima, la Vibonese dall'inizio dell'anno che affronta tutte le partite con ripeto, un grande rispetto, ma con la voglia di imporre il proprio gioco, di essere comunque una squadra a viso aperto, e credo che domenica farà la stessa cosa. È chiaro che la regina è una corazzata, no, del campionato, però credo e spero che possa essere una bella partita. Guarda, poi il fatto che ci siano due squadre calabresi e ci metto anche il Pandiasa, che comunque è secondo, certo, assieme alla Vibonese, che è stato forse la sorpresa dell'inizio di campionato, non fa che piacere, però credo che domenica si possa vedere una bella partita, perché sono due squadre costruite molto bene, quindi spero che ci possiamo divertire. Non dirò del risultato, perché ripeto, nessuno pretende o la vittoria o quant'altro, ma comunque sempre col massimo rispetto. Poi ripeto, poi il campo sarà a quello che deciderà il risultato, però è chiaro che noi andiamo con grande entusiasmo, quindi anche i giocatori sono molto motivati, sai, poi giocare al Granibio contro la Regina con tutta la gente che ci sarà al campo, credo che queste sono le classiche gare in cui gli allenatori non devono fare altro che allenarli, perché le motivazioni poi arrivano da sé, e quindi quando i giocatori entreranno in campo saranno vogliosi di comunque di fare comunque una bella figura al di là del risultato.
8: Da esperto della materia ti possiamo chiedere un parere sul caso Fasano?
9: Sì, però ti dico, se tu mi aggiorni, perché credi,
8: è stato bocciato, è stato giorni, bocciato dalla Corte d'Appello l'ultimo ricorso.
9: Ma noi ci eravamo già diciamo su questa tematica l'altra volta, ci eravamo già fatti una chiacchierata, perché io te l'avevo già anticipato che sarebbe stato veramente difficile che il Fasano potesse essere, diciamo, ripescato, anche perché quando succedono queste cose anche da un punto della giustizia sportiva, e noi siamo a ottobre, sai, poi reinserire una squadra nel momento in cui il campionato del genitore diventa difficile, ma questo dipende anche poi dall'oggetto del ricorso e dall'oggetto della contestazione della società. È chiaro che le motivazioni delle scuse del Fasano erano lampanti, e quindi io già dall'inizio avevo espresso delle perplessità riguardo a questo tipo di contestazioni, però poi alla fine ogni società fa le sue valutazioni, quindi non ho voluto portare queste loro contestazioni nei confronti della federazione. Quindi però era prevedibile, ecco. Sì. Secondo me sarebbe stato veramente non prevedibile il contrario, perché avrebbero dovuto portare delle motivazioni, delle cose pratiche, delle carte che al momento della iscrizione evidentemente non c'erano.
8: Ci salutiamo con piacere domenica.
9: Va benissimo, sarà un piacere, e sarà un piacere giocare a Reggio, insomma, la Regina, quindi per me sarà una partita speciale. Già un sacco di amici mi chiamano, mi dicono ci vediamo domenica, assolutamente sì. Speriamo che, al di là di tutto, poi voglio dire, da Vibbo c'è un grandissimo rispetto, ma anche i tifosi hanno un grandissimo rispetto della Regina, dei tifosi della Regina. Sì, sì. E quindi spero, perché poi tra l'altro da Vibbo hanno organizzato due pullman, ci sarà un seguito di tifosi, spero che sarà una bellissima giornata di sport. Poi ripeto, chi vince è migliore, e che poi sarà, spero che possa essere una bella giornata di sport e una bella partita. Noi ci saluteremo sicuramente, saluti a tutti e grazie della vostra ospitalità.
7: Grazie direttore Azzurro, grazie per essere stati ai nostri microfoni, e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie.
9: Viva il lupo.
8: Arrivederci. Cambiamo, grazie, un abbraccio, grazie. Una giornata. Salutiamo e ringraziamo il direttore generale della Vibonese, l'avvocato Sergio Zumbo, nostro concittadino che da poche settimane ha ricevuto questo prestigioso incarico presso una delle città capoluogo della nostra regione, una Vibonese che spesso abbiamo affrontato negli ultimi anni e che penso proprio proverà a dare del filo da torcere domenica alla Regina, allo stadio Oreste Granillo. Però ci aspettiamo chiaramente una Regina che si riscatti in termini di risultato dopo la sconfitta di Capaci contro il Trapani, alla quale è seguita anche quella in Coppa Italia a Barcellona Pozzo di Cotto mercoledì pomeriggio.
7: Sì, assolutamente. Anche comunque le personalità che ora stanno entrando a far parte dell'asset societario della Vibonese testimoniano che è un progetto in crescita. Vediamo se continuerà ad esserlo, perché comunque l'avvocato Sergio Zumbo è una persona con esperienza, insomma, che garantisce anche garantisce delle buone soluzioni in termini di affidabilità e trasparenza riguardo le dirigenze calcistiche. Quindi Assolutamente, la Vibonese è una bella realtà che speriamo possa tornare ad essere importante, che magari torni anche nei professionisti nel giro di pochi anni.
8: Comunque la regina attaccante lo prende solo se qualcuno domani azzecca sto pronostico, finalmente.
7: Sì, già sono arrivati più. Qualche messaggio.
8: Però domani, mi raccomando.
7: Per il pronostico. Eh sì, dai, azzeccate così, poi la regina prende l'attaccante, visto che comunque ultimamente abbiamo ricevuto tante chiamate e messaggi di sconforto riguardo gli attaccanti.
8: Se no, fate una bella cosa, dite tutti 1-0 e dite come marcatore un calciatore che non abbiamo. Cioè un attaccante che vi
7: Lautaro,
8: piace.
7: 1-0 Lautaro.
8: No, qualcuno magari sia un attimo più alla portata.
7: Realistico.
8: Esatto. Non svincolati
7: Icardi,
8: però.
7: Icardi.
8: No, non svincolati, non svincolati.
7: Non l'hanno voluto alla Lazio, magari viene alla regina.
8: No, è chiaro che se ti devi rinforzare prendere uno svincolato e quindi è fuori forma, che devi aspettare comunque diverse settimane prima che ti possa dare una mano concreta per una squadra che vuole salire, non è assolutamente il caso. Però per chi non ci fosse stato, insomma, all'ascolto all'inizio della trasmissione, comunque ribadiamo che è soltanto un'idea, forse mezza idea, ecco. Per il momento da parte della regina.
7: Ci scrive Nuccio, dice: buona ciao, giornata, idea realizzabile, lo deciderete col vostro editore. Ci dà un'idea lui, ci lancia
8: bella
7: un'idea.
8: Mia.
7: È possibile la presenza fissa, fisica o telefonica del direttore Martino il lunedì per il commento alla partita del campionato?
8: Allora, fissa ci dice Nuccio.
7: Pare ne mastichi anche di calcio dilettante.
8: Sì, sì, è iniziato ora.
7: Sì, no, da pochissimo, da giusto un paio di giorni, no, beh. Direttore è una figura importantissima di assoluto
8: livello.
7: Potremmo
8: proporglielo, certo.
7: E certo, se lui con impegni e situazioni riesce a sistemarsi, a noi farebbe un grandissimo piacere. Lo dico sempre, insomma, il direttore Martino mi ha stregato dalla prima volta che è venuto qui, portato da Pepperotta un paio di stagioni fa, e devo dire che comunque giustifica il fatto della grande carriera che ha avuto, oltre anche la regina.
8: Darebbe assoluto prestigio proprio all'emittente ancora prima che alla trasmissione, quindi ringraziamo Nuccio per l'idea, ci riserviamo ovviamente, è chiaro che è una bellissima idea che quantomeno va portata all'orecchio, ecco, del diretto, sì, interessato, quindi questo sicuramente lo farei.
7: Sicuramente poi più avanti, a prescindere da questa cosa, lo rivedremo nei nostri studi, impegni permettendo, perché comunque dà un senso di competenza importante, perché voglio dire, conosce tantissime dinamiche, conosce i direttori sportivi, conosce le dinamiche del campionato e non solo di questo campionato.
8: Assolutamente sì, quindi lo sapevamo che era stato molto apprezzato il suo intervento qui in studio per tutta la puntata che abbiamo portato avanti nella giornata di martedì, quindi insomma, perché no? Perché
7: assolutamente, no? Assolutamente sì. Noi siamo quasi in chiusura,
8: sì.
7: Non arrivano comunicati al momento sulla questione Fasano, però...
8: Però lo diamo per scontato che arrivi, insomma.
7: Sì, sì, ecco, sì, cioè dovrebbe arrivare in giornata.
8: E di conseguenza già nella giornata di oggi la regina potrebbe ufficializzare finalmente Lorenzo Piras.
7: Non so se già da oggi oppure bisogna aspettare lunedì, non so poi le tempistiche quali possano essere, però insomma intanto bisogna che arrivi l'ufficialità delle varie rescissioni, no? Degli svincoli d'ufficio e poi chiaramente si chiarirà anche il futuro di Lorenzo Piras, che attende ormai da un paio di mesi la possibilità di essere contrattualizzato dalla regina e chiaramente potrebbe diventare poi il nuovo portiere della formazione di Marchionni, nonostante comunque Lagonigro nelle ultime uscite abbia fatto molto bene, però insomma,
8: uscite nel senso come presenze, no? Come uscite proprio.
7: Sì, come uscite.
8: No, quando esce,
7: no, però diciamo che comunque a Trapani ha fatto forse la miglior prestazione del suo avvio di campionato.
8: Assolutamente,
7: stava,
8: sì, questo sì.
7: Stava crescendo, sta crescendo come rendimento. Comunque, a prescindere dal fatto se Piras potrà essere già ufficializzato entro domenica non credo che poi vada a giocare subito.
8: Allora, in effetti, Piras, cioè, se sente come parlo io dei portieri della Regina, di quelli che hanno giocato fino a questo momento, secondo me se ne va a Casarano pure lui, come ha fatto Patierno, insomma, ci saluta, dice sì, io... si pente all'ultimo, magari. Stiamo scherzando, chiaramente, quindi ci aspettiamo che la Regina ufficializzi finalmente il classe 2006, che fino ad ora, ad oggi, risulta tesserato del Fasano, per oggi dovrebbe arrivare appunto questo svincolo, questo libera.
7: Vediamo quello che succede. Comunque sappiamo che il ragazzo è assolutamente seguito, aspettato dalla Regina, su questo possiamo essere, ne siamo abbastanza certi. Vediamo quello che succederà poi nei prossimi giorni, anche nelle prossime ore.
8: E sono sempre più curioso di scoprire questa Vibonese domenica al Granillo, perché è l'attuale seconda forza del campionato. È chiaro che fin quando non ci giochiamo contro tutte quante, noi personalmente non avremo un'idea precisissima sui valori, però ecco, c'è, cioè, per quello che possiamo conoscere, per quello che possiamo aver intravisto, secondo me la Nissa resta il secondo organico più forte di questo girone I.
7: Sì, sono d'accordo.
8: Quella che sapete
7: però
8: voi.
7: La Nissa è chiaramente finita poi in un circolo un pochino brutto, in un circolo vizioso di sconfitte.
8: Ah, penso. Mi hai fatto preoccupare, so.
7: che l'ha allontanata dalle prime posizioni della classifica e sta faticando nonostante le buone prestazioni delle ultime settimane, ma i punti sono sempre quelli lì, e ad oggi secondo me pensare che la Nissa possa tornare con forza a ridosso della Regina non credo sia possibile. Quindi penso che proprio la Vibonese resterà la principale antagonista per la maggior parte del campionato, insieme appunto ai Gia Virtus, non so, il San Biase. Devo essere sincero, il San Biase ogni anno viene sottovalutato.
8: È vero.
7: E poi puntualmente ogni anno comunque sta a ridosso della zona playoff. Lo scorso anno per poco non ha centrato i playoff. Ha un allenatore e un organico che si conosce da più tempo. Cioè, la forza secondo me poi anche del San Biase è che tanti calciatori sono lì da un po'. Lo stesso allenatore Tony Lio è da 2 anni sulla panchina, questo è il secondo anno sulla panchina del San Biase, e di conseguenza non lo sottovaluterei, perché comunque poi è sempre una trasferta molto ostica quella di Lamezia, o se si giocherà a San Biase di San Biase, e quindi non sottovaluterei l'avversario. Io non credo che poi avrà la forza di stare attaccata alla Regina per fino in fondo, però comunque in questo momento non va sottovalutato come avversario. E ti dirò, per me se dovesse continuare così, o comunque non avere tanti bassi, per me il San Biase potrebbe finire addirittura sopra la Nissa.
8: È una squadra che in questo momento diciamo una classifica resa bugiarda dalla penalizzazione, il Siracusa. Il Siracusa per me ha dei valori
7: interessanti. È un grande allenatore per la categoria, come Cacciola, però
8: Cacciola
7: scusa, però è troppo indietro. Anche il Siracusa è vero che ha azzerato la penalizzazione, è a 0 sconfitte se non mi sbaglio, no, ha perso l'ultima a Milazzo, però non penso che avrà anche il Siracusa la forza, perché poi tutto sta nella continuità, la continuità parte dai piani alti.
8: Sì.
7: Cioè le varie società poi a un certo punto bisogna capire che intenzioni avranno, cioè nel senso che se avranno intenzione di provare a dar fastidio fino alla fine, provare ad arrivare più in alto possibile, lo potranno anche fare, anche poi tanto sta nella Regina, nel senso tanto lo deciderà la Regina stessa.
8: Per lei ne sa qualcosa, il funerale quando sarà?
7: No, ancora non c'è niente.
8: Chi celebrerà la funzione?
7: Vediamo anche se giocherà domenica.
8: Punto.
7: Pronto, buongiorno.
10: Sì.
8: Buongiorno, in diretta.
10: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno.
10: Senta, prima di esprimere il mio pensiero,
8: sì.
10: Un attimo che
8: si spenga la radio, è meglio, sì.
10: Sì, prima di esprimere il mio pensiero,
8: sì.
10: Voi ritenete la Regina la più forte del girone I?
7: Ampiamente la più forte.
8: Assolutamente sì.
10: E come mai nel giro di diciamo 15-20 minuti ci hanno dato una lezione di calcio con tre reti.
8: Chi ci ha dato una lezione di calcio? Mi perdoni.
10: La Norvegia.
8: Il
10: Virtus.
8: Me la sono persa.
10: Vabbè. Comunque.
7: No, a parte questo.
10: Il mio pensiero può darsi che è sbagliato.
8: No, mica sto dicendo, però lezione di calcio è un'altra cosa.
7: Io credo che tanto, in Milan, tante, Real Madrid, tante responsabilità le abbia la regina stessa, nel senso che ha chiaramente abbassato l'intensità, la concentrazione nel secondo tempo e soprattutto poi dopo il vantaggio, cioè nel senso, secondo me l'aspetto più preoccupante è proprio quello che si è fatta rimontare una squadra come la regina, che ha all'interno calciatori molto importanti e che teoricamente a livello mentale di gestione delle partite dovrebbe essere superiore, però ripeto, è capitato, secondo me non ricapiterà tante altre volte.
10: Ma io me lo auguro, perché la mia non è una critica, è una preoccupazione, perché visto come è andata questa partita di Coppa Italia, appena loro hanno cambiato 3-4 giocatori, come le ripeto, ci hanno dato una lezione, hanno fatto tre reti di fattura buona.
8: Ma mi perdoni, per lei buona. Il numero dei gol rappresenta una lezione?
10: La chiamiamo come vuole. È la lezione. Ci hanno messo sotto, poi ci hanno messo sotto, la chiamiamo lezione, trovo il tempo che trovo.
8: Sono due cose diverse. Poi, dal mio punto di vista,
10: mi assicurate, certo, che è stata una cosa passeggera. La regina è la squadra più forte, vinciamo questo campionato.
8: Questo il medico lo può dire, insomma, quando è un qualcosa di passeggero, se è un raffreddore o se diventa influenza o qualcosa di peggio. Battute a parte, io credo che ci siano differenze tra quello che ha fatto non vedere la regina a Capaci contro il Trapani e quello che abbiamo visto invece in Coppa Italia, peraltro con tutt'altri giocatori.
10: Sì, sì, questo è vero, sì. Va bene, io me lo auguro, perché ci tengo tanto.
7: Ce lo auguriamo tutti.
8: No, io immazzo, se non saliamo veramente, cioè, se dovranno vedere con me anche fisicamente, quindi cioè, non è questione, certo. Più no. Di noi non ci dire nessuno.
10: Mi conforta il vostro parere.
7: Meno male.
8: Siamo qui per questo.
7: Ma sicuramente
10: Grazie,
7: riceverà buonasera. Ancora poi un conforto maggiore dalla partita di domenica, vedrà che la regina farà un'ottima prestazione, ne sono sicuro, con la Vibonese, perché poi sono solo quelli a contare i risultati, cioè la regina se vincerà sarà guarita, sarà tornata quella di inizio campionato, no? È sempre così poi, ma sono convinto che questa squadra potrà continuare a vincere senza problemi, perché è forte, ha tante soluzioni. Ora, senza stare qui a ripetere sempre le stesse cose, ma la regina non ha rivali in questo campionato, vediamo se riesce a imporsi il prima possibile e pensare già veramente al prossimo campionato. Una sconfitta, due sconfitte non possono cambiare il nostro parere, poi soprattutto per come sono arrivate, perché è vero che non ha brillato la squadra di Marchionni, ma in entrambe le partite secondo me avrebbe potuto anche vincerle tutte e due. Cioè, perché ripeto, a Trapani se riesce ad andare in vantaggio su una di quelle occasioni che hai avuto sullo 0-0, per me la partita la vinci. Con Ligia Virtus ce l'hai nelle mani e sei 2-1, nonostante il secondo tempo tu abbia fatto male, e quindi questo secondo me poi significa tanto, significa che se anche non sei al 100%, non giocano tutti i titolari e puoi vincere contro due squadre così forti, allora significa che realmente sei una squadra forte. Poi non ti sei comportato proprio da squadra fortissima, ma ci sta. Gli incidenti di percorso fanno parte di una stagione. Pronto, buongiorno.
8: Allo?
7: Pronto? Pronto? Pronto? Non è pronto.
8: Noi non lo sentiamo, chissà.
7: In caso puoi richiamare al volo, perché siamo in chiusura. Va bene Paolo, ci rivediamo domani per il gioco pronostico.
8: Assolutamente sì, sono d'accordo, a domani.
7: A ciao. Domani ovviamente, restate sui canali di Turing. Ciao, buona continuazione. Check it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria il Ponte Calopinace, alla presenza del sindaco Francesco Cannizzaro e di numerosi cittadini. Il primo cittadino ha annunciato una festa dedicata ai giovani per il 17 ottobre e un futuro bando per la gestione dell'area riqualificata. L'obiettivo è valorizzare il collegamento tra il lungomare Falcomatà e il parco lineare sud, rilanciando la sfida dei 5 chilometri più belli d'Italia.

0: assicurato che continuerà a monitorare personalmente il servizio di refezione negli istituti cittadini.
1: Lo sport.
0: La Regina cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Trapani e Gia Virtus, arrivate dopo 6 vittorie nelle prime 6 gare ufficiali. 4 gol subiti negli ultimi 2 incontri dopo una partenza senza reti incassate. Marchionni dovrà ritrovare solidità difensiva e concretezza offensiva. Domenica al Granillo arriva la Vibonese, seconda in classifica, a 2 punti dagli Amaranto.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: La vittoria più grande, il decennio d'oro della Regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella Regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Mantoo, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, nel corso di un briefing. Il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale d'agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelzi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. C'è l'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: I futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea

0: Di Reggio Calabria. I corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: La vittoria più grande. Il decennio d'oro della regina diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
0: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
3: Questa è Radio Touring.
4: Radio Touring 104.
5: State ascoltando Smash It Up Chart,
6: wow,
5: solo su Touring 104.

0: più.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104. Let's go.

0: Smashița pe ceartă. Smashița pe ceartă.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria il Ponte Calopinace, alla presenza del sindaco Francesco Cannizzaro e di numerosi cittadini. Il primo cittadino ha annunciato una festa dedicata ai giovani per il 17 ottobre e un futuro bando per la gestione dell'area riqualificata. L'obiettivo è valorizzare il collegamento tra il lungomare Falcomatà e il parco lineare sud, rilanciando la sfida dei 5 chilometri più belli d'Italia. È stato arrestato in un villaggio turistico di Parghera.

0: Mentre il servizio di refezione negli istituti cittadini.
1: Lo sport.
0: La Regina cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Trapani e Gia Virtus, arrivate dopo sei vittorie nelle prime sei gare ufficiali. Quattro gol subiti negli ultimi due incontri dopo una partenza senza reti incassate. Marchionni dovrà ritrovare solidità difensiva e concretezza offensiva. Domenica al Granillo arriva la Vibonese, seconda in classifica, a due punti dagli Amaranto.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104 in ordine sparso.
2: Questa è Touring 104.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali Banche e Moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta il quotidiano La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi, è stato colpito, forse con una mazza da golf, ed è riuscito a vedere l'aggressore e si è voltato a guardarmi in segno di sfida, ha detto. Vediamo adesso al maltempo che attanaglia delle ultime ore, soprattutto le regioni meridionali. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola di Gasperi in via Nazionale, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. In Campania invece la pioggia continua a creare disagi dopo la bomba d'acqua di ieri che ha messo in ginocchio quasi l'intero hinterland nord di Napoli. Nella notte è allagata anche la statale 74 domiziana, l'importante

0: servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi legge sa molto, chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: I love you baby.
1: Benvenuti.
0: Come on.
1: Benvenuti a casa lo presto.
2: Grazie, grazie, casa troppo gentile, grazie. Benvenuti, che è il maggiordomo, quindi.
0: non si parla nella sigla anche perché
2: non si parla.
0: No, no,
2: non si parla. Sto zitto. A me? No, non faccio problemi.
0: Dai, go, go. Ma la canzoncina di tanti auguri.
2: Te la canto. Tanti auguri a te.
0: A Nick devi fare, il nostro regista.
2: Tanti auguri a Nick. Tanti auguri a Nick. Abbiamo fatto quella canzoncina.
0: Ciao Nick, ben ritrovato, perché inizia con la puntata di oggi Casa lo presti, con gli auguri a tutti quelli che fanno il compleanno.
2: Sì, sì,
0: e
2: sì,
0: non solo,
2: sì, anche gli onomastici oggi, no?
0: Wow.
2: Sì,
0: ciao Antonio.
2: Ciao bello, come stai?
0: Tra un po' arriverà Lili.
2: Sì, sì, la stiamo aspettando con tutte le sue notizie pazzerelle, insomma, belle.
0: Iniziamo con la

0: Hai visto che inizia? Senti tutto che inizio.
1: Sì. Non si smentiscono mai. No. Mick Jagger e C e Company.
0: Sì, bello.
1: Anche il video,
0: Sì, in particolare, lo stiamo vedendo fino alla fine. Sì, così ballerini. Bello. Sai che uno dei balletti più belli del cinema?
1: Sì.
0: Secondo me è quello dei Blues Brothers in mezzo alla strada, lo ricordi?
1: Come? Sì, come no?
0: Sbaglio, era Frank, la canzone di Aretha Franklin.
1: Che era di 15 anni prima, poi è stata rispolverata.
0: L'album è meraviglioso,
1: è successo enorme.
0: Con la sonora
1: nell'80,
0: bruttissima. 1980 è uscito.
1: 80 il Blues Brothers, solo la canzone del 64, 65.
0: Ogni volta che lo rivedo, che lo ripropongono, io vedo tutto.
1: Sì. Bello. c'è anche Ray Charles, insomma, ci sono tantissimi miti. Ma anche loro stessi.
0: Sì, ma non ti sembra di esagerare che vieni ogni giorno con la radio?
1: Ma che vuoi? Tu mi inviti, che vuoi? Io quando io non posso essere, non posso fare lo scostumato, io accetto.
0: No, però ci vuole. Ci volevi.
1: Ci volevo.
0: Per forza. Mi dimentico tutto ormai.
1: Io sono il tuo grillo parlante, praticamente, la tua coscienza.
0: Ieri parlavamo delle favole, non siamo riusciti a capire quale favola possiamo fare come coreografia questo Natale per gli amici della radio.
1: No. Dobbiamo studiare qualcosa, dai. Scienza. Che dici?
0: Sì.
1: Chiediamo anche a Lilli eventualmente se ci può dare qualcosa.
0: Sta per arrivare anche Lilli. Noi stiamo combattendo qua, tra virgolette, non si può usare questo termine in questo periodo.
1: Richiama altre cose.
0: Sì, sono arrivate tantissime canzoni nuove, molto belle e interessanti. Dai, mandiamola, che l'abbiamo già mandata da qualche giorno. La nuova di Antonacci.
1: Bella.
0: Con Saif. Com'è? Spirituale?
1: Spirituale.
0: Yes.

0: ormai le canzoni non durano tanto, cioè,
1: no. Una volta erano i quattro minuti canonici.
0: Senti, siamo in diretta anche oggi, Casa dello Prestito, tra un po' arriverà anche Lilli, abbiamo il buon Antonio, Super Antonio dall'altra parte.
1: Super,
0: che bello. Settimana bellissima. Allora, tutti guardano il tempo ormai, atmosferico, the weather.
1: Sì. Poi mi devi spiegare perché ieri appena sono uscito da qui avevo la nuvoletta di Fantozzi.
0: Tu andavi in direzione nord,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Io
1: e tu invece
0: a casa.
1: Come mai?
0: Alle 8 erano. Niente, sbarre centrali è un clima serio.
1: Dici? Perché abita dal nord, no, noi al sud invece.
0: No, al contrario. Bello, tante novità oggi, non vedo l'ora di passarle tutte. Tanti artisti italiani, siamo contenti. Però c'è la nuova canzone che già proponiamo di Lil Nas X, che è fenomeno. World's Greatest. Sì. Andiamo?
1: Vai.
0: No, devi dire
1: Aiea. I ride myself, I roam.

0: Stavo dicendo, ricorda quella che abbiamo mandato io. Che vuoi, mi fai gli scherzetti.
1: Nick, lo so che è il compleanno, che hai festeggiato alla grande a pranzo.
0: E ha bevuto secondo me pure Nick. Ma che
1: no,
0: dici?
1: No, no, no, io non può bere. Non può bere. No, zero, deve stare tranquillo. E la canzone che dicevi?
0: Questa l'abbiamo mandata poi ieri. Ricorda sì, molto quella degli Outcast, no?
1: Ah, di Heia, giusto.
0: Sì,
1: no, perché prima mi parlavi in privato
0: di un'altra che c'era, mi sembra quella di Brescia, che somiglia a un'altra canzone, ma non, adesso non mi viene.
1: Sai che quando ti dicono che le note sono sette?
0: Il giro armonico.
1: Il giro armonico, ecco. Che poi alla fine.
0: No, è vero comunque, perché prima o poi finiranno queste canzoni. No, dai.
1: Però si riesce negli anni a fare miliardi di canzoni. Qualche una può somigliare, dai.
0: Sì, c'è qualcosa. Sì.
1: Che bello.
0: Anche quella del nostro amico Edgy, ieri sembrava un pochino.
1: Mica.
0: Esatto. Cosola, qua si chiama Damiano David, un pochino.
1: Come si chiama Damiano David? Che David. Si è sposato.
0: Si è sposato, visto che praticamente hanno bloccato un paese, praticamente.
1: Ma in Toscana. In Toscana. Dai un po' di ritmo.
0: Ci vuole, dai.

0: No, dovevo farlo perché quando mettiamo i dischi della valigetta paura, che sono un po'.
1: Ah, c'è, però è pronto il disco della valigetta?
0: No, era questo qua che è andato via, no? Che
1: ah, questo
0: sono
1: era.
0: Brani dance, perché il, quando c'è un brano dance, allora io lo associo ai, una volta quando portavo i dischi a fare le feste.
1: Io invece credevo che erano quelli storici, cioè dance storici, che erano quelli della valigetta.
0: Sì,
1: paura.
0: Sì, no, perché era un periodo 80-90 sì, che si usavano i dischi.
1: La storia della musica.
0: Per mettere le canzoni dovevi portare i dischi.
1: E tu hai veramente questa valigetta?
0: Tipo ce l'ho ancora, ce l'ho fotografata. Sì, sì, bene.
1: Ah, anche già
0: avevo. Due, una con i dischi di adesso e poi una con i dischi che si mettevano a un certo
1: erano punto. I famosi remix, giusto? Quelli che erano presenti 45 giri però formato
0: disco,
1: LP
0: sì, 12 inch se la volevi fare il fenomeno sì. No, il disco mix, una cosa italiana
1: vabbè, una cosa il mix macchironica era. Diciamo
0: sì, erano una sola canzone con,
1: me la ricordo, durava 12 minuti una canzone
0: sì, 8-9 minuti sì, perché c'era all'inizio la battuta per prendere il missaggio poi
1: mi sembra che c'era, se non ricordo male, una versione di Madonna di...
0: Aiuto.
1: Qual era? Papa Don't Preach che durava anche 12 minuti.
0: Beh, questa non me lo ricordo.
1: Sì, sì, sì, l'aveva fatta Don Preach.
0: Bella quella canzone.
1: Bella, bella.
0: No,
1: bella.
0: Ce l'abbiamo, Madonna. Io chiedo alla regia se Nick me lo porta di Madonna. Senti, oggi dovrebbe arrivare Lily da un momento all'altro. Siamo pensieri a Ossi perché dovrebbe arrivare Madonna. No, Madonna.
1: Madonna, sì.
0: mi tocca a me farlo. Ok, dai, mi tocca a me farlo.
1: Ma sì, fallo tu. Dai.
0: Però vi voglio segnalare, dato che parlavamo di dischi da discoteca, che il venerdì e il sabato c'è un appuntamento da non perdere.
1: Certo, certo.
0: Il nome è storico perché è Mix by Mix, fantastici programmi, il primo programma mixato che abbiamo realizzato con Max, allora era Reggio 194, adesso su Touring 104 e la cosa bella è che
1: si mixa in diretta.
0: Sì, alle 10 c'è il nostro grande super Filippo Adu, poi a seguire Francisco, alle 11 e poi Tony R. Avevi detto Papa Don Preach,
1: ce l'abbiamo.
0: Beh,
1: bello.
0: Stanno facendo vedere tutte. Aspetta.
1: Sì, vabbè, Madonna c'ha
0: un
1: curriculum.
0: Sì, ce l'abbiamo tutte, però aspetta, con calma, ragazzi.
1: Vabbè, anche un'altra va benissimo, sì, basta che sia lei, una di quelle storiche, dai. No, anche. Express Yourself.
0: Ah, che bella,
1: bella,
0: bella
1: pure. Ce l'abbiamo.
0: Sai che mi stanno facendo vedere tutte le canzoni. Appena ne scelgono una, ce la facciamo prima del blocco?
1: Aspetta. Sì.
0: Che sei
1: ti ho messo in crisi, no?
0: Non lo so. Com'è? Material Girl, com'è la
1: materia? Ah, che
0: te ricordi? Oppure Like a Virgin.
1: Like a Virgin, sì.
0: Like a Virgin.
1: Forse è la prima che aveva fatto.
0: Sì, sì. Aveva girata a Venezia, ti ricordi? Sì, nella gondola. Sì, sì. Allora dai, un passo, un tuffo nel passato, com'è che si dice?
1: Indietro nel tempo.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore.

0: love you.
1: Che bella,
0: ma che bella, ah. Avrebbe detto il buon Luciano Rispoli, te lo ricordi? Certo. Ma che bella.
1: Rispoli era originario di Reggio Calabria.
0: Sì. Faceva il tappeto
1: volante.
0: Senti, io posso sbilanciare nella mia top 5 dei lentoni degli 883. La metterei al secondo posto. Mi piace troppo.
1: La prima, come mai?
0: Vabbè, sì, quella proprio per distacco. Se la gioca un po' con Nessun Rimpianto e con Una Canzone d'Amore, che sono le più belle, no? Che dici?
1: Canzoni 30 anni fa, giusto?
0: Sì,
1: 30
0: sì,
1: anni fa.
0: Sì.
1: Senti, voglio dire una cosa molto importante, che se passate alla Via Marina, dall'Arena dello Stretto.
0: Sì, questa sera?
1: Sì, no, adesso.
0: Già da adesso.
1: E fate una passeggiata, no?
0: Certo.
1: Fate una macchina in Via Marina, fate una passeggiata. C'è il walking radio.
0: Sì.
1: Ma noi non siamo là dentro.
0: No? Quindi non bussate che non vi sarà aperto.
1: Dalle 20 alle 21 saremo là. Ma prima c'è il walking radio con i video, una cosa bella. Anzi, vi segniamo che alle 19 all'interno del palinsesto della radio c'è Voices in diretta allo studio fino alle 20.
0: Sì, benvenuto a Marra e Adele.
1: Prima parte con Filippo Genovese, si parla di
0: medicina
1: al solito, e poi
0: anche altro. Sì. Là si parla di tutto.
1: Valentina, che se hai problemi strani, no,
0: alle 19 sarà contenta di questa spiegazione.
1: Novità assoluta, Karol G.

0: Questa è una novità assoluta, sono contento, sì, perché riusciamo a mandare tante canzoni nuove. Poi
1: lei è brava, veramente.
0: Carol G. So che ti piace la nuova con Bruno Mars.
1: Sì, sì. Proprio per questo, perché lei passa da un genere all'altro velocemente.
0: A me piace quella là che si balla.
1: Siantes.
0: Esatto, l'estate intera. Poi sono capitato, ho fatto una festa e mi ricordo davvero, ah sì, a Milazzo, salutiamo gli amici di Milazzo.
1: Quest'anno? Sei andato in trasferta?
0: Due anni fa, e ho fatto la festa ed era una, la ragazza era colombiana, origini colombiana.
1: Sì, sì, quindi quando, un po' come Shakira. Lei credo
0: Carol
1: che sia
0: G è di Medellin.
1: Sì, sì, pure lei.
0: Non insomma, puoi capire. Era solo Carol G, era.
1: Sì?
0: E poi c'è un altro fenomeno, ma come si chiama?
1: Maluma.
0: Maluma, bravo. Maluma. Pure lui è colombiano.
1: Sì, sì, sì. Ma quello, il o sono di lì o sono portoricani praticamente, giusto?
0: Però è bello, è un ritmo che piace.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Senti, non abbiamo notizie di Lilli, però la salutiamo perché magari sta ascoltando la radio, quindi insomma. Che bello, Casa dei Prestiti oggi con Antonio Federico, che non è soltanto oggi, ma...
1: Chi è Antonio Federico?
0: No, scusa, un mio amico, fa il fumettista.
1: Capisco che anche lui, lo conosco, Antonio Federico,
0: bravo, molto bravo.
1: Anche lui ha un qualcosa in comune con me, che ha il cognome che è simile al nome, no? Perché Federico, io mi chiamo Simone, okay. Se tu guardi effettivamente però, c'è qualcosa.
0: Queste cose dimmele con calma perché...
1: Devi metabolizzare.

0: baby! Silenzio! Oh, I love you! Che bello il disco degli U2, U2! Come dici, U2? Ah, scusami, sì.
1: Non
0: dormire.
1: Vabbè, stanco, avrò mangiato parecchio oggi.
0: No, ma ancora devi festeggiare, mi ha detto.
1: Ah, quello era un antipastino che ha fatto oggi.
0: Sì, oh, stasera, la torta, altre torte.
1: Ciao Nick, ti vogliamo bene.
0: Bene, bene, allora io vi risegnalo una cosa molto importante, che questa è Radio Touring.
1: Sì.
0: La voce che sentite è la mia, è quella di Antonio.
1: Sei ventriloquo, quindi no, hai doppia voce.
0: Perché prima hai detto, ti ho detto, per far partire una canzone, ho detto io, dici
1: Lo
0: dici spesso alle feste, no?
1: Ma guarda, la tua influenza mi sta danneggiando, perché
0: che era
1: mi sto loprestizzando.
0: Era poca la mia influenza, adesso non se ne può più. Senti, c'è una nuova canzone che è arrivata di Lorenzo Giovanotti.
1: Bella.
0: L'hai sentita?
1: Sì, sì, l'ho sentita oggi, un pezzettino, bellina.
0: E poi Samurai J.
1: Mm-hmm. Ormai è l'anno suo questo, sì, dai, lo possiamo dire. Assieme a Saif, insomma, sono le due sorprese di quest'anno.
0: La canzone, il video è carino perché è girato a New York.
1: A New York.
0: Pronti? Vai.

0: Ma lui, Khalid, quello di Aisha? No, non credo.
1: Non lo so, sai, Medusa sono produttori.
0: Medusa sì, sono quelli italiani, no?
1: Sì,
0: sono italiani, bellissimi.
1: Sì, però Khalid non è uno, è un nome come dire Antonio.
0: Sebastiano.
1: Antonio.
0: No, quello si chiama Khalid, te lo ricordi?
1: Aisha. Se non è Khalid.
0: Khalid mi sembra
1: Khalid, vediamo. Poi,
0: non
1: sai,
0: non me lo ricordo.
1: Aisha.
0: Comunque, bellissima
1: bello,
0: quella canzone. Bello. Lui era tunisino, se non ricordo male.
1: Te lo dico subito.
0: Sì, bello, bella canzone.
1: Siamo in diretta, ragazzi.
0: Che fatica, che fatica.
1: No, in realtà è uno nuovo, un ragazzo nuovo. Si chiama cantautore statunitense, perché lui era tunisino, se non sbaglio.
0: Quello era tunisino, che dicevi tu. Sì.
1: Sì, sì, lui è a 28 anni. A 28 anni.
0: No, lui penso che andava almeno una sessantina, adesso
1: sì,
0: credo.
1: Il cantante
0: era il 90. Che
1: ma era Khaled,
0: Khaled quindi Khaled, non Khalid.
1: Sì, vabbè. Sì, Khaled. Vabbè. Cantatore algerino, eccolo qua, infatti l'ho beccato. Vuoi sapere quanti anni fa? Quanti
0: sì?
1: anni
0: ha? 98 era la canzone. No.
1: Dai, non mi dire tante cose.
0: Sai che sono curioso.
1: Sto cercando gli anni. 66 anni, no? Intanto
0: non è che insomma. Sì.
1: Giovane. Sì.
0: Che poi lui insomma era un bravissimo musicista, cioè un po' il Toto Cutugno tunisino praticamente, no?
1: Il bravo Toto Cutugno. Senti, siamo in diretta anche oggi, è venuto a mancare, lo diciamo, perché io
0: certo.
1: lo avevo portato tantissimi anni fa in discoteca, Friedrich Van Stegeren.
0: E tutti che, diranno chi è, perché lo conosco in un altro modo.
1: È uno dei primi DJ, è un speaker radiofonici che aveva fatto parte, ti ricordi, la Band of Jocks?
0: Sì.
1: Federico l'Olandese Volante, è venuto a mancare proprio oggi, ci dispiace tantissimo. Infatti molti miei amici DJ, speaker della radio mi mandano messaggi per dire lo sapevi, me l'ha detto Antonio.
0: Io sono sempre informato su tutto, caro
1: Antonio. Dice tutto, ragazzi, state tranquilli. Un abbraccio quindi al nostro super speaker.
0: Sì.
1: Però sempre in olandese, no?
0: sì, lui era un po' la storia dei DJ italiani,
1: degli speaker italiani. Senti, che facciamo una canzoncina di qualche anno fa, però bella. Poi ci sono
0: su che genere, dai, vediamo cosa possiamo fare.
1: Bella, la devi cantare tu.
0: Sì, domani.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria il Ponte Calopinace, alla presenza del sindaco Francesco Cannizzaro e di numerosi cittadini. Il primo cittadino ha annunciato una festa dedicata ai giovani per il 17 ottobre e un futuro bando per la gestione dell'area riqualificata. L'obiettivo è valorizzare il collegamento tra il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud, rilanciando la sfida dei 5 chilometri più belli d'Italia. È stato arrestato in un villaggio turistico di Parghelia, nel Vibonese, Vincenzo La Rosa, latitante dallo scorso febbraio. A rintracciarlo i carabinieri di Gioia Tauro insieme ai cacciatori Calabria. L'uomo doveva scontare 6 anni di carcere per estorsione aggravata, reati legati alle armi e lesioni personali. A suo carico anche una condanna definitiva per associazione mafiosa e una condanna a 25 anni in primo grado, non definitiva. Sopralluogo a sorpresa del sindaco Francesco Cannizzaro in una mensa scolastica, dopo le segnalazioni di alcuni genitori sulla qualità dei pasti. Il primo cittadino ha pranzato insieme agli alunni, confrontandosi con bambini e insegnanti. Positivo l'esito della verifica, ma Cannizzaro ha assicurato che continuerà a monitorare personalmente il servizio di refezione negli istituti cittadini.
3: Lo sport.
2: La Regina cerca il riscatto dopo 2 sconfitte consecutive contro Trapani e Gia Virtus, arrivate dopo 6 vittorie nelle prime 6 gare ufficiali. 4 gol subiti negli ultimi 2 incontri dopo una partenza senza reti incassate. Marchionni dovrà ritrovare solidità difensiva e concretezza offensiva. Domenica al Granillo arriva la Vibonese, seconda in classifica, a 2 punti dagli Amaranto.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto.

0: Fumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Fumbaca.
1: La vittoria più grande. Il decennio d'oro della regina diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14 su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: La

0: Ehi Phil, ma è di porcellana la Toffoli? Hai visto che si è rotta tutta?
1: Sì sì, eh. Perché me lo spiegava Alessandra, questo kintsugi è una tecnica.
0: Vero? L'ho sentita la puntata. Ah, lo sai che c'è nel vostro primo fan.
1: Martedì, tu non c'eri.
0: Non c'ero, no?
1: È una puntata, sì, perché quando. Una colla, che è?
0: Sì, sì, sì, sì, perché loro riparano, insomma. Giapponesi, no?
1: Sì, sì, sono meglio, sì, perché è un po'. Va bene.
0: Oh, brava la Toffoli, anche lei. La ricordo quando uscì fuori
1: nel programma. Il cognome.
0: Toffoli, Elisa Toffoli.
1: Elisa Toffoli.
0: Un Falcone, se non ricordo male la città è questa, e lei uscì fuori, venne fuori dal famoso karaoke di Fiorello, se te lo ricordo.
1: Vabbè,
0: è andata un attimo, però là è stata una vetrina pazzesca e poi cominciò a cantare in inglese.
1: Sì, Labyrinth, Pipes, esatto, and Flowers, sì, l'album, molto bello, insomma, stay, bella, brava lei. Brava.
0: E poi cominciò a vincere vari premi, nel 97 dovrebbe essere l'anno, insomma, dove lei cominciò a spopolare.
1: Perché tu dai delle date,
0: sì?
1: io dico
0: sì, sì, ma chissà che sta dicendo questo, no?
1: No, perché no. Non me li ricordo, cioè nel 97 tu.
0: No, c'è il pericolo di sbagliare, ma uno o due anni, però siamo lì come fascia.
1: Per fine anni 90.
0: Sì, sì, dovrebbe
1: tu
0: essere.
1: Tu ti ricordi dove sei andata nel 97 in vacanza?
0: Nel 97, no, però ti posso dire, nel 96 ero andata a Sanremo.
1: Dai,
0: a
1: fare le sì, 97, ho detto 97.
0: 97, no, non ricordo, ma però, sicuramente facevo serate, avevo cominciato a fare serate.
1: Però,
0: quindi non.
1: Però ci do un appuntamento domenica, tu sai
0: cosa c'è domenica?
1: Esatto, non sai che c'è domenica.
0: Che c'è domenica? Io lo so che c'è domenica, ma anche tu penso che sei impegnato domenica.
1: Giorgio Casella lo sa.
0: Spero di sì, anche Sandro Teraco. Sì, perché ricordiamo che c'è il 95esimo minuto, subito al fischio finale, al triplice fischio, giusto il tempo di darci.
1: Insomma, giusto il tempo di accompagnare di Giorgio
0: allo stadio. Con la scorta praticamente viene, con le sirene spiegate. Okay. E no, noi praticamente andremo a parlare del post partita della regina. Diciamo che domenica scorsa.
1: Vibonese.
0: Regina Vibonese, sì. Qui
1: noi ci auguriamo sempre risultati positivi. Lo share d'ascolto aumenta
0: quando purtroppo va male. Questo è il fatto, che aumenta quando va male.

0: possiamo dirlo che è la regina in questo momento della
1: Super Taylor Swift, la canzone che facevi riferimento tu all'inizio programma.
0: Sì, e lei praticamente anche in questo video ci sono tantissimi.
1: Ma è la colonna sonora, se non sbaglio, di un film.
0: Sì, sì. Ecco perché ci sono tutti gli attori. Abbiamo detto Colin Farrell, poi c'è
1: Dakota
0: Johnson, sì, la figlia di Melanie Griffith, Don Johnson, che è quella che ha fatto come si chiamava? Sì, 50 sfumature di tutto praticamente.
1: Ah, quello di Miami Vice.
0: Sì, sì, te lo ricordi Don Johnson. Quante donne cascavano dalle sue pendevano dalle sue labbra.
1: 90 il telefilm.
0: Sì, sì, più o meno quel periodo là.
1: Sempre
0: sì,
1: dove eri in vacanza tua?
0: Sempre là, sì.
1: Miami.

0: Get Down.
1: Ci sta, giusto. L'ho detto, l'ho detto. Senti, ti ricordi quando sono usciti fuori, sono venuti fuori i pinguini? Cioè, sono venuti nel Festival di Sanremo del 2020 e tutti quanti dicono: i pinguini, chi sono questi tizi? Perché sai che ogni anno c'è la quota personaggi sconosciuti, no?
2: Ma anche il nome, pinguini tattici nucleari.
1: Sì,
2: sai
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Da dove dipende, da dove deriva?
1: No.
2: È una birra scozzese.
1: Sì? E si chiama così?
2: Tradotto, sì, più o meno sì. Ah, è una birra scozzese che loro evidentemente erano gli scozzi in quel periodo.
1: Sì, no, loro nel circuito indipendente insomma erano conosciutissimi, sì, però sì, al grande pubblico, al pubblico commerciale, quello che compra i dischi, no, no.
2: Però sono belli.
1: Cioè, però arrivarono terzi, se non ricordo male, con Ringo Starr, no? Quindi fecero questo exploit.
2: Bello anche il video, ti ricordi?
1: Te lo ricordi la che era signora... bello, stile Ritorno al Futuro.
2: Bravo, bravo, sì, bravo. Sì, sì. Allora, quello della signora è lo statuto speciale, ti ricordi?
1: Quella signora era statuto speciale, lo stato sociale. Anche loro, bravi, musicisti indipendenti, insomma, dai, che dai, insomma, con Guedo, come si chiama lui? Guedo,
2: sì, noi l'abbiamo anche intervistato. Sì. Cioè, l'abbiamo intervistato, mi ricordo che abbiamo intervistato ed era.
1: Bravissimo attore anche lui, eh?
2: Sì, ha fatto anche una specie di. È andato in giro, non so, in un paese, faceva vedere delle cose.
1: Sì?
2: Molto bravo lui.
1: No,
2: molto
1: no, bravo, bravo, bravo,
2: biondino, ma poi è stato sì, anche ospite, no, ospite, in un talent, è stato protagonista.
1: Sì, sì, sì, sì, non diciamo quale, però. Giuria, insomma, sì, sì, sì, uno dei più famosi tali.
2: Dai ragazzi, fate bella musica e noi siamo felici di passarvela qui alla radio, su Radio Touring 104. Certo. Ricordiamo
1: la casa della musica, la possiamo dire?
2: È bello, sì, sì, è bello, la casa dello sport.
1: Anche dello sport.
2: Di tutto, la casa lo presta.
1: La casa lo presta. Allora, dovete sapere, posso dire una cosa veloce, veloce. Quando facevo Touring Café fino allo scorso anno, la mattina, quando davo gli appuntamenti,
2: che ricordiamo, c'è sempre Rita,
1: la nostra Rita, sì, insomma, che trasmette, e noi davamo, io davo gli appuntamenti, dicevo, poi alle 5 tutti a casa di Filippo Lopresti, a casa Lopresti, che lui ci offrirà da bere, insomma, aprirà il salotto, quindi raccontavo
2: ieri,
1: proprio,
2: sì, come se fosse la casa vera, sì, ieri sì, mattina che ero qua in studio, mi ha detto Rita, sì, perché c'è un bel divano.

0: Come on baby, ci sono gli effetti in alcuni video per qualche secondo lasciamo gli effetti speciali, sì, lo diciamo, sì, per gli amici della radio che dicono che sta succedendo in radio.
1: No, la cosa bella, sai che stavo notando, è successo anche prima con Taylor Swift, sì, praticamente ci sono personaggi famosi in questi video. Ho intravisto, c'era l'ex signora Willis, no, la moglie di Bruce Willis, ovvero Demi Moore, una delle attrici più belle degli anni 90,
0: Bruce Willis,
1: sì, sì, sì, Ghost, no, soprattutto Ghost, tutti la ricordiamo, sì, insomma, sì,
0: a parte
1: la donna che faceva il vaso, okay, quella lì, quella.
0: Ma ieri parlavamo del vaso con
1: non
0: te,
1: lo so,
0: non mi ricordo,
1: con me, boh, non mi ricordo,
0: sì, parlavo, sì, ma non mi ricordo.
1: Noi parliamo sempre di tutto.
0: no cioè, abbiamo fatto un riferimento a Patrick Schweiz, che era l'attore
1: ieri,
0: sì, sì, sì,
1: no, boh, può essere
0: Patrick Schweiz era l'attore,
1: sì, sì, sì, purtroppo ci ha lasciato troppo,
0: sì,
1: presto,
0: sì, troppo, sì, presto,
1: bello, bello,
0: che bello,
1: però
0: ragazzi,
1: il Dirty Dancing, praticamente,
0: che bello ragazzi, cosa dici, scusa,
1: è l'attore di Dirty Dancing,
0: ah certo,
1: è una delle mie canzoni preferite, penso un po' la cantava lui, che era She's Like the Wind, che era bene, la colonna, sì, sonora di,
0: che meraviglia, di Ritorno di Lenti,
1: sì.
0: C'è un nuovo singolo, tra le altre cose The Fray hanno sostituito nella tournée, sai che c'è stata la tournée, c'è la tournée in tutto il mondo di Ed Sheeran,
1: sì, sì,
0: e Macklemore ha fatto un discorso pro Palestina, insomma,
1: sì,
0: e l'hanno,
1: c'è stato un
0: via,
1: po',
0: sì,
1: di,
0: l'hanno subito sostituito con loro, cioè Ed Sheeran aprirà i concerti proprio loro, i The Fray, eccoli qua,
1: ottimo.

0: è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro. Let's go!

0: Vabbè, la classica canzone di Marco
1: Mengoni, dai. Ma sai da quant'è? Io facevo questa considerazione il pomeriggio che Mengoni da un bel po' che non fa un singolo,
0: sì,
1: da solo,
0: sì,
1: da un bel po'.
0: Sì, fatto sempre due featuring.
1: Featuring. Vabbè, oh, bravo, ragazzi, Marco, che bello, dai. Che bello. Senti, volevo ricordare
0: chi ci sarà dopo di noi.
1: Sì, cioè, benvenuto Marra con Adele Briganti, ma è simio, è bello dirlo, no? È simio?
0: È simio?
1: No.
0: Vabbè, sì.
1: The Doctor.
0: Ecco, vabbè.
1: Filippo Genovese, però è un argomento molto interessante che tratteranno nella prima mezz'ora.
0: Lui ci ha detto di cosa parleranno, però noi non ci ricordiamo di cosa.
1: No, è una cosa, una neurologia, no? Sì, una neurologa arriverà in studio,
0: sì,
1: nostri studi,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: parlare del Parkinson. Io, sai, la neurologa
0: è un tema attuale, attualissimo, purtroppo. Quindi
1: i filler, i botox, questi no.
0: anche questi.
1: Cioè, lei è anche specializzata, mi hanno detto, però non si può. Va bene, quindi appuntamento alle 19. 8 minuti, come dice la buona Adele,
0: sì,
1: con Voices, sì. Benvenuto Marra. Poi io arriverò alle 20.
0: Facciamo una sorta di staffetta,
1: sì.
0: No? Dopo di loro tocca a te.
1: Sì, giusto, sì, sono in Via Marina, perché poi vi spiego cosa avviene in Via Marina, perché è una cosa molto molto bella. Adesso c'è la nuova di Miley Cyrus.
0: Yeah.
1: Che si chiama Miley adesso.
0: Sì, sì.
1: Ha deciso
0: sì.
1: Di chiamarsi Miley. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Sempre aggressive lei, molto sì. brava, molto braia. Che...
1: Ne è passata di acqua da sotto i ponti, no? Da quando era una...
0: vuol dire?
1: Nel senso, da quando era la faccia...
0: Traduci per i miei amici americani.
1: Per eccellenza della Disney, no? Quando... Ricordiamo che facciamo insomma i vari...
0: Anna Montana,
1: quindi... Parecchie sono passate insomma dal...
0: Sì, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Bieber, cioè,
1: tutti da là praticamente. Noi solo non siamo passati da là.
0: Eravamo già grandi, Antonio. Antonio Simone con noi. Volevo segnalarvi che
1: sì, siamo curiosi, voglio
0: cioè,
1: sapere.
0: No, tu lo sai, tu la regata del Mediterraneo. Ah. C'è il nostro Walking Radio, l'arena dello Stretto, perché c'è la semifinale finale in notturna sullo Stretto.
1: Sì?
0: Oggi, infatti, io alle 20 sarò lì.
1: Oggi e domani, mi sembra.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, anche il 10 ottobre. No, è domani, scusa.
1: Abbiamo la locandina,
0: domani,
1: mi sembra,
0: scusa.
1: No?
0: Sì, sì, sì. Ecco. Facciamo vedere, certo, se ce l'abbiamo la candina. Certo. La 21esima Royal Edition porta le barche al cuore di Reggio Calabria a Piazza Duomo, che diventa un laboratorio creativo a cielo aperto. Quindi le barche adesso sono state trasportate in mare.
1: Sì, perché... sì, già da ieri sono lì, mi sembra, da ieri pomeriggio, le hanno messe nel piazzale di Piazza Duomo.
0: Però
1: sì.
0: se la semifinale, c'è la gara è stasera, che noi la trasmetteremo in diretta, certo. Quindi mi raccomando, sull'87 del digitale terrestre.
1: Senti, fai come come si chiama? Galeazzi, che fai praticamente tipo...
0: Bagnale, com'erano quelli?
1: A bagnare.
0: No, ma io non devo fare nulla, io arrivo sul camioncino un'oretta, intervisto i protagonisti sul camion.
1: Ti darò una brutta notizia: l'ultima volta che siamo usciti col Walking Radio si bagnava, stasera no, mi sa di no.

0: Hai capito?
1: Aspetta, me lo sto scrivendo.
0: Tossina botulitica.
1: Botulinica.
0: Botulini.
2: Ah, ecco perché avevo la tuffa in metallo.
1: Sì, sì, quindi si parlerà, questo sarà l'argomento principale, insomma, del
0: Filippo Genovese di Filippo. All'interno dei vostri, perché viene utilizzato anche per il Parkinson.
1: Anche, insomma. Certo, quindi a livello curativo. Bene, no? L'abbiamo detta giusto?
0: Tipo a scuola non mi suggerivano.
1: Va bene. È volata, è volata.
0: Beccavano sempre chi suggeriva, perché sì. Poi non ce la prendevano con me.
1: Senti, ma tu eri il classico seduto all'ultimo banco?
0: No, oppure? In realtà no, ero sempre al centro io. Sempre al centro.
1: Io sì, pure, ero mimetizzavo.
0: E tutti i miei compagni di classe, cioè quelli della palude, io avevo, si chiama la palude, no?
1: Perché la palude? Perché so, stavate tipo, cioè, galleggiavate tipo nella melma.
0: Sì, sono diventati tutti, uno professore all'università qua a Rennes.
1: Sì? Ma invece i miei compagni
0: bravi, bravi ragazzi,
1: ancora
0: bravi.
1: Stanno andando all'università i miei ex compagni.
0: No, vabbè, dai, non mi dire questo. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo 9 minuti la puntata di oggi di Casa Lopresti con Antonio la grande qui con me, baby. Listen to me.

0: Tre minuti, eh?
1: Tre minuti, solo tre.
0: Io me la voglio sentire la puntata.
2: Quale?
0: Quella come. Te lo sei scritto poi?
2: No, non l'ho fatto in tempo. C'era il botulino, sicuro. Però.
0: Certo, dovevi iscriverti tutta quella roba.
2: Non l'ho fatto in
0: tempo. Grazie, Antonio.
2: Grazie a te, Phil.
0: Tra un po' qua. Adele con la cuffia nuova.
2: Sì, sì, sì.
0: Benvenuto Mara, io poi arrivo là in mia marina per questa.
2: Nel frattempo tu vai direttamente, già stai andando lì.
0: Ci sentiamo.
2: Quindi mi raccomando, tutti collegati, insomma, poi più tardi per questa bellissima iniziativa. Va bene, salutiamo.
0: Tutti

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Nobel per la Pace. Annalie Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto dei Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti i danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assalto di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati. Ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la

0: lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
4: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Sono 10 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, queste Voices. Un saluto da Benvenuto Marra.
1: E da Delle Briganti, eccoci.
0: Allora, siccome devo ripeterlo più volte, inizio subito dicendo il numero WhatsApp 3937 104

0: 800 400 400 per interagire in studio con il dottor Filippo Genovesi. Buonasera e benvenuta, anzi bentornata a Medicina per Tutti.
1: Buonasera, benvenuto, buonasera Adele.
2: Buonasera,
1: ennesima puntata di Medicina per Tutti. E abbiamo qui con noi un graditissimo ritorno, abbiamo qui con noi la dottoressa Sandy Cartella, è una neurologa ASP Reggio Calabria, grande esperta di Parkinson, è venuta già due volte nella nostra trasmissione, mi pare nell'annata precedente, quindi l'anno scorso. E con Sandy oggi parleremo di un argomento particolare.
0: E intanto buonasera Sandy Cartella.
3: Buonasera a tutti, buonasera, è un piacere per me tornare qui ospite in radio, quindi grazie, benvenute ad Adele e grazie Filippo.
1: Allora, uno parla di tossina botulinica, uno pensa la tossina è una cosa che fa
0: male. Una piccola
1: male.
0: Tosse, invece no.
1: No, non è la piccola tosse, una pezza, una tossina, una intossicazione, una cosa che fa male, e invece non è così. La tossina botulinica è una cura a tutti gli effetti. Sandy?
3: Beh, assolutamente sì, è una cura a tutti gli effetti, però è anche vero che se si chiama tossina c'è un motivo.
1: Certo.
3: Allora, vi racconto un po' come è stata scoperta questa tossina. La tossina, voi conoscete tutti il botulismo, sapete tutti che se si mangiano prodotti sott'olio o insomma non perfettamente conservati è possibile che venga questo botulismo. Ecco, questo botulismo viene perché in questi prodotti c'è questa tossina effettivamente, che è un veleno prodotto da un batterio che si chiama Clostridium botulinum, per questo si chiama tossina botulinica.
0: Che brutto nome che ha. Potevano scegliere di meglio.
1: In effetti è proprio brutto,
0: bene. Sì, vero,
1: ti do
0: brutto.
1: Assolutamente
0: una sonanza pessima.
1: Clostridium botulinum. Tra l'altro non stanno nemmeno bene assieme.
0: No,
3: no, è difficile.
0: È cacofonico.
1: Ma proprio perché è una cosa che inizialmente si pensava solo che facesse male.
0: Anche nella pronuncia,
3: esatto.
0: Non è cacofonico.
1: Ecco, inizialmente,
3: esatto.
1: E quindi gli hanno dato un nome,
3: però,
1: brutto.
3: Un nome, no,
1: però ormai gli avevano dato il nome.
0: Anche a me, mi hanno detto benvenuto, ho provato a protestare, non è servito.
1: Scusa Sandy, continua.
3: Allora, negli anni 20 dell'Ottocento più o meno c'è stata un'epidemia di quello che veniva chiamato avvelenamento da salsiccia. Ancora non si conosceva
0: salsiccia.
3: Sì, non si conosceva questo batterio, non si conosceva la tossina, ma si vedeva che le persone mangiavano questa salsiccia un po' cruda, eccetera, e morivano. Un medico, che era un po' pazzo, che si chiamava Kerner, che cosa ha fatto? Ha deciso di mangiare la salsiccia. Quindi si è avvelenato da solo, è sopravvissuto e poi ha ipotizzato i meccanismi secondo i quali doveva agire questo veleno per poter provocare i sintomi che provocava, cioè la paralisi muscolare, il vomito, la diarrea, eccetera. Ed effettivamente
0: sintomi
3: poi
0: importanti,
3: importantissimi, no, ma se non è curato il botulismo porta alla morte, attenzione. E lui ha pubblicato un libro nel quale ha scritto secondo lui come doveva funzionare questo veleno, ma non l'ha mai né visto né ha mai isolato il batterio. Nel 1897, quindi circa 70 anni dopo tutto questo, in realtà è stato scoperto il batterio ed è stata scoperta la tossina e si è visto che Kerner aveva ragione sul meccanismo. E lui stesso nel libro che ha scritto aveva ipotizzato il meccanismo e quindi aveva ipotizzato che si potesse utilizzare per terapia. 150 anni prima di quanto effettivamente poi si è utilizzata per terapia, perché la tossina botulinica si è iniziata ad utilizzare a livello terapeutico poi nel Novecento, nella seconda metà del Novecento. Quindi effettivamente Kerner era un pioniere, un po' pazzo perché si è avvelenato da solo, però grazie a lui sappiamo come utilizzare la tossina a livello terapeutico.
0: Allora, e viva il pazzoide.
1: Allora spieghiamo anche che le tossine vengono trattate in maniera adeguata, non è che
3: certo.
1: Si viene iniettata la tossina
3: no.
1: Magari, ecco,
0: infatti,
1: magari
0: stavo per chiederlo,
1: qualche ascoltatore dice ma come mi iniettano la tossina che mi crea, può portare a morte e mi fa guarire da alcune malattie.
0: Dottoressa Cartella, mi paralizzi i muscoli un attimo,
1: quindi,
0: giusto?
3: La tossina ovviamente è mortale se viene ingerita in grosse quantità.
0: È una questione di quantità.
3: Da persone che non sanno ovviamente
0: certo,
3: di stare ingerendo la tossina.
0: 8 nodi di salsiccia e allora ciao, invece un nodo solo magari.
3: No, la tossina che viene utilizzata a livello terapeutico viene purificata, viene ovviamente contenute in delle fialette che poi vengono diluite con soluzione fisiologica e le quantità che si iniettano sono veramente infinitesimali e rimangono solo nel muscolo in cui vengono iniettate. Infatti la cosa stupenda della tossina botulinica è che è un farmaco altamente efficace e praticamente privo di effetti collaterali, perché non va in circolo, non interagisce con gli altri farmaci, non interagisce col sistema, quindi non può provocare effetti collaterali che invece sono comuni ad altri farmaci, come per esempio la cefalea, vertigini, vomito, eccetera. Non può succedere.
0: È chirurgico. Cioè va lì dove deve andare, stop.
3: Va lì dove tipo, deve andare, resta
0: l'antibiotico
3: lì.
0: Giusto per farci capire dal radioascoltatore, l'antibiotico ti colpisce dappertutto, esatto. Sia quelle buone che le cose cattive. Invece questo no, lì questo è il male, lì va ad agire.
3: Esatto, e poi rimane nel muscolo per circa 4 mesi, poi viene degradata e qualsiasi effetto ci sia stato della tossina scompare. Quindi nel caso in cui, per esempio, il medico abbia deciso di effettuare una dose un po' più alta all'inizio, cosa che io non faccio mai perché parto sempre con una dose molto bassa, però mettiamo che decidiamo di fare una dose alta e quindi il muscolo si indebolisce troppo, per cui oltre, diciamo, all'azione che volevamo abbiamo un effetto che è un indebolimento, quindi il muscolo non riesce neanche a fare l'azione normale che doveva fare. Dopo 4 mesi, solitamente gli effetti collaterali anche meno, quindi anche dopo 2 mesi non c'è più, quindi non c'è nessun effetto collaterale permanente. Un altro effetto collaterale di cui i pazienti magari si preoccupano è che la tossina finisca esattamente nel muscolo dove deve finire. Cosa succede? Per esempio i muscoli del braccio che vanno a che arrivano nella mano.
0: Scusate, faccio un passetto indietro perché forse è colpa mia, non mi sono accorto se abbiamo parlato del perché, qual è il sintomo che si cura.
3: Adesso sì, ci arriviamo perché ci allora, sono tantissime indicazioni.
1: Io ti volevo chiedere appunto quali sono le indicazioni della tossina botulinica, prima cosa, cioè quali sono le patologie per le quali è indicato il trattamento con la tossina. E la seconda cosa, ovviamente, è che la seconda cosa, il suo meccanismo d'azione, come agisce? Soprattutto la seconda domanda è difficilissima, non perché è difficile rispondere, perché devi essere così brava, e sono certo che tu lo sarai, da rendere semplice e fruibile questo discorso a chi non è medico, a chi non si occupa di medicina.
3: Beh, allora, io cercherò di fare quello che diceva Einstein, cioè non hai veramente capito una cosa se non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. Ecco, vediamo se mia nonna che mi sta ascoltando...
4: Questo è un obiettivo di medicina.
1: Sandy, questa frase non la conoscevo, ma la utilizzeremo. La utilizzeremo, questa frase è benvenuto...
0: Anche il titolo, medicina per tutti, è questo lo scopo, esatto. Cioè, da sempre.
1: Quindi, benvenuto, memorizza questa frase
0: bene.
1: Me la
0: ripete per cortesia.
3: Non hai veramente capito qualcosa se non sei in grado di spiegarlo a tua nonna.
0: Geniale.
1: Giusto, la ripeteremo. Giusto.
0: Approfitto del break per interagire alla dottoressa Cartello, dottor Genovesi, 3937 104 400. Vai.
3: Allora, io ho una nonna di 90 anni e una nonna di 99 anni che mi stanno ascoltando, quindi poi gli chiederò se hanno capito.
0: Come si chiamano?
3: Giovanna e Santa.
0: Giovanna e Santa, ciao ragazze.
3: Okay. Allora, ti rispondo prima alla seconda domanda perché poi è più facile spiegare le indicazioni della tossina.
1: Benissimo.
3: Allora, vi spiego un po' come funziona la trasmissione neuromuscolare. Cosa significa? Che i muscoli sono innervati dai nervi. Il cervello comunica con i nervi e dice al nervo, dice al muscolo che si deve muovere. Tutto questo, mentre io sto muovendo le mani, mentre sto parlando...
0: Il cervello gli ha detto muovi la mano.
3: Il mio cervello, esatto. Per fare questo, cosa succede? Che il nervo deve dare un messaggio al muscolo e lo fa tramite una vescicola, che si chiama vescicola sinaptica. Dentro questa vescicola c'è quello che si chiama neurotrasmettitore, cioè è una molecola che dà il via al muscolo per potersi contrarre. Questa vescicola viene trasportata tramite dei complessi, cioè altre proteine, cioè questo è il nervo, c'è un nervo, c'è un muscolo, c'è uno spazio tra i due, ci sono delle proteine che prendono questa pallina con dentro il messaggio e la portano al muscolo. Queste proteine si chiamano complesso SNARE, però le possiamo anche chiamare Antonio per brevità. La tossina botulinica che cosa fa? Siccome le patologie per cui è indicata provocano delle contrazioni muscolari anomale, allora questo messaggio non deve passare. Quindi la tossina che fa? Taglia le proteine di Antonio.
1: Bisogna,
3: cioè,
1: interrompere questo collegamento.
3: Questo collegamento impedisce alle proteine di prendere la palla e di portarla nel muscolo. Quindi le taglia. E ci sono 7 tipi di tossina botulinica in realtà, ma quello che viene usato in clinica è uno che si chiama tossina botulinica di tipo A. Taglia una proteina ben specifica che si chiama SNAP25. Questa proteina viene tagliata, la tossina botulinica impedisce quindi che il messaggio arrivi dal nervo al muscolo e il muscolo non si contrae. Ovviamente non è un meccanismo irreversibile perché la tossina botulinica dopo 4 mesi viene degradata, quindi dopo 4 mesi il messaggio passa tranquillamente. Nella trasmissione neuromuscolare normale questo messaggio passa, il muscolo lo capisce e si contrae. Nella trasmissione, nelle patologie per cui è indicata la tossina, c'è una contrazione anomala, quindi il muscolo diventa rigido ed è difficile poi da controllare, quindi è difficile che il paziente riesca a fare quello che vuole fare. Per esempio, una delle principali indicazioni della tossina botulinica è la distonia, che anche questo è un termine un po' difficile, però cercherò di spiegarvelo. La distonia è una patologia rara per definizione. È una patologia per cui i muscoli agonisti e antagonisti si contraggono insieme. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo prendere il telefonino e devo portarlo vicino alla faccia, devo contrarre il bicipite, però automaticamente devo bloccare il tricipite, perché il tricipite ha un'azione contraria. Quindi se io non riesco a bloccare il tricipite, il mio braccio farà un movimento, un tremore, oppure si contrarrà in maniera anomala e io non riuscirò a portare il telefono dove voglio io.
0: Competono.
3: Esatto.
0: Ok.
3: E normalmente
1: competono con azioni opposte.
3: Opposte. Certo, e normalmente certo. In tutte le azioni che noi facciamo attiviamo un muscolo e blocchiamo quello che fa al contrario.
0: Certo, quello che gli fa resistenza.
3: Nella distonia questo non succede. Nella distonia si contraggono tutti e due insieme. Quindi il paziente ha delle posture anomale. Quindi molto spesso potete vedere i pazienti che hanno il collo contratto in una maniera strana. Quindi hanno la testa girata da un lato. Oppure tremano con la testa, ad esempio. Quella si chiama distonia cervicale. Quando tremano perché appunto i muscoli non riescono a coordinarsi insieme. Altre distonie possono essere distonie focali, cioè distonie che avvengono solamente in un punto del corpo. Per esempio il crampo dello scrivano è una distonia che avviene solo quando il paziente scrive. Quindi non riesce a scrivere perché il muscolo si contrae in maniera anomala. Io per esempio ce l'ho il crampo dello scrivano, me lo sono autodiagnosticato, ma non posso farmi la tossina da sola. Ci sono quindi le distonie focali, per cui la tossina è indicata perché agisce solo su quei muscoli, mentre le distonie generalizzate, che sono quelle che colpiscono tutto il corpo, cioè iniziano in un punto e poi si estendono a tutto il corpo, la tossina non è indicata quando diventano generalizzate, perché dovremmo fare una dose troppo elevata su tutto il corpo,
0: cioè,
3: e non
0: in teoria,
3: è possibile.
0: Tipo, ho un problema al braccio, alla gamba e al gomito, un'iniezione per ogni punto, quindi
3: esatto.
0: Diventa un po' complicato.
3: No, braccio, gamba e gomito si può fare.
0: No, dico per dire, no, sono tre punti.
3: Il problema è quando inizia per esempio a piede, diventa tutto il corpo. Spesso sono distonie nei bambini, distonie genetiche che cominciano nel piede, vanno avanti per tutto il corpo, in quel caso si deve intervenire con l'intervento chirurgico cerebrale. Però nelle distonie focali, spesso quelle dell'adulto sono focali e rimangono focali, la distonia è la tossina è una delle principali indicazioni. Poi l'altra indicazione è la spasticità, ovvero per esempio i pazienti che hanno avuto un ictus o un'emorragia cerebrale rimangono paralizzati. Dopo qualche anno questa paresi diventa rigida. Non so se avete mai visto un paziente che ha il braccio attaccato al corpo, non riesce a muoverlo. Ecco, in quel caso la tossina serve proprio a indebolire il muscolo e a impedire che il paziente non riesca più neanche a muoverlo passivamente. E questo perché è importante? Perché se il paziente ha la mano contratta a pugno e non si riesce ad aprirla, vengono delle piaghe ed è molto difficile poi pulire quella mano, e anche fare la fisioterapia passiva diventa difficile. Invece con la tossina botulinica questo si riesce a fare. E
1: dopo
3: molto spesso,
1: quanto tempo da questo accidente bisognerebbe agire per ottenere il migliore risultato?
3: Allora, ci sono degli studi anche recenti che hanno dimostrato che il prima possibile, appena sia un ictus, sia se la paresi è ancora flaccida, cioè se il muscolo è ancora, non è rigido, non è spastico, no, ma appena inizia un minimo di spasticità si può agire tranquillamente.
1: Prima si agisce, è
3: sì.
1: Meglio.
3: Poi c'è anche un'altra indicazione molto importante per la tossina, che è la cefalea cronica quotidiana, cioè non tutti i tipi di mal di testa, ma la cefalea che è presente per più di 15 giorni al mese e che è invalidante per il paziente, che ha fallito due precedenti trattamenti di prevenzione. E poi ci sono indicazioni anche off-label, tra cui per esempio il tremore. Off-label che vuol dire? Vuol dire che non sono inseriti in scheda tecnica, perché non ci
0: senza
3: sono ancora
0: etichetta.
3: Sì.
0: Oh yeah.
3: Cioè, in scheda tecnica.
1: Il tremore mi viene da pensare al Parkinson,
3: sì.
1: Che è una patologia a te molto cara.
3: Esatto. E allora, il tremore, ci sono
1: a te molto cara, nel senso che come come professionista, come studioso,
3: certo.
1: Che c'entra molto cara, capi, pazienza, patologia molto cara. Bene, dai,
0: l'ho visto avere un attimo come un ultra.
1: No, che vuol dire? No, ma ha capito perfettamente.
3: Certo.
0: Lei si immaginavo.
1: Vabbè, ha capito perfettamente, anche perché nelle puntate precedenti,
2: esatto,
1: l'anno scorso
2: abbiamo parlato
1: proprio di Parkinson, dai.
3: Allora, il tremore è un'indicazione molto importante per la tossina. Non è ancora inserito nella scheda tecnica della tossina. Perché? Perché per modificare la scheda tecnica, cioè per inserire un'indicazione in scheda tecnica, ci vogliono un tot di studi su tot di pazienti che dimostrino l'efficacia. Ora, esistono questi studi, non sono ancora abbastanza. Quindi tutti noi che facciamo tossina botulinica per distonia, facciamo tossina botulinica anche per tremore. Perché? perché l'indicazione off-label significa semplicemente che il paziente deve firmare un consenso diverso dagli altri, sapendo che è off-label, e il neurologo si prende la responsabilità, punto. Non significa nient'altro, cioè non significa che non si può fare, ed è anche molto efficace nel tremore, sia nel tremore parkinsoniano che nel tremore essenziale, così come nel tremore distonico, cioè il tremore con caratteristiche di distonia. Altre indicazioni, per esempio, può essere l'emispasmo del facciale. Sapete che la paresi del facciale è una paresi, cioè sapete, si chiama la paresi per il freddo,
2: sì.
3: Ok? Però in realtà non è il freddo, è un virus che fa parte della famiglia degli herpes, che si riattiva col freddo, quindi per questo viene collegata al freddo. Dopo la paresi, cosa succede? Che a volte si sviluppano delle connessioni alterate tra i nervi, nel nervo paralizzato, e quindi si contrae metà faccia, fa delle contrazioni che danno fastidio al paziente, sì, sia nell'occhio che nella bocca. Per queste contrazioni si fa la tossina botulinica, che poi si fa anche dall'altro lato, perché se io faccio la tossina a sinistra paralizzo questa parte qui, giusto la parte vicino all'occhio, e quindi non ho le rughe di qua, però dall'altro lato sì, quindi a quel punto per cosa estetica si fa anche dall'altro lato.
1: Ovviamente in contemporanea, prima una e poi l'altra, nella stessa seduta
3: e con dosi diverse, perché chiaramente per inibire la contrazione muscolare anomala ho bisogno di una dose maggiore, di qua non, dall'altro lato la contrazione normale mi serve soltanto per estetica, quindi una dose minore.
1: Hai detto che la durata è di circa 4 mesi,
3: sì,
1: la durata della tossina,
3: sì,
1: e quindi anche l'efficacia della tossina. Questo significa che dopo 4 mesi il trattamento va ripetuto?
3: Il trattamento va ripetuto e si può ripetere con la stessa dose, gli stessi muscoli individuati nella prima seduta, oppure si può aumentare o si possono aggiungere muscoli. Solitamente il protocollo che seguiamo per la distonia è selezionare i muscoli che sono coinvolti. Nella distonia è particolarmente complesso, perché la distonia è una patologia neurologica difficile, nel senso che i muscoli si contraggono in maniera anomala, però poi ci sono altri muscoli che cercano di compensare la contrazione anomala, quindi bisogna distinguere i muscoli che causano la distonia, i muscoli che la contrastano, e quindi iniettarli sarebbe sbagliato perché fanno un'azione buona, e i muscoli che invece sono neutri. Quindi inizialmente noi scegliamo circa 2 o 3 muscoli che sono maggiormente responsabili della distonia, iniettiamo quelli con una dose bassa e poi man mano costruiamo l'infiltrazione paziente per paziente. Ovviamente però non possiamo farlo se non passano 4 mesi, perché se si fa un'infiltrazione prima che passino 4 mesi, il paziente crea degli anticorpi contro la tossina, quindi significa che poi non risponderà più alle infiltrazioni, quindi anche se la tossina non dovesse funzionare la prima volta perché la dose è bassa e perché sono pochi muscoli, si deve per forza aspettare comunque che passino 4 mesi.
1: Ma il via al secondo trattamento, a parte i 4 mesi, è
0: è l'ultima domanda, vedi che poi abbiamo 2 domande dal pubblico e siamo quasi alle 19:30.
1: Vabbè, no, ma ti voglio dire, ma hai detto che mi dai più recupero oggi, quindi qualche
0: considerato
1: altra domanda?
0: No, sono i 29. Vabbè, tu gli fai questa domanda, vabbè, risponde al 31 e poi ci sono le altre 2.
1: Allora, vabbè, le
0: c'è la miseria,
1: pure.
0: Ma mi dispiace, tienitele per la prossima volta.
1: Allora, no, ti voglio dire, il trattamento, cioè tu vedi un ritorno alla malattia dopo 4 mesi,
3: allora,
1: e quindi anche questo ti indica che è il caso di fare, tu vedi una recidiva in poche parole?
3: Allora, quello che faccio io è, dopo la prima infiltrazione, vedo il paziente dopo circa 1 mese e mezzo, perché la tossina agisce in circa 2-7 giorni e poi il picco d'azione è dopo 1 mese, 1 mese e mezzo. Io lo vedo al picco e quindi vedo se la tossina funziona, vedo se i muscoli che ho selezionato sono corretti, se la dose che ho selezionato è corretta, e se funziona, allora io programmo la seconda infiltrazione con lo stesso tipo, altrimenti se vedo che ancora c'è qualcosa da correggere mi programmo i muscoli da infiltrare esattamente in quella seduta per la volta successiva.
1: Difficoltà nella terapia, necessità di sedazione, dove si fa, come si fa?
3: Assolutamente, la tossina è una rientra nei livelli essenziali di assistenza, questo è importante da sottolineare.
1: Quindi la regione dovrebbe fornirla.
3: Allora, io vorrei ringraziare intanto l'ASP di Reggio, soprattutto la dottoressa Burne, che è la direttrice del distretto, perché mi sta dando una grossa mano nel presentare tutta la documentazione per l'autorizzazione del centro da parte della regione. Purtroppo in questo momento la regione ha bloccato le infiltrazioni perché in scheda tecnica è un po', diciamo, fumoso, nel senso che è scritto che si può fare o in ospedale o in una struttura assimilabile all'ospedale o dallo specialista. Lo specialista significa che può comprarla anche tranquillamente e farla in studio privato, quindi non serve niente di particolare, basta un ambulatorio, basta che ci sia un carrello delle emergenze come per tutte le cose, perché magari il paziente può essere allergico, ma dal 2015 che faccio l'ossina botulinica mai capitato, io ho 90 pazienti in trattamento, mai capitata allergia. E basta. Poi,
0: 90 pazienti.
3: Sì.
0: Quindi abbastanza, diciamo, diffusa questa patologia.
3: Allora, diffusa nel momento in cui si apre un centro tossina botulinica, diventa, ce l'hanno tutti, perché lo sanno, vengono. Poi comunque in Calabria per la distonia c'ero, ora per ora sono bloccata, però ci sono io, e poi c'è a Catanzaro, stanno riavviando il centro dopo che il professore è andato in pensione, mentre all'ospedale di Reggio la fanno soltanto per la spasticità, quindi comunque siamo molto pochi. Allora sì, però c'è il file F, è completamente rimborsabile, quindi anche questo, diciamo, non è un problema.
0: Chiudigli il microfono,
3: quindi,
0: genovesi.
3: Si può tranquillamente fare in ambulatorio, per cui spero che a breve riusciremo anche in Calabria, anche perché le case di comunità al nord e al centro le fanno tranquillamente, quindi, mentre purtroppo ancora in Calabria la casa di comunità non ha avuto il via per fare la tossina.
2: Comunque parola. Chiaramente il farmaco è fornito dal sistema sanitario.
3: Certo, fornito dal sistema sanitario nazionale.
0: Hai visto? Domanda dal pubblico, pure Adele mi è contagiato.
2: Vabbè. Interessante.
0: Allora scrive Carla: la tossina botulinica è efficace per la vescica neurologica, e dove effettuare il trattamento? E cos'è la vescica neurologica?
3: Allora, allora in realtà per la vescica neurologica no, perché la vescica neurologica provoca una incontinenza urinaria, è invece efficace nelle patologie che causano ipercontrattilità dello sfintere, quindi nelle patologie che causano invece ritenzione, quindi si infiltra la tossina nello sfintere vescicale e si fa, insomma, si corregge questa patologia. Così come anche nella distonia dello sfintere anale è possibile effettuare l'infiltrazione, ovviamente questo però si fa solamente in alcuni centri perché è necessaria la guida elettromiografica per forza.
1: E non solo,
3: la guida ecografica invece si utilizza per tutte, io per esempio uso l'ecografo, quindi so perfettamente dove sto mettendo l'ago.
1: Scusa, ma devi fare una cistoscopia?
3: Si deve fare prima, certo, c'è tutto un iter, deve andare dall'urologo, deve fare la cistoscopia, deve fare
1: c'è tutto un iter, non è una cosa semplicissima,
3: sì,
1: è chiaro.
2: Esatto. Altra domanda da Mimma: ho sempre saputo che le conserve sott'olio fatte in casa sono quelle più a rischio di botulino.
0: Lo diceva prima.
2: Cosa fare per mangiare in tranquillità e dopo quanto tempo possiamo consumare i cibi sott'olio?
3: Allora, non è questione di tempo, è questione di temperatura.
0: Questa mi interessa.
3: È questione di temperatura, perché anche bollendo a 100 gradi le conserve muore il batterio, ma non muore la tossina, perché la tossina è proprio prodotta dal batterio per poter sopravvivere agli ambienti estremi, di estremo caldo e di estremo freddo. Quindi bisognerebbe andare oltre 120 gradi e bollire per un tempo adeguato, almeno 30 minuti, e poi, diciamo, teoricamente è sicuro. Però le conserve fatte in casa,
0: ecco appunto, questo è un problema delle conserve fatte in casa, perché quelle industriali lo sanno e magari
3: quelle industriali sono sicure,
0: le conserve fatte in casa non sarà lo stesso, ma magari sono sicure, sì.
3: Esatto. Però le conserve fatte in casa, appunto,
0: quindi bollirle a 120 gradi.
3: Sì, bisognerebbe cercare di fare un processo quanto più possibile simile alle industrie, perché altrimenti è pericoloso. Sì. E
0: ma
3: soprattutto
0: questo,
3: attenzione,
0: inficia il sapore?
3: No.
0: Okay.
3: Attenzione a non dare il miele ai bambini. Lo so che questa cosa è uno shock, perché tutti diamo il miele.
0: Una breaking news.
3: Bambini sotto i 10 anni non devono mangiare il miele perché non hanno l'enzima per distruggere la tossina. E nel miele è presente la tossina in piccole quantità, però i bambini sotto i 10 anni non ce l'hanno, quindi non date il miele ai bambini.
0: Ottima informazione questa, molto bene. Brava, senti.
1: Medicina per tutti. Ma
2: voi solo il meglio.
0: E questa, ovviamente la dottoressa non è assolutamente un'eccezione, anzi
1: conferma,
0: la inviteremo altre volte, immagino.
1: Ma ci mancherebbe,
3: ma con piacere.
1: Sai che per
3: piacere.
1: Me è sempre un piacere averla.
0: Esattamente.
1: Quindi, allora, senti, grazie della tua partecipazione, brillante come al solito. Noi ti ringraziamo, sicuramente non sarà l'ultima volta in cui tu verrai qui.
3: Ci tengo anche a fare un saluto a,
0: sì, certo,
3: perché io faccio parte
1: alle nonne?
3: A parte le nonne,
0: abbiamo salutato già noi le due ragazze.
3: No, io faccio parte del comitato di coordinamento della rete italiana tossina botulinica. Stiamo scrivendo anche le best practice, cioè le linee guida italiane sulla distonia oromandibolare. Quindi ci tengo a salutare tutto il gruppo, che stiamo facendo un ottimo, ottimo lavoro a livello nazionale.
0: Io te li chiederei i nomi, ma poi se ne dimentichi qualcuno, sono guai.
3: No, vabbè, la presidente è la professoressa Altavista.
0: Ecco, perfetto.
3: Salutiamo
0: lei. Per tutti, sì, perfetto, benissimo.
1: Va bene. Diamo a tutti appuntamento per la prossima settimana. Ringrazio Sandy, la dottoressa Cartella, ringrazio te, benvenuto, e ringrazio Adele.
0: Ragazzi, comunque oggi è successa una cosa che non era successa in 14 anni. Cioè, fice domanda stesso, sente futtiva.
1: No, sono andato. No, però sono andato velocissimo. Però tu capisci, per l'economia della trasmissione dovevo chiedergliela quella cosa.
0: Certo,
1: volte,
0: è stato costretto.
1: Davvero,
0: Genovese,
1: cioè, davvero,
0: sì.
1: Se no diventava l'informazione monca.
0: Ma naturale, no.
2: Ha ragione, io sono pro genovesi.
0: Cioè, da sempre.
3: Tutti siamo
0: pro
3: genovesi.
1: L'informazione monca, sarebbe stata monca l'informazione che diamo ai nostri ascoltatori.
0: Certo, vabbè, basta, manda vai.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie, Phil.
3: Ciao, grazie mille.
0: Bene, allora, solo 35 minuti dopo le 19 voi si termina qui per il semplice motivo che stiamo per dare la linea al nostro Filippo Lopressi, che sarà on air dall'Arena dello Stretto, dove ci sarà la regata, quindi insomma è una cosa meravigliosa in notturna, quindi insomma una cosa nuova, non si è mai vista o cose del genere, quindi insomma correte all'arena e gustatevela anche noi lo facciamo
2: assolutamente, sì.
0: Torniamo
2: lunedì dalle 19 alle 20:30 insieme a Benvenuto, a Irene se ci raggiunge, e tutti i nostri ospiti e
0: la nostra delle briganti. Benissimo. A voi tutti un buon weekend, ciao.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Eccomi, sono arrivato in tempo dopo la diretta di Casa Oppressi, ma ringraziamo, benvenuto Mara delle Briganti e il Super Doctor Filippo Genovese che come al solito hanno fatto un'operazione bellissima, cioè un'operazione in studio perché si parlava di una cosa molto bella, c'era una dottoressa incredibile. Bene, sono qua con il Walking Radio con Wild Boys che mi ha prestato un mouse. Wild Boys è bellissimo. Lorenzo, Davide, ci sono tutti i ragazzi della Super Regatta, perché vi ricordo che siamo in diretta sul lungomare, Arena dello Stretto, Radio Touring, Video Touring, sono in diretta, tutto buio fuori, io ho paura del buio, però siamo qui per una giusta causa, le avete ammirate a Piazza Duomo, le barche, perché stasera c'è la grande sfida in notturna sul lungomare, questa spettacolare gara dei tesori di Mediterraneo, della Royal Edition della regata del Mediterraneo, la 21esima per la precisione. Ho visto in giro qua all'Arena dello Stretto anche il buon Carlo Arnese, che se non è salito sulla barca ci descriverà, ci spiegherà tutte le imbarcazioni che addirittura ci saranno protagonisti di questa gara notturna molto molto bella. Io mi spiego

0: No, selezionate sì. per questa serata straordinariamente unica.
1: Ma possiamo dire, non c'è allerta meteo, così mi hanno detto in radio.
0: Guarda, noi velisti, fra cui mi annovero, sì. anche se sono un po' un dilettante, non parliamo mai di queste cose. C'è una scaramanzia.
1: Tranquillo, così invitiamo il pubblico a venire.
0: Noi possiamo invitare il pubblico a venire, che in questo momento fa caldo, fa incredibilmente certo, sì, caldo. Sì, sì. Lo vedete, sono bello in camicetta e maglietta, tranquillo.
1: Ma ci spieghi che sono venuto a fare qua io con la radio?
0: Beh, possiamo installare una vela.
1: Non è agosto.
0: Non è agosto, ma qui a Reggio è sempre agosto.
1: No, perché cioè, i tesori del Mediterraneo lo fate alla grande.
0: Sì, quello è un altro evento. Qua siamo sulla regata del Mediterraneo, Royal okay. Edition, 21esima edizione. È un percorso completamente diverso, perché questo è un evento sportivo. C'è anche l'egida della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, a dare un po' più di lustro a questa parte
1: a
0: sportiva.
1: A sedile fisso,
0: bellissimo. Allora, tu devi sapere che chi guardava che suoi fratelli a Bagnale, mitici,
1: certo.
0: no, vedeva nel movimento questo sellino, questo sedile scorrere su un binario.
1: Certo.
0: Invece queste imbarcazioni, che sono storiche, queste nel dettaglio,
1: okay.
0: sono con un sedile fisso, cioè assomigliano più alle barche da pesca di costardelle fatte in legno.
1: Ah, quindi la fatica è tripla.
0: La fatica è tripla, anche quadrupla, perché la schiena, gli appoggi non ci sono. È veramente, ci vuole molta tecnica, molta forza, ma anche molta tecnica.
1: Che bello, Carlo, vedere.
0: Sono delle imbarcazioni stupende, perché le ha progettate la stessa associazione Nuovi Orizzonti, grazie alla cantieristica calabrese, la plastica di mare di Vibo Valencia, ha realizzato questi scafi in 6 mesi di lavoro tra progetto e realizzazione. Sono pesantissime.
1: Le hanno già ammirate a Piazza Duomo.
0: A Piazza Duomo i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, che insieme ai ragazzi dell'Istituto d'Arte Preti Frangipane hanno decorato le appendici di queste imbarcazioni.
1: È la ragazza del drone.
0: È la ragazza del drone. La ragazza del drone. Perché riprenderemo anche col drone immagini spettacolari.
1: Poi è venuto anche il buon Paolo. Ciao Paolo, grazie.
0: Paolo, siamo in diretta.
1: Senti, ma non è agosto, diciamo, non è tesori del Mediterraneo. Che ci fai qua? Ce lo spieghi un po'. Questo evento meraviglioso che siete riusciti a creare, a organizzare.
2: Assolutamente. Ma tu devi sapere che all'interno dei tesori del Mediterraneo c'è la regata del Mediterraneo. E quindi okay. ovviamente infatti ad agosto abbiamo fatto la promo per quanto questa, riguarda questa regata, questo evento
0: generali.
2: Esatto, questo evento sportivo, quindi
1: quante
2: oggi
1: quante squadre sono che hanno da fare stanotte?
2: Sono 9 squadre.
1: Vengono da Bari, Legevo,
2: assolutamente.
0: Allora,
2: Cus Italia,
0: Palermo, facciamo le formazioni tipo calcio. Cus Palermo Unipa, Palio di Taranto, Sigiwi Malta e Palio Marinaro Castiglione
1: da
0: della Pescaia. Da Malta, i nostri amici di Malta sono.
1: Geniale.
0: Pensa che il capitano, diciamo il capobarca, è un professore universitario, fra parentesi. Ho detto tutto. Nella seconda batteria di stasera, Lega Navale Brindisi, Comune di Amalfi, Regione Calabria, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e poi i gruppi sportivi Fiamme Gialle.
1: Questi sono avvantaggiati.
0: Questi sono avvantaggiati.
1: Sedile fisso.
0: Ma guarda che anche gli altri, tipo il Palio di Taranto, sono avvezzi a portare queste imbarcazioni antiche, ognuno ha le sue, noi ce l'abbiamo più sull'antichità classica.
1: Sì, però tu mi hai detto, no, ti intervisto, però se non salgo sulla barca, cioè com'è il tema?
0: Perché il patron mi ha detto, aspetta,
2: io sono fiducioso, il tempo è bellissimo, c'è il sole, bellissimo, c'è il sole, abbiamo 27 gradi, siamo in maglietta qui.
1: No, per Dio, perché sono molto bravi questi che fanno, si aggiudicano questo torneo, vogliono aggiudicare il torneo, giusto?
0: Assolutamente, vengono dai circoli canottieri più prestigiosi d'Italia e assolutamente bravi e soprattutto hanno uno spirito diverso da tanti sport un po' più blasonati.
1: Okay, okay.
0: Qui non esiste che chi vince venga fischiato. Qui esiste un grande applauso, le altre imbarcazioni fanno una specie di cerchio attorno al vincitore e applaudono.
1: È
0: la cosa più bella.
1: No, poi curiosità mia, posso dirlo? No,
2: certo,
1: no, tempo. No,
2: sì.
1: Cioè, la lampada, ha detto, ma secondo me che fa? Mettono delle luci da mare, come avviene questa ragazza al buio?
2: Ci sono 6 torri di 6 metri lungo tutto il lungomare fino al lido comunale dei fari potentissimi.
1: Sapevamo.
2: Eh sì, c'è un investimento importante.
1: Bello, bello.
0: Due ditte si sono messe insieme a preparare questo, perché illuminare sul mare è difficilissimo.
2: Okay. Ma tu lo sai che questo è un fatto unico quasi al mondo? Io non conosco.
1: Ah, non sapevo neanche io questa storia.
0: Sul mare.
1: Ah, che fanno la regata di notte.
2: Non c'è nessuna regata in mare con queste barche che viene fatta in notturna.
1: Bello. Poi avete come mai avete scelto ottobre, non magari un tempo primaverile? Cioè,
2: perché
1: per
2: vogliamo far sì che questa città continui
1: non
2: a vivere.
1: Non finisca mai l'estate.
2: Esatto.
1: L'estate non si è mai fermata.
2: E siccome immaginiamo che, come abbiamo visto al Duomo e come abbiamo visto anche oggi,
1: certo,
2: che queste barche sono diventate un'attrattiva, e lanciamo un messaggio che possano, diciamo, diventare sempre di più potenti per venire a vederle e quindi,
1: certo,
2: e quindi, diciamo, arricchire ancora di più le bellezze della nostra città.
1: Ma poi la cosa bella è che chi guarda questi spettacoli con le barche, magari uno dice adesso voglio fare scuola di, non so, di nautica, di vela, di canoa, no? Perché esistono queste discipline e ci sono ottimi istruttori.
2: Proprio per questo noi abbiamo avuto la presenza del presidente della Federazione Nazionale sia ad agosto che oggi qui
0: Marco
2: con noi.
0: Mugnani.
2: Marco Mugnani.
1: Miglia marine sono, no?
0: Sono 500 metri.
2: Oggi tu devi sapere, sì, che noi abbiamo un ufficio stampa, diciamo, nazionale da Roma.
1: Okay.
2: E proprio oggi leggevo sugli articoli che vengono diffusi nelle maggiori testate nazionali continuamente, che addirittura c'è un articolo che viene fatto dalla Barcolana di Trieste.
1: Domenica c'è.
2: Esatto. E loro hanno legato un articolo al nostro evento, dicendo che lì sono le barche a vele antiche che vengono viste da tutto il mondo, e hanno fatto questo connubio dei due poli, uno all'Adriatico e uno al nostro stretto di Messina, e quindi hanno fatto un bell'articolo e di questo siamo fieri, perché lì anche lì hanno una maggiore visibilità rispetto a noi.
1: Sì,
2: ma
1: c'hanno
2: anche
1: una
2: noi
1: tradizione, però
2: c'hanno una tradizione assolutamente forse più antica della nostra, però noi oggi abbiamo 21 anni di questa tradizione, che non è poco.
1: Possiamo descrivere le barche? Sono un po' come quelli delle tesori del Mediterraneo, le barche.
0: Le imbarcazioni sono, come ti dicevo prima, costruite dalla cantieristica calabrese, sono circa 6 metri per 2, hanno queste appendici che ricordano le navi onerarie romane antiche. E sono con 3 pattini rinforzati con polvere di marmo, appunto, adatte ad essere a Laggio e Varo, li vedete qui accanto, possono essere fatte direttamente in spiaggia. Quindi barche molto resistenti, molto pesanti, con l'equipaggio, tutti dei Marcantoni, sì, mica come me, arrivano quasi a 800
1: kg. Io mi ricordo, lo so, voi Giochi senza frontiere lo ricordate, no?
0: Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri.
1: Un, due, tre.
2: Ma poi c'è un altro aspetto, quando noi diciamo l'unicità, queste barche ovviamente sono barche esclusive, è stato depositato il marchio, il progetto, e quindi queste barche sono uniche.
1: 8 soltanto, ma come mai?
2: No,
0: sono 10 le barche.
1: Sono 10, però un altro anno magari tutti dicono adesso.
2: Bella domanda, ne facciamo 20, stai dicendo.
0: Se facessimo l'equipaggio li troveremmo.
2: E bisogna trovare uno sponsor importante.
1: Ah, ok, perché costano tanto fare queste barche.
0: Ma oltre al costo delle barche, della progettazione e poi l'alaggio e varo, tutta la sistemazione durante l'inverno, durante tutte le altre fasi in cui non si usano, quindi si moltiplicano i costi. Però 30 equipaggi li troveremmo così, in un attimo.
1: Quindi 500, quanto è migliorato?
0: Sono 500 metri dalla rada dei Giunchi, cioè dal lido comunale,
1: cioè da casa mia, Ponte San Pietro, ok, no, ho capito bene. Da sbaglio, da chiesto del Lorenzo.
2: Vuoi sapere quanto ci mettono?
1: Queste domande voglio fare.
0: Abbiamo qui dei record.
1: Dillo, Carlo.
0: Poco più di 3 minuti.
1: No, veramente.
2: È una gara esplosiva.
1: Fategli foto le braccia.
2: Esatto. E lo sai perché? Perché in linea con la comunicazione che viene favorita, la velocità, il fatto spettacolare. Quindi l'antico con il moderno.
1: Poi l'ultima, no, una delle poche domande che voglio farvi, che mi sono, quando sto arrivando qui alla radio, ho detto: ma due persone, quante che le tirano?
0: 4 avvocatori, un timoniere. Molto spesso capita il timoniere donna anche.
1: C'è il timoniere che devi dire come gli appagnali.
0: Per esempio, nell'equipaggio, Peppinello di Capua. Qua abbiamo invece dei timonieri che sono un pochino più bassi di statura, più leggeri, spesso capitano delle ragazze e hanno un ruolo fondamentale,
1: perché devono dare tipo il tempo di pomeriggio,
2: non solo, ma devono dare anche la direzione, perché hanno
1: spingere.
2: Esatto, devono mantenere la propria diciamo linea, e soprattutto devono mantenere la distanza fra una barca e l'altra per non andare a collisione, perché lì finisce la gara.
1: Che bello. Ricordiamo che la partenza alle 21 c'è un razzo, come
0: c'è un satellite.
2: La partenza viene fatta con un suono.
1: Ah, ok.
0: Paolo, onomatopeicamente te lo fa
2: doppio
0: Paolo,
2: suono,
0: sì.
2: Doppio suono che dà pronti alla partenza,
1: okay.
2: E poi un suono prolungato che dà il via.
1: Fantastico. Alle 21.
2: Alle 21 vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo, chi non può venire può vedere su Video
2: Touring. Ma adesso vi faccio una sorpresa. Certo, perché certo. Fra qualche 5-6 minuti arriveranno qui gli equipaggi,
1: ah,
2: e così facciamo delle domande a loro.
1: Dai, allora facciamo una cosa, Gaia, e poi torniamo in studio, vabbè, cioè dallo studio qua, via Marina. Alla...

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Nobel per la pace Nari Pillai apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate nella commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillai. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto la reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto dei Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico. A Petrosino un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore. Nelle sue intenzioni il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assaggio di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, e ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: essere su.
1: C'hai i tuoi fans
0: radio...
1: là davanti, eh?
0: Sì.
1: C'hai i tuoi fans.
0: Ciao a tutti su Radio Touring, grazie. Allora, questa regata, diciamo, è composta da quattro vogatori.
1: Sì,
0: più
1: sì.
0: Il timoniere.
1: Più il timoniere. Timoniere, vogliamo sapere i nomi dei vostri vocatori?
0: I nomi? Allora, io sono Alessandro Ciscutti. Di nuovo, buonasera a tutti.
1: Cioè, avvicinati al microfono, Ale.
0: Alessandro Ciscutti, buonasera a tutti. Poi, Antonio Palazzo.
1: Alza la mano, Antonio, eccolo là.
0: Antonio. Wow. Samuele De Giorgi.
1: Ah, ti sei dimenticato chi sono gli altri? Ok, cioè abbiamo la camera.
0: Samuele De Giorgi, okay. Giuseppe Savoia e Giovanni Martinese, okay. Il timoniere.
1: Ma com'è nata questa passione di regatare, giusto il termine in questo caso? Un po' così, no? Regatare è un'altra cosa, giusto?
0: Sì,
1: come si dice quando uno ha queste barche meravigliose?
0: Vogare,
1: ecco, vogare, io di dischi mi puoi parlare, altro non so nulla.
0: Sì,
1: allora, com'è nata la passione e queste conoscenze? Siete amici del liceo? Com'è?
0: No, no, noi siamo una società, siamo la Lega, okay, Navale di Brindisi.
1: Bravi.
0: Dove facciamo canottaggio, tra le altre cose. E diciamo, loro sono tutti ragazzi, c'è soltanto un maggiorenne, tutti gli altri hanno 15-16 anni, 16-17 anni. E quindi sono tutti studenti.
1: Ah, tutti studenti. Senti, sì. Ma settimanalmente queste regate come si preparano? Cioè, quante volte vi allenate? Vi allenate dove?
0: Noi ci alleniamo sul
1: mare?
0: In mare,
1: okay,
0: al porto di Brindisi.
1: Non in simulatori, cioè proprio vera.
0: Anche. Sia mare che, insomma, anche vogatore, corsa, pesi ogni tanto.
1: Certo, certo.
0: Quindi diciamo un allenamento completo che si fa 5-6 volte a settimana.
1: E avete già, come siete venuti a conoscenza di questa fantastica regata del Mediterraneo? Che è giunta, ricordiamo, sì, alla 21ª edizione questa regata.
0: Sì, sì.
1: Come
0: sì,
1: siete arrivati, sì, qua?
0: Ah, innanzitutto volevo ringraziare Paolo Catalano perché,
1: certo,
0: ogni volta diciamo
1: vi chiama, io dovete
0: chiama,
1: venire.
0: E devo dire che veramente dietro l'organizzazione c'è tutto, oltre a Paolo Catalano,
1: vabbè, tutto il team che
0: tutto
1: sono
0: il team,
1: geniali,
0: tutto lo staff, Martina che è qui con noi, veramente, perché organizzare un evento del genere non deve essere.
1: Ma poi la sera
0: e l'entusiasmo che ci
1: ma
0: che
1: la
0: ci,
1: sera è che ci da pazzi con le luci, illuminazione al giorno tipo stadio, bellissimo.
0: Sì, sì, sì, bellissimo. È la prima volta e vedremo come
1: senti, sarà. Adesso vi faccio una domanda, perché poi ho anche gli altri ospiti del CUS di Palermo. Voi regattate in quale gruppo siete? Con chi siete? Chi sono i vostri avversari, tra virgolette? Poi siete tutti amici.
0: Ah, i nostri avversari?
1: Chi è? Te lo ricordi? No. Dico, avete... Fiamme gialle, ok. Adesso magari ce lo diranno meglio i ragazzi.
0: Sì.
1: Quindi allora, in bocca al lupo.
0: Viva il lupo.
1: Hai visto che è andata bene? Come si dice per augurare una bella cosa in barca? Cioè, c'è un termine, vero? Non lo sapete, lo dovete inventare oggi.
0: Lo inventeremo.
1: E tu non è la prima volta che vieni a Reggio Calabria?
0: No, no,
1: ah, siete già stati con la regata del Mediterraneo?
0: Sì.
1: Ah, ok. Con i tessori del Mediterraneo, ecco, la regata è questa.
0: Sì.
1: Allora, ti lascio, non so, fate stretch. A che ora partite? Alle 9 voi partite?
0: Sì, un po' più tardi.
1: Ah, alle 9, voi alle 9, siete il primo gruppo.
0: Siamo
1: grazie,
0: secondo.
1: Da Brindisi con amore. Come si vi chiamate voi il vostro team?
0: Lega Navale. Sezione Brindisi.
1: No, Lega Navale Sezione Brindisi. Pensavo che c'avete un nome tipo Pantera, secondo qua, Aquila, no. Okay, come le squadre di football americano.
0: Sì,
1: va bene, grazie,
0: va
1: di
0: bene,
1: cuore. Grazie, grazie. Adesso si abbracciano e si salutano, ma il CUS Palermo. Venite, ragazzi, ciao. Bentrovato, abbiamo il piacere di parlare con. Ciao.
2: Riccardo.
1: Riccardo, che bello, com'è? Come siete emozionati, eh?
3: Sì, è la prima volta che facciamo questo tipo di gara notturna, sì, però già abbiamo fatto delle varie esperienze negli anni precedenti.
1: Potete comunicare chi è rimasto a Palermo che su Video Touring, canale, cioè il Video Touring, se non è Touring, Radio Touring, okay, Video Touring, posso seguire in diretta la regata, quindi è una cosa affascinante. Video Touring, tranquilli, Radio Touring. Senti, volevamo conoscere, allora lui di dietro, secondo me è lui quello che dice dai tempi, o no?
3: Allora,
1: no.
3: Ah, sei tu? Io sono il timoniere. E allora io sono gli altri coloro che vogano.
1: Sì.
3: E io darò il ritmo, tutto, cercherò di motivare tutti quanti.
1: Ma dici get down, yeah, no, non, come dici il ritmo? Come dici?
3: Allora,
1: cioè, la parola magica qual è?
3: La parola magica, io urlo sempre. Quindi ho conto numeri, quindi per...
1: Uno,
3: due, tre, okay, quindi cerco di portarli avanti. Poi cercando di dirgli dei consigli, dei modi per allungare la parata,
1: certo,
3: ad esempio, per cercare di andare a vincere e di divertirci, ovviamente.
1: Bellissimo. Cioè, ma è molto difficile, perché tu in pratica, oltre a guardare loro...
3: Io devo guardare praticamente
1: anche gli altri.
3: Tutti e 60.
1: Ma riesci a capire anche tu, anche l'onda, no? Cioè,
3: certo,
1: è difficile.
3: Devo...
1: Una cosa...
3: timoniere ha il ruolo importante di timonare la barca.

0: sì. di controllare tutto, quindi quello che c'è all'esterno e anche all'interno della barca.
1: Ci dici i nomi, anzi il tuo nome? Okay. Ciao.
2: Allora, io sono Riccardo, siamo sì. un team composito, siamo Luigi, Alessandro, Riccardo e Riccardo. Abbiamo grandi differenze di età tra di noi, perché il canottaggio si pratica dai 7 ai 99 anni. Ah, posso continuare? Ok.
1: Ok, ci siamo.
2: No, dicevo che il nostro team in realtà pratica il canottaggio olimpico, però ormai per me è il quarto anno che vengo qua, qualcuno anche da prima. Ci piace molto questo tipo di voga antica, diciamo, a sedile fisso. Insomma, oltre a goderci il territorio e a dare il massimo, ci divertiamo e conosciamo tante.
1: E voi come siete conosciuti? Gli altri, il nome degli altri tre che sono fuori?
0: Allora, abbiamo Luigi Palmisano, Alessandro Messina e Andrea De Simone.
1: E li stanno inquadrando, quindi meno
0: sì.
1: male.
0: Sono due nostri allenatori e lui è il nostro compagno di barca, in cui anche ci alleniamo assieme durante i nostri allenamenti dentro la cala di Palermo.
1: Dov'è che vi allenate a Palermo?
0: Noi dentro il porto, alla cala.
1: Fermano le navi,
0: non proprio.
2: Fermano noi, diciamo, al contrario.
1: Che meraviglia. Senti, com'è? C'è un'adrenalina,
0: c'è una tensione, sempre quell'ansietta pre-gara che cresce, però dobbiamo andare oltre e cercare di portarci a casa quello che possiamo, però principalmente di divertirci.
1: Senti, voglio farci una domanda, ma dopo di Reggio Calabria dove andrete a fare questa ennesima sfida con la comitiva?
0: Credo andremo a fare qualche gara che si specializza nel canottaggio, quindi magari qualche indoor.
2: Noi facciamo olimpico.
1: Voi come è nata la passione? Palermo?
0: A me è nata dopo la pandemia, quindi nel 2021. Era uno sport all'aperto, all'inizio non mi piaceva tanto, però con la gente che sono andato a conoscere mi è piaciuto e è diventata una passione. Già questo è il sesto anno che faccio canottaggio.
1: Vuole parlare lui?
2: Sì, perché io ho una storia un po' particolare. Io lavoravo già al CUS Palermo nel dipartimento Erasmus. È nato un progetto che ci è stato proposto ai tempi dalla Croazia sul canottaggio. Ho conosciuto Andrea, che era l'istruttore, siamo diventati amici e quindi da questo progetto si è continuato a praticare.
1: Che bello, è bello. Bellissimo. Senti, ma l'alimentazione qual è? Cioè, dopo? Mi hanno detto che sono in 3 minuti, ci sono dei record in
0: diciamo
1: questa regata.
0: Diciamo di sì, va la gara tra 3-4 minuti e dopo gara mangiamo. Siamo pur sempre un po' in vacanza.
2: Anche qualche birretta ce la concediamo, dai.
1: Vi voglio bene, CUS Palermo, fate il tifo per loro e ci vediamo tra un po'.
0: Grazie mille.
1: Perché abbiamo le fiamme gialle che sono arrivate, grazie ragazzi. Oh, accomodatevi, ciao ragazzi,
3: ciao,
1: com'è?
3: Ciao, grazie.
1: Siamo in diretta a Radio Touring, Video Touring, alle 9 parte queste due manche fantastiche, fiamme gialle. Da dove venite?
3: Da Sabaudia, Roma.
1: Ah certo, ok, fantastico. E ci sono anche i vostri altri tre.
3: E i compagni qua sotto.
1: Eccoli là. Com'è questa storia?
3: Divertente, no?
1: Avete assaggiato il mare, sai quando si tocca il mare?
3: Sì, per noi è una nuova esperienza, tutti e due. La prima volta che veniamo qui.
1: La prima volta che venite a Reggio Calabria?
3: Sì.
1: Ma avete già visto un po' come il mare, le correnti, no?
3: Sì, abbastanza.
1: Ci dici i nomi degli altri tre? E anche il timoniere, giusto?
3: Sì, il mio Leonardo.
1: La timoniera, ecco, mi dicevo c'è la timoniera. Fantastico, come si chiama?
3: Miriam, la timoniera.
1: Auguri, in bocca al lupo a Mia, si dice. Come si dice nel gergo?
3: Bocca al lupo,
1: tranquilla. Invece abbiamo il piacere delle fiamme gialle con
3: E Leonardo Iacovacci.
1: E la vostra passione com'è nata?
3: Da me ho scelto io di iniziare questo sport perché anche i miei amici di classe lo facevano, quindi iniziato con il canottaggio.
1: E invece il tuo?
4: Io per mio fratello che...
1: Ah sì, mi ha detto vieni, mi devi portare il salvagente. No, poi detto...
4: Ha cominciato lui che è il più grande, poi a vederlo mi ha appassionato anche a me.
1: Bello, gli altri vostri eroi chi sono? Come si chiamano?
3: Allora, Cristian Rigoni e
1: ciao,
3: poi
1: Cristian
3: Thomas Capponi.
1: Allora, fiamme gialle, in bocca al lupo e ci vediamo perché ora tra un po' inizia.
3: Sì, tra poco.
1: Ah, ok, grazie. Ciao. Siamo in diretta, Radio Touring, Video Touring per questa bellissima... situazione. Dovremmo avere tra un po' il Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Ben ritrovati, ciao, abbiamo il piacere di parlare con, siamo anche in diretta TV,
5: il timoniere Luciano Boscaino e il preghiere Marco?
1: Valentini.
5: Sì.
1: Da dove?
5: Da Taranto.
1: Oh, ragazzi, io faccio il militare.
5: Città di domani, dove? Le scuole sotto ufficiali di San Vito?
1: lo capo, due mesi, beh, basta.
5: Bellissimo. Quindi c'hai un bel ricordo di Taranto.
1: Baricentro e poi Baricentad, si chiamano allora.
5: Ma noi siamo molto ospitali a Taranto.
1: Che bello, sì, super.
5: Avere sì, la possibilità non solo di dialogare con gente che viene da fuori, ma di essere naturalmente molto ricettivi dal punto di vista dell'ospitalità.
1: Voi avete una tradizione marina meravigliosa, federazioni, perché io mi hanno detto che queste barche particolari che sono state esposte prima al Duomo fino a ieri, il sedile fisso, com'è com'è si chiama?
5: Beh, è la caratteristica della nostra federazione, la nostra canottaggio a sedile fisso, cioè significa che non abbiamo un carrello sotto il sedere per scorrere, certo, per avere un allungo di remata, ma l'allungo viene fatto unicamente... Continuo a parlare unicamente con il gesto atletico della lungo divogata, cioè braccia, gambe e busto.
1: Ok, no, mi dicono raga, veloce perché dobbiamo intervistare tutti. Sì, sì. Okay. Invece il tuo nome?
6: Valentini Marco.
1: Marco, sì. Ci dici gli altri? Tu che fai? Il timoniere? No, il timoniere è lui.
6: Lui è il timoniere, io sono il primo rematore.
5: Prodiere.
1: Ah, il primo rematore, cioè quello che sta davanti a lui, sì, diciamo, sì. Ben intendo, cioè visivamente per gli amici della radio, no?
6: Sì, sì.
1: E poi gli altri sono più alti di te, no? Com'è la sua scaletta? È in scaletta così la
6: siamo
1: storia.
6: Abbastanza simili, siamo abbastanza simili.
1: Tutti da Taranto venite?
5: Tre da Taranto, sì. E due invece da...
1: Come si chiamano gli altri nomi?
5: Allora, sono l'equipaggio di Molfetta e di Vasto.
1: Ah, ok.
5: E quindi di Termoli, che è unito naturalmente alla federazione, all'azione sta facendo una rappresentativa di federazione.
1: Tipo siete... Tipo sì, l'Italia,
5: ci siamo uniti. Un onore e un onore, perché grazie. In effetti abbiamo un compito, quello di sostenere.
1: I nomi degli altri tre come si chiamano? Che vi alleno?
6: A quest'ora si
1: Ah, va bene, ok. No, allora diamo spazio anche agli altri. Federazione. Oh, grazie, ragazzi.
5: Ti ringrazio. Ciao, ciao, buon lavoro.
1: Buon divertimento, lo posso dire. Dai. Certo, alla fine è un divertimento. Regione Calabria, e da dove arrivate, ragazzi? Da quale posto?
7: Reggio.
1: Ma da Reggio?
7: Sì,
1: no,
7: sì, da qui, sì, bro. Vicino.
1: Siamo qui. Picamizi,
7: zona nord.
1: E la passione come è venuta?
7: La passione e la pesca.
1: Avvicinati.
7: La passione e la pesca.
1: Ah, la pesca.
7: Nati pescatori, continuiamo a essere pescatori.
1: Ah, ok.
6: Sì, abbiamo sempre vissuto il mare.
7: Il mare, lavoriamo in mare. Siamo pescatori.
1: Ma qua, dove si farà la regata alle 21?
7: Sì.
1: Diciamo antistante all'arena dello stretto, sì, sì. Che pesci si prendono?
6: Così sì, dipende, non so se te lo possiamo dire, perché ti ascoltano troppe persone.
7: Dipende dal periodo.
6: Hai capito?
1: I mupi, no, no, no.
7: I mupi no,
6: è un argomento delicato.
1: Non lo diciamo.
7: Per ora è meglio evitare, dai.
1: I vostri nomi, quali sono?
7: Vincenzo Canale.
1: Perché adesso c'è il blocco della pesca sul Tirreno, giusto?
7: No, per quelli dilettanti.
1: Ah, ok, ok. Quelli, insomma,
7: per i pescatori no.
1: Ok.
7: C'è un limite.
1: Ah, va benissimo. I vostri nomi così?
7: Vincenzo Canale
6: e Paolo Gatto.
1: E gli altri ragazzi quali sono?
7: Francesco Furfaro, Paolo Romeo e Vincenzo Canale.
1: In bocca al lupo, mi grazie, raccomando, grazie. Grazie. Ci vediamo qua in questi due giorni. Grazie, abbiamo... io li leggo. Ah, sì, da Malta, ragazzi.
8: Allora, in realtà...
1: Ciao, il tuo nome?
8: Il mio Antonio.
1: Antonio e Alessio, ok. In realtà è un...
8: Allora, noi gareggiamo per questo club maltese, si chiama CGW Malta, okay. Però noi in realtà il nostro equipaggio viene da Palermo.
1: Ah, ok,
8: è il timoniere da Roma.
1: Ah, benissimo.
8: Sì, siamo un equipaggio che viene
1: misto,
8: dal mondo.
1: Ma vi siete conosciuti come tramite internet? No,
8: siamo con quel signore là che è un nostro amico.
1: Come si chiama?
8: Joseph Grima, il professore di questa università di Malta.
1: Ah, il professore che mi dicevo prima, certo.
8: Sì, ci ha chiesto di fare questa gara.
1: Ma che insegna?
8: Chimica.
1: Ah, chimica. Quindi le barche sono tranquille, non c'è qualche effetto da discoteca, no?
8: No.
1: Come vi trovate qua a Reggio? La prima volta che venite?
8: La prima volta, sì.
1: Bello,
8: sì,
1: bello.
8: Sì, è la prima volta, però devo dire che è una città molto carina.
1: Bello, bello. L'estate non è finita però, sai, quindi tocca a voi chiuderla ufficialmente con questa meravigliosa regata, spero che vada tutto bene. Gli altri concorrenti, gli altri vostri amici, come si chiamano?
8: Vincenzo Gallo, Ivano Spadavecchia, che è il nostro timoniere, e Giotto Mancuso.
1: Ok. Allora, buona gara. Si dice così, dai, io dico buona gara.
8: Sì, sì,
1: ok. Grazie di cuore.
8: Grazie.
1: Aspetta, lo dico in... Sì?
8: Sigiwi,
1: ho detto un po' strano. Malta, from Malta. Grazie ragazzi, abbiamo in velocità, perché vi ricordiamo alle 21 su Video Touring, trasmetteremo in diretta la regata, e abbiamo il piacere di avere Castiglione della... Pescaia. Provincia di... Ciao.
9: Noi siamo in Toscana, però noi siamo in prestito, perché ovviamente...
8: Siamo un po' gemellati.
2: Abbiamo pagato bene.
8: No, siamo noi due veniamo da Taranto e una squadra con Joseph che ci è prestato a fare questa squadra per il posto, quindi direttamente abbiamo fatto questo piacere al...
1: Tu invece che fai? Beh, a giudicare alle spalle non, facciamo me non urli.
8: Facciamo canottaggio a sedile fisso e con la Federazione FIX, Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, e ci occupiamo di lancia 10 remi, gozzo nazionale, iole, VIP 470.
1: Aiuto! Quindi... Sono termini strani per me. Però.
8: Eh sì, sono imbarcazioni, tipiche imbarcazioni che noi utilizziamo col sedile fisso.
1: Ah, ok, ok.
8: Oppure alla Veneta, quindi la VIP 750, che è una voga.
1: La VIP 750?
8: Esatto.
1: Cioè, descrivi un po', ragazzi.
8: È un'imbarcazione di 7,50 m in alluminio o in fibra di carbonio, dove due vogatori all'impiedi alla Veneta, quindi con la folcora
1: tipo
8: veneta. Esatto, si rema all'impiedi, esatto.
1: No,
8: hai perfettamente ragione. È quello.
1: Che bello, il tuo nome hai detto?
9: Io sono Cristian.
1: Cristian, che fai con questi matti? Dove ti portano?
9: Li aiuto.
1: Tu sei...
8: è giovanissimo, sì, è più giovane.
1: Infatti.
9: Sì, ho 17 anni.
1: 17 anni, già una passione sfegatata.
9: Sì.
1: Chi te l'ha trasmessa questa passione?
9: Inizialmente addirittura il mio professore di elettronica, poi come professor Boscaino, il timoniere di Taranto. Mi sono appassionato ancora di più.
1: Che bravo, che bravo. Possiamo conoscere anche gli altri nomi di chi dà la mano?
8: Io
1: a
8: sono
1: regatare.
8: Luca, poi c'è Joseph, che è il ragazzo maltese, e c'è un altro ragazzo da Termoli che si è prestato a fare questa squadra, che si chiama anche Antonio. Il nostro timoniere è Antonio Esposito, che è di Amalfi, quindi famosi galeoni, famosi galeoni di Amalfi, ci presterà a fare il nostro timoniere. Quindi siamo un gruppo che ci stiamo divertendo, siamo venuti qui per divertirci.
1: Ricordiamo la regata del Mediterraneo, addirittura Royal Edition, siamo arrivati alla 21ª edizione.
8: Esatto.
1: Vi voglio bene, grazie.
8: Grazie mille, siete stati gentilissimi. Grazie mille.
1: Ciao. Radio Touring, Video Touring, se da casa voglio vedere la regata, in diretta tutto. Grazie a lui, ciao Wild Boys. Non so se dovremmo avere anche altri concorrenti che dovrebbero raggiungerci sul walking radio della radio. Sono le 20:23, live in diretta. Vi ricordiamo, ciao,
10: buonasera.
1: Palio di Taranto.
10: Ma
1: si fa un palio,
10: certo, un palio che da 40 anni a Taranto con delle barche a due remi, due vogatori, si fa il giro dell'isola di Taranto, l'isola della città vecchia,
1: no?
10: Bravissimo, si parte dal castello, si circonnaviga l'isola e chi arriva prima vince.
1: Ho detto quanti metri sono, le miglia, come in quanto
10: sono quasi 3 chilometri,
11: il giro completo dell'isola,
10: diciamo un miglio e mezzo, dai.
1: Allora io con il mio materassino a forma di coccodrillo, un miglio e mezzo.
10: Sì,
1: cioè, voi l'avete vinta qualche volta?
10: Io sì, personalmente.
1: No, ragazzi,
10: sì.
1: Attenzione, qua abbiamo The Champions.
10: Certo, ho vinto un'edizione del 2002, se non erro.
1: Ma la passione è vostra, vabbè, Taranto, insomma,
10: città di mare.
1: Città di mare, voi come... A parte le cozze, nel senso buonissime, ma è la passione vostra, chi è? Qualche genitore, nonno che andava a pescare?
10: Io personalmente avevo mio padre che era un pescatore, allora con lui ho iniziato i primi passi nella vogata con i remi, poi diciamo che la prima gara l'ho fatta al servizio militare, ben 50 anni fa.
1: Ok, che bello.
10: E allora di là ho iniziato e poi non ho più mollato.
1: E tu hai coinvolto gli altri?
10: Certo, loro sono le nuove leve.
1: Come
10: che...
1: si chiamano? Il tuo nome?
11: Francesco.
1: Tu non dai il ritmo, Francesco?
11: No.
1: Chi è che dà il ritmo? Il vogatore?
10: Oggi abbiamo il timoniere, Gaetano Falcone.
1: Ciao Gaetano, grande!
10: Ciao!
1: E poi abbiamo il piacere.
10: Poi abbiamo Mirko Peluso e Claudio Alessandrelli, che è la sua prima gara in assoluto.
11: Sì.
1: Claudio, te la lasci crescere per intimorire gli avversari.
10: Certo.
1: Però è buio. Anzi, mi hanno detto che mettono dei fari giganteschi.
10: Meno male, così ci vedono.
1: Vi voglio bene, ragazzi.
10: Grazie, buonasera a voi. Grazie.
1: Ciao. Palio di Taranto, no? Comune di Amalfi, li abbiamo già avuti ospiti? No, eccoli qua. Stanno sentendo quelli di Amalfi, infatti. Ah, sono pronti con la camera per filmare il momento storico. Ciao, come stai? Ciao. Grazie.
12: Bene.
1: Dai, di qua. Ciao, qua. Ciao ragazzi.
12: Ciao, buonasera.
1: Chi è che dà il ritmo? Dai, volevo
12: vedere. È lui.
1: Un urlo strano che ti è venuto, ti sei strozzato una volta, qual era? Una parola strana che ti ricordi, che hai detto, yeah! Invece non era quella, l'ho sbagliata a remare. Com'è?
6: Ogni tanto bestemmia, però se non la può fare. Perché ci sarà, no, ci sarà la telecamera, ci sta pure.
4: Sì, ci manteniamo.
1: Il tuo nome invece?
4: Vittorio.
1: Vittorio, invece ciao, abbiamo il piacere di avere il...
4: Vincenzo.
1: Vincenzo.
4: Abbiamo due Giovanni e un Carlo.
1: Giovanni e Carlo, sì, che sì, si avvicinano un po' più là, mi sa che la camera in esterno li inquadra. Com'è sta pazzia di regatare senza sedile? Com'è la storia?
6: Ah, beh, noi comunque ci alleniamo con il Galeone, che quindi ha sedile fisso, il Galeone, la regata storica, quindi più o meno siamo abituati
1: e
6: a questa cosa.
1: Una, c'è una tradizione ad Amalfi,
4: Pisa, Genova. Marinare.
1: Ah, ok, Pisa, Amalfi, insomma,
4: sì,
1: Venezia.
4: Venezia.
6: E Genova.
1: E Genova.
6: Abbiamo arrivato anche a sedile mobile, quindi qualcosa abbiamo fatto.
4: Poi abbiamo fatto il Gozzo, che è molto simile.
6: Il Gozzo, sì, abbiamo arrivato.
4: Abbiamo fatto tre regate storiche.
6: Anche col Gozzo.
1: Emozione, no?
4: Sì.
6: Ci divertiamo, ci divertiamo. Quindi, poi con un personaggio così,
1: ma poi
6: ci dobbiamo divertire per forza.
1: Il notturno è straordinario,
6: sì,
1: no? Cioè, è veramente.
6: Sì, è, sì, è divertente, sì. Vediamo cosa succede.
1: Oggi è domani.
6: Se riusciamo a capire dove dobbiamo andare, sarà un test.
1: Ciao Maurizio, ciao. Vi ringrazio veramente di cuore. E vi divertitevi, che ve lo meritate. Grazie. Oh, ragazzi, mi ha stretto la mano, mi sono bloccato.
6: No,
1: sto scherzando. La forza di questi vogatori, giusto? Il termine esatto, no? Allora, siamo sempre in diretta su Radio e Video Touring. Vi segnalo, ciao. Ma non so perché ti hanno chiamato Wildboy. Ciao, la padrona di casa, ben ritrovata, grazie. Com'è?
12: Buonasera a tutti.
1: Di notte.
12: Di notte questa volta, di notte. Come stai?
1: No, benissimo. Guarda, io fino alle 7 ero in radio, poi mi hanno detto no, devi andare un attimo al Walking Radio perché c'è una cosa strana. No, lo sapevamo, lo sapevamo.
12: Vabbè, questa è la novità di quest'anno, dell'edizione,
1: sì, certo.
12: La regata del Mediterraneo in notturna.
1: E abbiamo il piacere anche, ci ha raggiunto...
12: Il presidente della Federazione Nazionale Canottaggio Sedile Fisso, Marco Mugnani.
1: Sedile Fisso, stavo scherzando con insomma i ragazzi, Sedile Fisso è... ci vuole un allenamento, come si allenano questi qua?
13: Come tutti gli altri sport.
1: Sì, sì.
13: Sì, l'unica differenza rispetto allo sport olimpico è che lo puoi fare... su tutti i tipi di acque.
1: Ah, ok.
13: Quindi,
1: poi... Ah, sì, c'è questa particolarità. Il sedile fisso le puoi fare tutte, non lo sapevo.
13: Sì.
1: Cioè, non immaginavo più che altro.
13: Poi ha due anime, una diciamo a livello nazionale, quindi fai gare con barche uguali per tutti.
1: Sì.
13: E un'altra anima tradizionale, come potrebbe essere questa gara dei tesori del Mediterraneo, dove si fanno gare con imbarcazioni tipiche.
1: Ma l'idea, professore, l'ha chiamato tu, ha detto vedi, facciamo una gara di notte. Lui ha detto: ma sei
12: no, allora noi siamo facciamo parte anche del cartellone delle gare ufficiali della federazione.
1: Sì.
12: Il presidente, da quando ci siamo conosciuti, è sempre accanto a noi, perché noi ogni anno, questa è la 21esima edizione della regata del Mediterraneo Royal Edition. L'abbiamo anche disputata quest'estate all'interno dei tesori del Mediterraneo,
1: certo.
12: Ma questa è un'edizione speciale fatta apposta perché siamo risultati vincitori tra i progetti dei grandi eventi sportivi della regione Calabria.
1: Bellissimo però.
12: E quindi ci ha dato la possibilità, appunto, questo finanziamento di poterla realizzare in notturna, che ha dei costi importanti, perché
1: sì,
12: illuminare il mare non è facile, no. Ci vogliono delle luci potenti.
1: A proposito, Popi è tutto a posto con i cavi? No, sentivo.
12: Sta provvedendo.
13: Se non si vedono scintille, perché va tutto bene.
1: No, ma invitiamo tutti a venire, alle 21 parte il primo start,
12: sì, sì.
1: Il primo suono magico che mi hanno detto alle 21.
12: Sì, sì, stasera sì, invece c'è poi domani sera la finale,
1: certo.
12: Alle 22, preceduta da un talk dove ci saranno degli ospiti prestigiosi che saranno qui con noi.
1: E Carla Arnese penso che modererà tutto.
12: Carla Arnese sulla barca, perché lui è la voce ufficiale della regata. Modererà invece la serata Eva Giumbo.
1: Ah, Eva, certo.
12: E abbiamo anche l'onore di avere domani sera con noi il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti e l'assessore all'istruzione, sport e politiche giovanili, l'assessore Micheli.
1: Ok, i nomi li sei tu.
12: Li so tutti, li so tutti. E poi avremo il piacere di consegnare gli attestati di partecipazione agli studenti del liceo artistico Preti Frangipane. E agli studenti dell'Accademia di Belle Arti che hanno decorato,
1: certo,
12: le barche a Piazza Duomo i primi due giorni, facendole diventare veramente delle barche opere d'arte.
1: Bello, bello.
12: quindi ci fa, ci fa piacere che Marco sia qui con noi anche adesso a ottobre, che, anche perché l'abbiamo fatta a luglio, adesso a ottobre è speciale.
13: Sì, è un periodo un po' particolare perché ci sono tante gare, però...
1: Certo, ma c'è a Trieste la famosa...
13: La Barcolana,
12: sì, infatti ci stiamo gemellando, ma perché siamo allo stesso periodo.
1: C'è un finish, c'è qualche uno, come avviene? Italia prima il traguardo, com'è la... Spiegaci un po'.
13: Marco. Allora, c'è un arbitro che gestisce la partenza, quindi allinea le barche.
1: Certo.
13: Dallo start, poi segue da dietro le imbarcazioni per evitare che ci siano contatti.
1: Scorrettezze, esatto. Sì, sì.
13: E poi alla linea d'arrivo ci sono i cronometristi.
1: Ah, perfetto, che, certo.
13: Diciamo, in una linea ipotetica di arrivo, prendono...
1: Ok, bello. È semplice. Io prima scherzavo, sì. Giochi senza frontiere, però è una cosa bellissima da vedere. Alle 21 parte questa operazione. Grazie allora. Di cuore anche ai vostri collaboratori, che sono tantissimi. Non aggiungo altro, tu vuoi aggiungere qualcos'altro?
12: No, volevo ringraziare tutta la squadra che permette che tutto questo avvenga.
1: Cioè, sono tanti.
12: Anche perché io e Paolo Catalano siamo soltanto, diciamo, la punta della piramide che c'è dietro di noi e accanto a noi per realizzare tutto questo. Bellissimo. Una grande squadra, grazie, perché solo tramite loro e con loro riusciamo a realizzare tutto.
1: E anche Lorenzo Amadeo con il suo team, addirittura stanno montando una telecamera su un elicottero. No,
12: allora, Lorenzo, noi ci sono delle persone che ci seguono da 21 anni, certo. Lorenzo è uno di questi. Grande, Lorenzo Amadeo insieme a Leonora Galaccio e tutto il team, certo, sono con noi fin dalla prima edizione, ma c'è anche Peppe Nicolò. Colosi, certo. C'è Alessandro Neri con Paolo Tassone per, sì, i LED, abbiamo Schiavone, ci ha portato il palco, abbiamo Sebi Maviglia che coordina tutte gli allestimenti, Martina Catalano che gestisce gli equipaggi.
1: Ci sono gli stand anche?
12: Gli stand non ci sono.
1: Ho visto nelle strutture, forse erano...
12: No, non erano le nostre quelle.
1: Ah, ok.
12: No. Noi siamo nella barca, ah, okay. No. Ma poi abbiamo Roberta Caputo che è insieme a me per quanto riguarda tutto il coordinamento, eccola lì che è arrivata, ci supporta un ufficio stampa di Roma, abbiamo le televisioni, i giornali che ci seguono, Carlo Arnesel. Siamo una squadra, dimenticherò qualcuno, però se me lo ricordo torno qui a dirlo, assolutamente. Perché siamo grazie, veramente tanti. Il fotografo Babbo Calabro, Pro Tour Media con Christian Zuin, per la comunicazione, certo. Ma siamo tantissimi. E poi devo ringraziare gli enti che ci supportano, certo, anche siamo patrocinati dal Consiglio regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana, dal Comune di Reggio Calabria. Poi ci sono tutti gli equipaggi che sono 10 e che vengono da varie parti d'Italia, dalle regioni, ce n'è una internazionale che si segue in Malta, sì. E quindi tantissime. Abbiamo avuto, come dicevamo prima, l'Accademia di Belle Arti, il Liceo Artissimo, abbiamo avuto anche la FISM, l'UNICEF e il Kids Club, che hanno curato i laboratori ludico creativi a Piazza Duomo, le signore di Grace che oggi hanno fatto il giro in barca, che ringraziamo, e grazie comunque a tutti per esserci sempre accanto nei nostri eventi.
1: Questo è Radio Touring, lo diciamo, Video Touring, tutto in diretta tra un po' alle 21, giusto?
12: Tutto in diretta,
1: allora
12: tutto in
1: bocca
12: diretta
1: al lupo e buon divertimento.
12: Ci seguiranno anche dalla Sicilia, perché abbiamo un collegamento anche con una televisione Sesta Rete TV che
1: è di Palermo, è molto forte.
12: Sì, assolutamente, che riprenderà anche la nostra diretta e la diffonderà in Sicilia.
1: Mezza Sicilia, se non tutta.
12: In Sicilia, sì.
1: Grazie, Nati.
12: Grazie a te,
1: ciao,
12: Filippo.
1: Ciao coach. Posso chiamarlo coach? Grazie di cuore. Siamo sempre in diretta, io non so se... Ci porti altre persone? Ah, benissimo, allora io direi di fare una cosa, di mandare qualche canzone, perché siamo tra un po' in chiusura dal collegamento mio dallo studio qua in diretta. Va bene, dai, un po' di Coldplay.
14: Questa è Touring 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

lavoro e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresteidea.it

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104. I'm curious about this broadcast.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
2: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: Oh, Donny, Lana Slegaretta. Ecco Fanescio senza sigarette.
1: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.
2: Let's go.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.